0: sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Siamo pronti per tornare a dare spazio a uno degli approfondimenti più interessanti della giornata. C'è Roberta Lupi e questa è RDS Lifestyle.
4: Un turismo di qualità, sostenibile ed economico, quello dei borghi gioiello nel nostro paese. Crea opportunità di lavoro e aiuta a contrastare lo spopolamento. Uno stile di vita ben lontano dal classico turismo di massa, sostiene Edoardo Dal Negro, CEO della piattaforma digitale Blink Up.
5: La coda per entrare in un museo, la fila per un caffè o la foto con 100 persone alle spalle. Nei borghi di solito tutto questo non c'è, perché c'è il tempo, c'è ancora il signore della trattoria che vi racconta da dove arriva l'olio, piazze con ancora appunto i bambini che giocano a pallone, sentieri, cantine, botteghe che solitamente non si trovano da altre parti. In realtà è l'Italia più autentica, spesso anche quella che costa meno.
4: Un modo anche per valorizzare il patrimonio culturale.
5: Capire quali sono i paesi su cui puntare e quante persone possono raggiungere prima ancora di spendere un euro, una soluzione completamente gratuita, aiuta soprattutto il piccolo a emergere, a farsi vedere, soprattutto a livello internazionale. Quindi l'obiettivo non è portare più turisti ovunque, è portare il viaggiatore giusto nel luogo giusto e ovviamente nel momento giusto.
4: Questa è RDS.
6: E questi siamo noi, i guerrieri della notte di RDS. Grazie Roberta Lupi, Filippo Ferrara, Alessandro Corsi, Pino in regia. Fino alle 5 del mattino siamo qui con voi.
3: Allora, tra l'altro siamo allineati con l'universo, sì. Sono le 2:02 e attenzione perché tra poco ritorno l'appuntamento con SS Guerrieri. L'altro giorno abbiamo avuto davvero un puntatone, oggi voglio raddoppiare.
6: Se avete una storia particolare che in questo momento non vi fa dormire, vi fa stare male, non sapete come dovete comportarvi, vorreste dei consigli, provate a raccontare la storia a noi, ne sceglieremo una e poi la gireremo ai guerrieri per darvi una mano, ovviamente con un messaggio di testo o vocale da registrare e inviare ora al 388-22-38822. Ripartiamo da Michael Jackson.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo

0: Con RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento. Sui successi del momento.
1: Domani è sempre domenica.
2: New hit music. Ernia. Dedica.

0: quinto, ultimo, chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS.
1: E alle volte pensiamo di avere tutto, ma magari abbiamo quel pensiero, quel dubbio. Attenzione, non deve essere soltanto per SOS Guerriere una cosa che magari ci fa soffrire, ma anche una cosa che non so, ci mette in difficoltà, un dubbio. E alle volte avere anche un dubbio può essere una cosa bella, cioè che ne so, magari una proposta di lavoro, non sai cosa fare, è bello poter scegliere. Tante volte purtroppo la vita non è così.
0: Eh sì, ecco perché vi chiediamo di raccontarci se ne avete una storia che vi sta mettendo un po' in difficoltà nell'ultimo periodo, in modo che possiamo darvi magari delle chiavi di lettura, dei punti di vista che possano aiutarvi. E allora raccontatecela al 388-22-388-22. Tra poco c'è SOS Guerrieri.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: I vecchi film in realtà non riusciamo più a guardarli, sono troppo lunghi.
4: Come saranno i film? Vediamo.
3: Proviamo a farli corti noi, vai.
4: Frozen. Una regina Disney si ritrova nel reparto surgelati del supermercato. Era entrata in primavera, rimane un po' spiazzata e si congela.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Tra poco SOS Guerrieri, le vostre storie con i messaggi vocali al 388-22-388-22. C'è White Girl Wasted, quella di Anna.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Whatever It Takes, Imagine Dragons su RDS, mancano le 2:26 e manca pochissimo alla storia di SOS Guerrieri, dove in realtà insomma abbiamo avuto delle situazioni, alcune un po' pesanti, alcune particolari. L'altra volta abbiamo parlato di un ragazzo che temeva che la fiamma della passione fosse un po' scemata, sì, fosse un po' spenta con la sua compagna. Invece questa volta dobbiamo dare una mano a una donna che si sente un po' persa, ed è la storia di Angela, che scrive: ciao guerrieri, sono Angela, ho 52 anni e ascoltavo prima il vostro tema sul lavoro con i partner, e anche per me è stato così per 25 anni. 2 anni fa però mio marito ha conosciuto un'altra donna e devo dire in modo molto chiaro e onesto, ma non per questo meno doloroso, mi ha detto tutto e mi ha lasciato. Il mondo mi è crollato addosso. Sì, abbiamo 2 figli di 22 e 19 anni, ma ormai loro sono grandi, hanno la loro vita, e invece a me pare di non avere più nulla. Ora il dolore col passare del tempo si è un pochino sopito, ma la sensazione di sentirmi persa, di non sapere come ripartire, mi è rimasto. Mi dicono di conoscere gente, di frequentare persone nuove, magari di reinnamorarmi, ma dove va una signora come me di 52 anni che ha dedicato gli ultimi 25 alla famiglia e allo stesso uomo? Aiutatemi per favore con qualche consiglio, o anche solo a farmi sentire un po' meno sola.
1: Che peccato, quando sentiamo, avevamo sentito anche tempo fa una guerriera che ci aveva scritto, insomma, che era disperata perché si trovava in una situazione diversa, ovviamente, in cui era col marito ma non lo amava più, però non riusciva a liberarsi di questa storia. E devo dire che quando una persona in generale arriva a non stimarsi quasi più, no? Perché veramente ti senti impotente di fronte agli eventi che travolgono la tua vita, è difficile dare dei consigli.
0: Sì, perché... anche perché mi sembra, da quello che lei ci ha raccontato, una persona molto generosa e che ha dedicato, come ha detto anche lei, la vita alla sua famiglia. Ci sono quelle persone così, non dico che si annullano, però dicono: la mia vita ora è una vita da moglie e da mamma, come può essere da marito, da padre, eccetera eccetera, e mi va bene così, sono felice così. E da un momento all'altro si ritrova ad avere dei figli grandi a cui, sì, devi badare, ma non sono dei bambini che devi accompagnare a scuola, sono dei ragazzi, degli adulti, ok? E quindi hanno le loro vite, le loro cose, e in più devi ricominciare a vivere in un mondo, è come quando uno sta in galera e esce 20 anni dopo. Il mondo è cambiato, ma lei è rimasta, sì, in quel mondo lì.
1: Occuparsi della famiglia come la galera.
0: No, non volevo dire. Cioè, ovviamente il paragone
1: è forzato, però dice, sì, cioè, sì, adesso, ho capito cosa intendi. Cioè, sei,
0: conosco qualcuno, dove vado?
1: Hai investito tutta la tua vita a fare una cosa che, esatto, adesso, con le carte che si sono completamente ribaltate, perché quella cosa lì non ce l'hai più. Cioè, potresti vivere la tua età con il tuo marito e stare e costruire il futuro con lui, con i figli grandi, e dedicarti magari a viaggiare, a trovare delle nuove, non so, esperienze da fare. Invece ti ritrovi da sola che devi reinvestire il tuo tempo in qualcosa che non sei più abituato a vedere, perché hai investito tutto, per tutta la vita, sempre tutto nella famiglia.
0: Che è legittimo.
1: E quindi forse non sei neanche preparato o preparata in questo caso, no?
0: Sì, della serie. E adesso dove va? Cioè, conosco,
1: sì,
0: persone. Sì, ma dove? Anche perché
1: certo,
0: mi sembra che lei sia. Guarda, ci vedo un po' la mia mamma, che anche lei, insomma, vedo da tanti anni. Sono quelle persone un po' timide che fanno fatica. Cioè, io quando mi racconti, per esempio, di tua mamma, che è una donna che va in giro, fa beneficenza, il suo gruppo di, un po' ti l'invidio, mentre invece la mia mamma, essendo anche un po' di carattere un po' timida, non sarebbe persona che fa facilmente nuove,
1: sì,
0: conoscenze,
1: diciamo che
0: dice vado, che ne so, a un circolo sportivo, a un circolo del libro, a un centro anziani.
1: Sì, non ha degli interessi tali da metterla magari su piazza, tra virgolette.
0: Sì.
1: È chiaro che, ecco perché io dico sempre, non va mai fatto l'errore di privarsi di ogni amicizia esterna alla famiglia, bisogna sempre avere il proprio interesse. Perché? Perché nel momento in cui poi dovesse succedere, a parte in generale perché fa bene e perché è aria per la relazione,
0: certo,
1: e in generale perché poi se le cose dovessero andare male tu hai comunque un tuo nucleo, un tuo mondo esterno,
0: sì,
1: a quello della famiglia, su cui puoi far leva nel momento in cui,
0: vero,
1: sei in difficoltà.
0: È,
1: se invece
0: vero,
1: tu ti isoli completamente,
0: quando cresci, scusami, è difficile anche mantenerle,
1: sì,
0: le amicizie.
1: Allora, non parlo di una cosa che deve essere tutti i giorni, però non so, penso ad una relazione tra marito e moglie con figli, magari lui va in palestra, lei va in palestra, lui gioca a calcetto, a calciotto, a padel, lei gioca a padel,
0: non fa... dire calciotto, guarda che è un
1: no, nel senso, ci sono dei nuclei,
0: sì,
1: esterni,
0: certo,
1: alla famiglia,
0: certo,
1: di amicizie che tu magari non

0: riesce a vedere, cioè lo dico oggi, io sposato da 8 anni con un bambino di 2 mesi, siamo sposati, siamo felici, ognuno di noi abbiamo delle amicizie in comune con cui ci vediamo spesso e poi abbiamo ognuno di noi un nucleo di amici che sono personali tra virgolette, certo, che ogni tanto magari sai quella volta al mese riesci a vedere, magari vado a fare l'aperitivo con le mie colleghe del lavoro, magari vado a fare l'aperitivo con... e può succedere che questa cosa si faccia e devo dire che nonostante il tempo sia sempre poco per fare determinate cose è importante mantenere attive quelle conoscenze, perché poi in un momento come quello che sta vivendo la nostra guerriera tu ce l'hai, invece lei si ritrova adesso a dire ma chi conosco, ma dove vado, da dove ricomincio, ed è pesante, certo, quindi certo, vi chiediamo di darle una mano
1: anche a seconda magari delle vostre esperienze, perché magari vi sarà capitato, avete persone vicino a voi, il vostro punto di vista, il vostro consiglio. 38822 38822, la mia canzone prefe del momento è la nuova di Max Pezzali, Le Ali.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Max Pezzali, Le Ali.

0: The Corrs qui su RDS nella notte dei guerrieri. Devo dire che è arrivata tanta solidarietà per la nostra Angela,
1: Sì, sì, tanta vicinanza, ed è normale avere delle difficoltà a ricominciare una vita a una certa età, anche se una donna, insomma, molto giovane, 52 anni. Io alle volte mi capita di pensare, no, domani mi dovessi lasciare con la mia compagna e ritorno su piazza, cioè ho 40 anni, faccio anche un lavoro dinamico, vedo, però vorrebbe dire, senti delle persone, esci, e gli appuntamenti, ma che voglia c'hai? Cioè,
0: sì.
1: Io ormai, io ho già messo le babucce, capito?
0: Diciamo che fa parte un po' della sopravvivenza dell'essere umano, in situazioni complicate tiri fuori sempre la soluzione, poi in qualche modo vai avanti se sei una persona che ha voglia di star bene. Ma vedrai
1: fuori
0: che
1: i vecchi numeri, ciao, ti guarda, abbiamo finanziato gli elementari,
0: l'istinto di sopravvivenza esce fuori che neanche lo sai. Qualcuno scrive, ciao, sono Mauro, volevo dire ad Angela che anche a me è successa la stessa cosa, è stato tutto un po' più soft, a me mi cornificava e l'ho scoperta. Devo dire che ho perso tutto, anche i figli in qualche modo, perché sono rimasti con me, quindi lei ha perso tutto. La domanda cosa faccio adesso me la sono fatta anch'io. Devo dire che il fatto di essere ancora apprezzato mi ha tirato su e ho avuto più storie di quando ero giovane. Attenzione. Il consiglio che posso dare è non metterti di nuovo insieme a qualcuno solo per aver paura di rimanere sola, è sbagliatissimo, credimi. Ho 54 anni, è successo nel 2018, due figlie di 18 e di 20.
1: Molto simile. Molto simile. Ecco,

0: facciamoli incontrare.
1: Se
0: Mauro è single,
1: è sistemato. Da
0: Mauro, sei single?
1: E che poi leggevo anche che comunque le donne dopo una certa età sono anche molto più libere, perché se ne fregano, no? Di chissà cosa dicono, chissà cosa pensano. Quindi potrebbe essere, Angela.
0: Sì, ma sono anche più esigenti, perché
1: vero,
0: sanno cosa non vogliono, soprattutto.
1: Vero, vero. Però, Angela, prova a prendere questa cosa come uno stimolo per aprirti a cose che magari non avresti mai immaginato. Io me le immagino lei veramente un po' casa e lavoro, lavoro e casa. Cioè,
0: sì,
1: una persona semplice, che non è un'offesa, è una peculiarità, se vuoi, no? La tua serenità è stare bene nella tua famiglia. Quindi ricominciare e anche solo vado al cinema con una persona che ho visto una volta, non è facile.
0: Sì, anche perché ti senti di non stare nella tua comfort zone, magari ti viene anche da piangere, ti viene da star male, che dici, ma che ci faccio qua? Io ero abituato a una vita diversa. Insomma, comprendiamo che non è assolutamente facile.
1: Scusami, ti aggiungo che quando vieni lasciato per un'altra persona, le tue sicurezze cadono.
0: Certo,
1: una persona che
0: certo
1: è stata la tua vita da sempre, perché 52 da 25 anni i conti sono facili da fare.
0: Dai, vogliamo i vostri consigli per Angela al 388-22-38822, messaggi vocali.
2: RDS ti segue ovunque.
3: Ovunque.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
12: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Stiamo cercando di dare una mano ad Angela, che deve ricominciare una vita a 54 anni. Vostri consigli 38822 38822.

0: del mattino, stiamo dando una mano ad Angela che si è ritrovata ad avere una vita completamente nuova dopo che ne ha vissuta una per 25 anni molto serena, molto tranquilla, con l'ex marito, con i figli sono diventati grandi e l'ex marito l'ha lasciata per un'altra donna e quindi racconta: io a 54 anni devo ricominciare da zero e non so come fare.
1: Sì, praticamente si trova in una situazione dove non sa veramente da cosa ripartire, magari non ha molte amiche, non ha molti interessi al di là di, insomma, la vita coniugale, e oggi da sola si ritrova a dover ricominciare da capo. Io non mi sento totalmente di, cercate di capirmi, difendere la nostra guerriera, nel senso che un po' di responsabilità forse gliela do.
0: Ma che ne sai, magari, come dire,
1: no, perché non vorrei che non lo sappiamo, ma non vorrei che magari però non vorrei che magari questo suo essere molto ligio al dovere, tra virgolette, prendete ovviamente tra virgolette, per dire, essendo così molto legata al discorso casa lavoro, lavoro casa, investo tutto il mio tempo sulla famiglia, non ho altri interessi, mi sembra una cosa molto passata da un punto di vista di periodo storico.
0: Certo.
1: E soprattutto non vorrei che questo abbia poi contribuito anche all'appiattimento della sua relazione e al fatto che magari lui possa aver avuto e sentito il bisogno di trovare qualcos'altro.
0: E ci può stare, però ti ripeto, dipende anche molto dal carattere che una persona ha.
1: Assolutamente.
0: Io guardo la mia mamma, che è una persona sempre attenta alla moda, comunque una bella donna, che però non ha mai avuto grandi passioni, ha sempre avuto un'amica storica, un'altra amica nel posto di mare dove insomma si andava, punto.
1: Però la domanda che mi faccio in questi casi è:
0: ma le passeggiate, ma lei
1: è felice? Cioè, se è felice nel suo micromondo, va bene così, non è che tutti dobbiamo avere per forza 100.000 interessi per essere felici.
0: Con un figlio così è ovvio che è felice, però per il resto, capito, non è una di quelle persone che magari le piace, quando, ti ripeto, mi racconti di tua mamma che
1: lo so, magari lei è felice lo stesso.
0: Carattere lì, certo.
1: Cioè,
0: certo,
1: capito, nel senso, certo, non è necessario che si faccia tutti le stesse cose, l'importante è che lei sia felice. Il punto di Angela è che lei in questo momento si trova in una situazione dove non è chiaramente felice, certo, e forse, dico forse, un po' di responsabilità se la deve anche attribuire.
0: Sì, è anche vero che uno un po' si abitua anche al carcere, tra virgolette, che si è creato, quindi magari fa fatica ad uscire da quella comfort zone.
1: Piace proprio l'esempio del carcere, una cosa.
0: Sì, perché un po' ti ci abitui, cioè magari un po' ti ci richiudi, cioè ci sono siccome delle persone in relazioni sbagliate, posti di lavoro sbagliati, che sono se stesse che chiudono la porta di quella cella lì,
1: sì, esatto,
0: e dicono: ma sai che alla fine non è male,
1: sì,
0: è grande,
1: vero,
0: c'ho il televisore, e ti nascondi in realtà come stai davvero.
1: Però anche capito? Magari sei felice comunque,
0: sei felice così, cioè, ci mancherebbe.
1: Sentiamo voi, vai.
2: Ciao amici di RDS, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Sono Claudio di Alessandria e come consiglio all'ascoltatrice di prima vorrei solo dire: testa alta, guardare al futuro sempre con ottimismo, con gioia di vivere, gioia di affrontare magari sfide nuove e di cercare un po' di uscire dal suo guscio, perché comunque sì che si è preso una delusione incredibile, però la vita continua, va avanti e non sai mai cosa ti riserverà il futuro.
0: Non sai
2: quindi
0: mai cosa ti riserverà.
2: Testa alta e cercare di conoscere gente nuova, di fare cose nuove, di affrontare ogni giorno col sorriso e con voglia di non lasciarsi andare, di non lasciarsi costringere da questa grande delusione che ha avuto. Un abbraccio a tutti,
1: guarda,
2: e buona giornata.
1: Mi dà lo spunto, Claudio, per una cosa, un modo di pensare che ho messo in pratica quando ho cominciato a crescere, no? A capire che gli anni migliori, diciamo, sono, non dico passati, ma che comunque

0: non hai più
1: ora
0: vent'anni.
1: In onda i consigli di vita del maestro Corsi.
0: No, devi pensare sempre, lo so che sembra banale, ma devi pensare sempre che quello che stai vivendo oggi, la tua età, non torna. Cioè tu non vivrai mai più, bravo, i tuoi 50, quanti ne ha, non li vivrai più. Li vivi adesso, domani ne hai 53, se oggi ne hai 52. Quei 53 non torneranno più. Non è che tu dici faccio questa cosa, ma no, non la faccio perché poi. Ma se va male, ma sti cazzi, ragazzi, non tornano più quell'età lì. Se vuoi fare una cosa, la devi fare in quel momento, perché non hai più un'altra chance di poterla fare. O meglio, nella vita ci sono infinite chance. Però, capito, è un discorso reiterato nel tempo. Se tu ragioni tutta la vita così, perdi le opportunità in continuazione e ti ritrovi poi a 60, 70 che dici ma
2: sì,
0: potevo fare quello che non ho fatto a 20 anni perché pensavo che fosse sbagliato. E quindi pensa che non tornerà mai più quell'età.
1: Cioè, ragazzi, i cazziatoni di Corsi non torneranno più, capito?
0: Votatemi.
1: Cioè, godeteveli. Perché un giorno
0: le politiche dite, tra qualche
1: come
0: anno.
1: Come vorrei di nuovo farmi insegnare la vita da Corsi.
0: Giorgia, stai ben attenta, che se mi candido. Sì.

0: Spirituale è quella di Biagio Antonacci con Safe qui su RDS nella notte dei guerrieri. Dai, chiudiamo SS Guerrieri, anche perché tra poco parliamo di sport, c'è stata la Champions, diverse cose da raccontarci. Prima Roberta Lupi in redazione, la riascoltiamo con RDS Green.
1: Imprese, giovani e cittadini uniti nella difesa dell'ambiente. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
2: Ridisegnare le relazioni all'interno delle comunità è oggi un'esigenza prioritaria. Un'indicazione chiara che arriva dal salone della CSR, che per 3 giorni all'Università Bocconi di Milano ha riunito imprese, organizzazioni e società civile. Circa 200 partecipanti hanno condiviso idee tramite un'installazione basata sull'intelligenza artificiale. Dall'analisi in tempo reale è emersa una nuova visione, fondata su relazioni, territori e nuove generazioni. Le questioni ambientali restano in primo piano, ma devono tradursi in azioni concrete. Su tutto, il vero cambiamento nasce dal considerare la sostenibilità cardine della quotidianità. La strada indicata dal pubblico del salone? Investire su innovazione, sviluppo e giovani. Questa è RDS.
0: Let's go, le 3-4 minuti, ciao amici, eccoci qua pronti per vivere ancora 2 ore insieme, grazie per tutti i messaggi, peraltro ci ha scritto Angela ringraziandoci soprattutto per il fatto di averla fatta sentire meno sola, non lo sai mai, sappi e sappiate che se volete tutte le notti dall'1 alle 5 noi siamo qua e non
3: siamo. Angela, non ti volevo cazziare, era solo un modo per spronare. Grazie amici come sempre, perché siete tantissimi ad aver dato i vostri consigli ad Angela. Lo torneremo a fare la prossima settimana, invece tra poco parleremo di Champions, non benissimo,
0: proprio male, mai così male nella storia della Champions per le italiane, mai così bene per le spagnole, ma tra poco ne parliamo.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con successo.

0: Material Lover, Sienna Spyro su RDS c'è lo sport. Andiamo!
1: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Non va, no, tanti di voi insomma l'hanno scritto, un calcio italiano che non è all'altezza. C'è stato un po' di sfortuna in alcuni casi, però un dato di fatto, 4 italiane, 4 sconfitte, sì. Non era mai successo.
2: E questo è un dato di fatto, però a parte che possiamo ancora peggiorare con Milan, Juve, Atalanta oggi.
0: Che cavolo.
2: Però al di là di... due trasferte non facili, questo è il Tamigo l'Ipsia se non sbaglio, e l'Atalanta gioca in casa col Pafos in conference, vabbè ne parleremo, ma... è vero, però possiamo dire che bisogna anche guardare le partite singolarmente, perché l'Inter perde, prende 4 gol dal Brugge, dal Bruges, chiamatelo come volete, che non è sicuramente il Real Madrid.
0: Sì, quella
2: il
0: è la Napoli sconfitta peggiore.
2: Perde
0: forse
2: col Villarreal, che non è il Real Madrid, e il Como va a perdere contro il Feyenoord, che è una buona squadra, ma
0: molto
2: non è
0: sfortunato il Como. Ha preso 3 gol molto sfortunati, deviazione, insomma, poteva andare sicuramente meglio. Poi ci sta una squadra come il Como, prima volta in Champions, prima trasferta, perdi 3-2, ci può stare.
2: E tra l'altro il Como delle 4 è quella messa meglio nel maxi girone, perché ha 3 punti, le altre sono un po' in difficoltà. L'Inter ne ha 0, addirittura la Roma 1, e non ricordo il Napoli cosa ha fatto alla prima.
0: Il Napoli ha perso alla prima,
2: quindi 0 punti pure per il Napoli. Quindi
0: in questo momento mancano 6 partite, quindi insomma, sarebbero tutte fuori, e il Como sarebbe il playoff.
2: Questo per arrivare alla partita di cartello, che era quella della Roma, che la Roma possiamo dire che ha dominato con Real Madrid, forse il peggior Real Madrid degli ultimi anni, da quando se n'è andato Ancelotti, con Mourinho che gioca, fa il suo gioco è sempre quello di aspettare di partire con i grandi campioni che è il Real, però insomma mettere i piedi in testa al Real Madrid per 80 minuti non è una cosa scontata. La Roma era andata in vantaggio con De Ron, poi aveva pareggiato Mbappé e nel secondo tempo, e tutto questo sullo 0-0 era uscito Koné per infortunio con l'ingresso di Pisili, quindi voglio dire non l'ha fatto neanche con la sua squadra titolare a pieno, considerando che poi nel secondo tempo è arrivata la doppietta di Malen sul 3-1, sembrava, anche perché il Real era veramente disorientato in campo, sembrava che non la potesse mai recuperare. Se guardate gli highlights, gli ultimi 5 minuti, no 5 minuti durano totali, ma gli ultimi 2 minuti sono solo calci d'angolo del Real Madrid, ne ha battuti 4 o 5, dove l'ha sempre presa di testa, 2 volte è andata fuori e 3 volte hanno fatto gol.
0: Tre gol in 7 minuti è inaccettabile, fa male, anche perché poteva essere sicuramente una partita dove i romanisti devono essere più che orgogliosi, Malen è un giocatore clamoroso. Di contro, vincendola, avresti fatto quello steppettino in più, anche mentale, di dire io posso giocare con una grandissima e posso vincerla. Sicuramente ora puoi dire o io posso giocarmela alla pari e posso vincerla, purtroppo l'ho persa, però brucia.
2: Deve essere molto bravo in questo caso l'allenatore, e già lo ha fatto anche nelle dichiarazioni della post partita, a dire... perché lui ha detto il Real Madrid non è stato alla nostra altezza, e questo deve servire per una squadra a convincersi del fatto che forse anche un po' di sfortuna, oltre anche alla bravura dei giocatori del Real, tu con una partita leggermente meno sfortunata magari oggi staresti parlando
0: nota margine,
2: di una vittoria o di un pareggio, ma comunque di qualcosa che ti avrebbe portato dei punti che sono importanti per la league phase della Champions.
0: Di

0: perché la Spagna ha 5 squadre in Champions e ripeto, possiamo ancora peggiorare perché proprio c'è uno scontro diretto Spagna-Italia, una partita tra Celta Vigo e Juventus, poi abbiamo detto Salisburgo-Milan e l'Atalanta invece in casa ospita il Pafos, se non sbaglio, in Conference League alle 21.
1: Tra l'altro Juve che gioca a Vigo, stadio dove peraltro gli azzurri fecero qualcosa di clamoroso nel 1982. Nota a margine, è tornato a non vincere ma stravincere il Liverpool, poi match roboante, divertentissimo, quello tra Manchester United e PSG.
0: Manchester City,
1: il PSG è troppo forte.
0: 4-2 ha vinto troppo in forte. Casa del City, con Guardiola in tribuna che guardava. Donnarumma ha fatto qualche intervento non proprio lucidissimo.
1: Ha parato un rigore. Finale, che forse lo paravo anch'io perché è stato tirato veramente malissimo. E però questo PSG sembra veramente troppo forte. L'unica in questo momento, visto anche il pareggio di ieri del Bayern, che sembra poter essere all'altezza, è il Barcellona.
0: Sì. Vedremo cosa accadrà prossima settimana. Si rigioca, insomma, la Roma per esempio allo Slovan Bratislava in casa, quindi modo di rifarsi anche. Le altre avranno le loro occasioni, il Como giocherà con lo United. Sì. Insomma, ci sono partite molto interessanti anche per la prossima settimana e tra poco anche altri sport.
1: Eh beh, certo, vuoi non fare anche un'occhiata.

0: della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
0: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di te.
3: E la mia voglia di te. E la mia voglia di te. E la mia voglia di te.
2: Taylor Swift, Passion Zero. Max Pezzali, Le ali. C'è una...

0: The Bows, Lost Myself su RDS. Ultima nota legata al calcio, che il Venezia ha ufficializzato un nuovo tecnico, l'avevamo già anticipato ieri, oggi è arrivata appunto l'ufficialità ed è Davide Nicola, tra l'altro un contratto anche lungo fino al 2028, diciamo una fame pazzesca, vediamo se riuscirà a risollevare le sorti dei lagunari. 6 partite, 6 sconfitte, 0.
1: Mamma mia, veramente pesantissimo.
0: Ma secondo me è una bella squadra, io rimango ottimista. Mentre invece, due o tre cose al volo, basket, non lo tocchiamo quasi mai, ma l'Olimpia Milano ha visto la sua 4ª sconfitta in Eurolega, purtroppo la situazione non va neanche tanto bene in campionato. Mentre invece nel tennis, sai che c'è questo torneo che va in diretta su una famosa piattaforma di cui l'anno scorso ha partecipato anche il nostro Jannik Sinner, che è il Six Kings Slam.
1: Sì, è stato rinviato a dicembre.
0: È stato rinviato perché sappiamo quello che sta accadendo, insomma,
1: Riad è sotto attacco.
0: Sì, quindi rinviato a dicembre, ma la domanda è: ma chi ci va a dicembre? Perché ovviamente il tennis ha una sua stagione che si concluderà nelle prossime settimane con le finals a Torino e con la Coppa Davis, e poi giocatori di solito hanno quei 2-3 mesi per ricaricare le batterie. Dicembre vorrebbe dire proprio in mezzo a quello che è il loro periodo di riposo.
1: Fidati che se ci sono dei dindi in palio, vabbè, ci vanno.
0: Ho capito, non è che negli altri ci mesi guadagnano nulla.
1: Fidati che ci vanno. Va bene, questa
0: noi
1: per la
0: serve,
1: pagina sportiva. Sì,
0: due
1: come
0: scambi
1: no.
0: Li possiamo fare.
1: Come no.
0: Con una mano sola. Che
1: sì, sì, non sarà un bello spettacolo, ma va bene. Insomma, ci accontentiamo.
0: Se serve, ci siamo.

0: radio. Riempie la tua casa.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: E adesso ragazzi, è arrivata la sequenza mixata e finalmente voi ascoltate, noi facciamo la pausa tanto desiderata. Chi piglia il caffè, chi ha cioccolata.
7: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
0: RDS 100% grandi successi.

0: A mio parere il disco più bello di Robbie Williams.
1: Ma basta. Ogni canzone di Robbie Williams, a mio parere, è il disco più bello. Cioè, non lo puoi dire di tutte le canzoni. O di quello di Camandano, o di Love My Life, o di Feel. C'è Feel, a mio parere, la canzone più bella.
0: No. La mia classifica.
1: She's the One, la canzone più bella.
0: No, She's the One non mi piace tanto.
1: Ma va, che dici sempre la canzone più
0: bella. No, mai detta. Per la mia classifica di Robbie Williams, io sono pazzo di Robbie Williams, è Come On Down al primo posto, Supreme al secondo
1: DJ.
0: Posto, no, e al terzo posto metto Strong. Quindi due pezzi un po' più di nicchia, ecco, mettiamole così.
1: Tanto c'è una versione di Supreme, c'è cioè stato un periodo dove Robbie Williams impazzito ha fatto un album swing
0: sì.
1: E c'è Swing Supreme e anche Swing Supreme che è meravigliosa, sì, cioè sì, veramente sì. Pazzesca quella versione lì di quella canzone. Va bene. Dopo questo excursus su Robbie Williams, direi che possiamo procedere con le notizie sceme, no?
0: A mio parere, la rubrica è più bella della notte di guerrieri.
2: Hai qualche minuto libero?
0: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Le 3.44, se mi apri Pino magari lo dico, tra poco le notizie sceme. Non so, parlavo e non usciva niente.

0: Oliva Rodrigo su RDS. Parto io con le notizie sceme e ti porto a Roma, nella capitale, dove
1: ci sono.
0: Nel quartiere.
1: Sì, conosco, ci ho fatto figli, Capodanni. Sì,
0: in piazza Consoli, quartiere Don Bosco. Non bazzichi tu da quelle parti.
1: No, non bazzichi, più vicino.
0: Da me. E un ragazzo di 26 anni si è reso protagonista di qualcosa che ha dell'incredibile. Praticamente si è barricato dentro casa e ha minacciato con arco e 20 frecce i carabinieri arrivati sul posto. Ovviamente è arrivata una richiesta di intervento al 112. Nella giornata di martedì è successo questo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, mentre questo ragazzo, appunto barricato in casa, li minacciava con arco e frecce. Dopo alcuni minuti di dialogo, poi i militari sono riusciti a convincerlo ad aprire la porta e a consegnarsi disarmato. Hanno perquisito l'abitazione, hanno trovato e sequestrato questo arco sportivo con 20 frecce annesse.
1: Che ragazzi,
0: un po' okai lui, capito?
1: Sì, sì, un po' pirla. Cioè adesso ridi e scherzi, ma un arco sportivo, la freccia ti trapassa,
0: sì, sì.
1: Cioè entra e esce.
0: È un'arma.
1: Eh sì.
0: Oltre a un pugnale e un coltello a scatto. Ovviamente, insomma, non ci sono stati feriti e questo ragazzo è stato trasportato in codice rosso psichiatrico all'ospedale di San Giovanni.
1: Ma cosa, cioè, chi ha minacciato?
0: Non lo sappiamo,
1: cosa
0: non
1: fare?
0: Lo sappiamo, e guarda, non lo vogliamo sapere.
1: Va bene, va bene. Meglio così. Mentre invece, attenzione, perché sai, si parla di un pianeta purtroppo con tante guerre, con tanti cambiamenti climatici, con tanti cambiamenti anche politici, e quindi ci sono dei nuovi nomi, no, che diventano noti. Alle volte i nomi nuovi sono però dei vecchi nomi. Andiamo in Perù, perché infatti è stato eletto il candidato di sinistra come sindaco della città di Queropalca. Conosci?
0: Sì, come no. Come no?
1: È candidato di sinistra, ha detto di essere una persona molto aperta, di avere, insomma, ovviamente un occhio, essendo appunto di sinistra, per quelle che è la classe operaia, per i servizi, per le persone con difficoltà. Il suo nome, cioè, qualcuno un po' preoccupa, per questo sindaco, ripeto, di sinistra, si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores. Ed è stato eletto.
0: Sicuro sia di sinistra.
1: Prova a non votarlo.
0: Dov'è? In che posto del mondo?
1: In Perù.
0: Siamo sicuri che in Perù abbiano la certezza di sapere qual è la sinistra e qual è la destra?
1: Prova a non votarlo tu.
0: Qualche dubbio ce l'ha.
1: Vedi un po' che succede.

0: Calciolone! Dove sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Nell'ultima ora insieme, quella che anticipa il nuovo giorno, e quindi scopriamo quale sarà la situazione meteorologica nelle prossime ore con gli amici di Trevi Meteo.
4: Si confermano condizioni di stabilità atmosferica nelle prossime ore sull'Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi anche nella giornata di giovedì, tanto sole ovunque, al più qualche foschia, qualche banco di nebbia tra notte e prima mattina in Valpadana e sulle aree interne del centro, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. A fine giornata di giovedì qualche annuvolamento in più sulla Liguria. Clima ancora molto mite, molto gradevole, al pomeriggio massime fino a 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Grazie Trevi Meteo per le previsioni del tempo. Le 4 e 3 minuti che scoccano tra 3, 2, 1, ora!
3: Eccole!
6: Questo entusiasmo.
5: Per le 4 e 3 minuti,
3: tra
5: così.
3: Ma vabbè.
5: Siamo noi, guerrieri della notte di RDS.
3: Indietro, no?
5: Certo, bravo. Filippo Ferraro, Alessandro Corsi, e tra poco tocca a voi.
3: E allora da che parte state tra quelli che vanno a dormire molto tardi, quelli si svegliano molto presto? Forza, letto tardi, forza, dai, forza, subito i vostri messaggi, mandatele a Iosa, come si dice nella mia zona, 38822, 38822, bastano 10 secondi in cui ci dite appunto qual è la vostra situa.
5: Dai, facciamolo, anche perché regaliamo una RDS bag. Intanto sequenza mixata che comincia da questa. All'inizio di ogni

0: 388-22-388-22.
1: Si vince una bag.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Siete ancora in tempo per vincere l'RDS Bag? Andate a dormire tardi o vi svegliate presto? 38822 388.

0: Broken Heart, la canta Damiano Davide, neo sposo, quindi insomma questo cuore si è riaggiustato. Le 4:26 minuti, e ora signori e signori, pronti per la sfida delle 4, quella del buongiornotte.
1: E allora cerchiamo di capire chi è sveglio a quest'ora, ma soprattutto a quale categoria appartiene, se è di quelli che si svegliano molto presto oppure invece va a dormire molto tardi. Partiamo.
0: Vai, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via
2: tantissimo.
1: Basta. C'ho molto da dire.
3: 1-0 per quelli che vanno a letto molto tardi.
4: Buongiorno. Della notte. Siete gli amici degli amici, perché ci fate compagnia la mattina.
1: Eccoci qua.

0: 5:45.
1: Hai capito?
0: In viaggio autotrasportatore Nino da Santa Casa di Militello.
2: Ciao Nino.
1: Ciao. E quindi lui è?
3: Sveglia presto.
1: Che poi stavo ragionando che dovremmo cambiare il nome di questa trasmissione. Cioè non è più i guerrieri della notte, è i guerrieri della mattina.
2: Praticamente
1: perché
2: sì.
1: Ogni volta mi ha accompagnato ogni mattina.
2: Dalle 3 è i guerrieri della notte, dalle 3 alle 5 è i guerrieri della mattina.
1: Allora mettiamo anche altri due conduttori che
2: bravo,
1: fanno dalle 3 alle 5.
2: Bravo.
4: Ciao, sono Alberto. Sono così contento e felice per la mia situazione amorosa. E basta, adesso tra un po' vado a dormire e basta, sono super contento e felice. Ciao a tutti.
1: Scusa, Alberto,
2: sveglia presto o letto tardi?
1: No, che tu sappia, ha un segreto, sai, per i mali di stagione, per le dita rotte, come mi è capitato a me.
4: Buonasera a tutti, sono Alberto, ho chattato con tre amiche diverse,
1: con tre amiche,
4: adesso ho finito. Mi sto facendo il latte caldo bollente, poi me l'ha dato il mio.
2: Buonanotte, grazie.
5: Ciao Phil, ciao Ale, ciao guerrieri.
1: Ciao.
5: Allora, io vado a dormire alle 5 del pomeriggio,
1: sì?
5: E mi alzo alle 10 e mezza di sera.
1: Sì, sì.
5: Quindi non so se vado a letto presto.
1: Vado
5: a letto tardi.
2: Sveglia presto.
5: Ditemi voi, che categoria faccio parte, non me lo ricordo.
2: Si sveglia alle 10 di sera.
1: Non so, prima di così mi sembra.
2: E va a letto alle 5.
1: 5 e mezza.
2: Quindi?
1: E quindi sveglia presto.
2: Sveglia presto. 2-1.
6: Buongiorno, Michele da Bologna. Direzione Barletta. Veglia a mezzanotte e mezza.
2: È finita.
4: Io sono Alberto da Sutri, mi sveglio tutte le mattine con la, per essere positivo, felice e contento della vita che sto conducendo.
2: Bello. Sembra un concetto chiaro.
1: Dico, svegliarsi col benessere positivo, non è mica da tutti.
2: Ma lui c'ha tutti elisir.
7: Cristian da Cesena, partito alle 3, quindi verde.
2: Ciao, 4-1.
1: Che dopo che hai bevuto il latte caldo bollente, per gli effetti che fanno svegliarsi col benessere positivo,
2: invece
4: non è facile. Domani mattina mi sveglio con per essere positivo, felice e contento, perché sono contento della mia vita che sto in questo momento vivendo.
2: Scorte di latte e si vola.
1: Bollente.
2: Vince la categoria di quelli che si svegliano presto, tra poco vi premiamo, prima il nuovo di Giovanotti e Samurai Jay.
8: Selezioniamo le migliori novità
9: per trasformarle in grandi successi.
10: New Music.
8: Novità.
10: New Music.
9: Novità RDS. Giovanotti e Samurai Jay. Le foglie di tè.

0: ma sera morta a tutti.
1: Immaginati Lady Marmalade sottofondo e poi
0: buona sera a tutti.
2: Tra l'altro pare che tre di quelle con cui chattasse erano Christina Aguilera, Lil Kim e Pink, protagonisti di Lady Marmalade. Mia no, non gli ha risposto.
1: Ragazzi, Lady Marmalade su RDS nella notte dei guerrieri si gioca. Allora siamo molto contenti perché questo gioco vi piace,
2: sì,
1: e questo ci riempie d'orgoglio.
2: Fatevelo piacere ancora almeno fino a giugno.
1: Sì, grazie, okay. grazie.
2: Altra cosa,
1: ci abbiamo voglia di farne altri.
2: Io e Cosi siamo sempre d'accordo sulle cose. Abbiamo avuto una disputa fuori onda importante, siamo arrivati quasi alle mani perché io volevo per la quarta settimana consecutiva mettere in Senti che News Anna che canta tale quale.
1: Ma diventa, lo capisci che diventa che poi non c'è più il gusto del gioco, perché sanno già che metti quella lì. Anna che ha interpretato Nada è stata bravissima.
2: È andata bene anche.
1: Sì, è stata. Sì. Sentire un pezzettino.
2: Ma hai cancellato le proposte di palinsesto nuove, Pino?
1: Sì. No. Penso che Pino abbia cancellato.
2: C'era una proposta di palinsesto dicendo: no, ragazzi, dobbiamo cambiare gli orari. La proposta, non riusciamo a recuperarlo.
1: No, mi sa di no.
2: Niente.
1: Dillo tu.
2: Aspetta, eccolo qua, guarda, lo metto io così. Aprimi il microfono, Pino.
3: Comunque, visto che volete cambiare il nome del programma e tutto, facciamo una votazione su chi mettere al vostro posto. Io metterei Roberta Fiore.
1: Sì.
3: E poi.
1: Dimmi chi.
3: Poi. La Pettinelli.
2: Oh, va bene, ragazzi, è stato un piacere, siamo divertiti.
1: Ha detto di sì, ha detto di sì.
2: Sei sicura? Sembra un angelo caduto
1: dal cielo. È stata brava, oh!
2: Certo. All'inizio, poi però.
1: Ha detto di sì, ha detto che va bene, quindi va bene così.
2: Ha detto proprio
1: Sì, per me sì.
2: Va bene.
1: Allora, vi facciamo sentire la notizia di questa sera. È un audio, chiaramente dall'audio dovete capire a cosa ci stiamo riferendo e qual è la notizia al 388. Sentiamo, vai Pino.
4: Però Burraco è più donna, per cui sono più donne che giocano a Burraco che uomini. Padel ci sono molti più uomini, quindi mentre l'uomo è più ama l'agonismo del padel, la donna che va a giocare a padel in qualche modo secondo me è un po' più, cioè l'uomo pensa a giocare, la donna pensa più a trovare.
1: Non ho parole, credimi, non ho parole.
2: Da giocatore di padel un po' di anni è l'esatto contrario.
1: Un sacco di donne molto competitive.
2: Sì, cioè. E un sacco di uomini che fanno i piacioni su Playtomic, che è un'app per fare le partite in realtà. Ci provano.
1: Vogliamo sapere non solo chi l'ha detta sta cavolata, ma soprattutto in che contesto, quindi tutta la notizia con un messaggio vocale al 388-22-38822 a partire da
2: ora.
5: It's time to play.
6: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
7: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Brad.

0: se 100% grandi successi.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: E allora qual era la notizia? Mandate ora il vostro audio 38822 e tra poco il o la vincitrice.

0: vita.
1: Marrakesh Gue Casini qui su RDS.
0: Casini?
1: E al Casini e al telefono abbiamo Gaetano da Valmontone, provincia di Roma. Gaetano, benvenuto, buongiornotte.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Guarda, volevo ringraziare Gaetano perché quando l'abbiamo chiamato fuori onda era una Pasqua.
1: Felicissimo.
0: Felice, ci ha dato una gioia. Guarda,
1: quant'è che ci provi Gaetano a giocare?
2: In realtà è veramente tanto. Non so quanto tempo, ormai ho perso il conto e neanche ci speravo, però.
1: E ce l'hai fatta. Io mi fermerei anche a comprare un gratta e vinci stamattina, potrebbe essere la tua giornata fortunata.
2: Una piccola colazione vorrei farla, quindi
1: chissà,
0: perché Gaetano lavora in un'azienda farmaceutica importante, ha finito il turno di notte, quindi sta per andare a dormire tra quelli.
1: Quanti anni hai, Gaetano?
2: Ho 41 anni,
1: è giovane, ha la voce di un ragazzino di 20 anni.
0: Perché noi di 40 anni siamo giovani, scusa, ma
1: sì. Però per dire, la voce è molto giovanile, non che a 40 anni sei vecchio, è per dire, sembri più che un uomo adulto, sembri un ragazzetto, capito?
2: Grazie.
0: Senti, Gaetano, ti facciamo riascoltare l'audio e ci dovrai dire appunto qual è la notizia. Vada Pino.
2: Assolutamente sì.
1: Sentiamo.
3: Però Burraco è più donna, per cui sono più donne che giocano a Burraco che uomini. Padel ci sono molti più uomini. Quindi, mentre l'uomo è più l'agonismo del padel, la donna che va a giocare a padel, in qualche modo, secondo me, è un po' più. Cioè, l'uomo pensa a giocare, la donna pensa più
1: io ogni volta che sento sta roba mi viene la pelle d'oca, non ci posso credere che nel 2026 un essere umano senziente
0: l'amico
1: possa
0: tuo,
1: dire
0: tra
1: una
0: l'altro.
1: Cosa.
0: No, amico mio,
1: lo sapete, ma
0: ci ho lavorato.
1: È stato un ex collega, cioè. Però veramente sono allibito. Va bene, qual è la notizia, Gaetano?
2: Allora, la notizia è di Francesco Facchinetti nella puntata di La Volta Buona.
1: Sì,
0: che ha fatto questa dichiarazione.
2: Ha fatto questa dichiarazione molto discutibile, se vogliamo.
1: Sì, che abbiamo sentito nell'audio. Bravo! Era proprio
0: giusto. Ma un'uscita infelice. Mettiamola
1: abbastanza. No, però la cosa che mi fa. Insomma, che mi sorprende, mi perplime, è che mentre poi dopo, nel proseguo, la conduttrice gli diceva: hai detto una cosa sessista, fidati, hai pestato ora. Cioè, dice: sta buono. E lui: no, non è sessista, confermo quello che ho detto. Cioè, lui, secondo lui, non so su quali ricerche e sondaggi che ha fatto a casa sua, secondo lui le donne che giocano a padel lo fanno per trovare, per fare le piacione, mentre gli uomini giocano per giocare.

0: dico per esperienza
1: che cacchio dici?
0: L'esatto contrario. È l'esatto contrario. Tu giochi a padel?
1: Senza parole.
2: No, assolutamente no. Guarda, io con tutto rispetto per chi gioca a padel, però non, io non lo ritengo neanche uno sport, quindi.
0: Polemica, polemica. Aspetta,
1: bravo Gaetano!
0: Scusa Gaetano, aspetta, adesso però ci devi dare il contro.
1: I quarantenni che giocano a padel e poi si rompono le dita delle mani. Ma state a casa.
0: Oggi mi sono rotto giocando a pallone.
1: Ma che
2: vuoi? Ma scusa, andate a correre, andate
1: bravo.
0: Tu sei uno che va a correre.
2: Sembra... Sì, sono un podista, sono un podista. Oh,
0: vedi? Allora, posso dire una
1: noi
0: cosa?
1: Noi podisti... Noi...
0: Tu cosa che al massimo ti alzi noi... per andare in bagno?
1: Noi podisti non vogliamo il padel. Basta,
2: no,
1: basta.
2: No, non è uno sport. Non è
1: bravo, non è uno sport. Ma che sport è con i vetri? Con le... Ma basta.
0: Cosa vuol dire? Ma
2: partiamo.
0: Allora, Gaetano, ti dico questa cosa. Non posso dirla perché non è ancora... Cioè, non posso dirla, ma... C'è per i podisti l'evento più importante a Roma, ok? E ci rivedremo insieme perché ci saremo uno di RDS. Non posso dire altro.
1: Basta.
2: Allora, io sarò presente sicuro 100%.
0: Allora ci vediamo lì. Mi porto la racchetta da padel.
1: Vengo anch'io.
2: Poi dopo ci facciamo altro. Però,
1: va bene.
2: Dietro a qualcuno.
0: Va bene.
1: Gaetano, ti arriva la nostra RDS bag.
2: Grazie mille, ragazzi. Siete fantastici. Grazie mille.
1: Ciao.
3: Per noi non sei solo un ascoltatore. Sei parte della famiglia di RDS.
4: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: di cosa hanno bisogno. Annalisa e Madame con Amica qui su RDS.
1: Qualsiasi cosa di cui Annalisa abbia bisogno, io ci sono. Qualsiasi cosa, anche traslochi, gonfiare le gomme della bicicletta, non sono qua, apposta.
0: È veramente un idiota. Va bene, noi ce ne andiamo anche perché è tardissimo. Grazie, come sempre, amici. Domani sarò da solo che il signorino fa vacanza. E quindi.
1: E venerdì sono da solo io che fai vacanza. Tu.
0: Lo so, vabbè. Arrivano Beppe Mella, Rabba i Pazienti. Buongiorno anche ad Andrea Di Rincola in regia. Basta, ciao, sigla.
1: Sigla, vai, ciao, su.
0: Sì.
1: Andiamo con la sigla.
0: Andiamo con la sigla, vai, ciao, su.
1: Ma perché Pino fa il geloso? Gli

0: calciolone!
1: Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia.
0: Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Pochi istanti arrivano Beppe e Mel con l'alba dei pazzi viventi. Prima di salutarci però scopriamo la situazione meteorologica delle prossime ore con gli amici di Trebi Meteo. Ciao guerrieri!
5: Si confermano condizioni di stabilità atmosferica nelle prossime ore sull'Italia, con cieli sereni a poco nuvolosi anche nella giornata di giovedì, tanto sole ovunque, al più qualche foschia, qualche banco di nebbia tra notte e prima mattina in Valpadana e sulle aree interne del centro, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico e sullo Ionio. A fine giornata di giovedì qualche annuvolamento in più sulla Liguria, clima ancora molto mite, molto gradevole, al pomeriggio massime fino a 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Allora, ma che cominci questo mercoledì e questo giovedì? Ma chi siamo noi per dire che non è più un mercoledì, che ormai è giovedì?
7: Hai detto mercoledì, mi è venuta una sincope, amici. Sì, sì. Buongiorno.
6: Ma ieri io ero convinto fosse venerdì, cioè che fosse giovedì e quindi oggi è venerdì.
7: Non si capisce più
6: anche
7: niente.
6: Anche con mia moglie dicevo, no, allora domani, cioè, noi ci organizziamo che sono una cena, una cosa. La prima volta che domani non è venerdì.
7: Perché le giornate, diciamo, le stiamo interpretando un po' con il mood, no? Come vi siete svegliati stamattina? Dai, 38822, 38822 per vincere la pazzo bag, il vostro nome e il nome della vostra città.
6: Dai, c'è una cosa semplice e semplice. Melania Grimano, Beppe De Marco, c'è Andrea De Nicola in regia.
7: Ciao Andrea,
6: e
7: buongiorno.
6: Back to Black, Amy Winehouse per cominciare.
8: L'alba dei pazzi viventi.
9: L'alba dei pazzi viventi.

0: evidenti. Buongiorno da Milani da Beppe, c'è anche Raffaele. Rafa, buongiorno.
1: Ciao Raff.
2: Buongiorno.
0: Sai che non abbiamo capito di dove sei, però.
2: Di Empoli. Sono napoletano, ma vivo lì.
0: Scusami,
1: ti sentiamo malissimo.
0: Rafa, ma cos'è? Il telefono sotto il cuscino e ti ci sei seduto sopra?
2: No.
0: Facci sentire che risolvi subito. Vai.
1: Togli viva voce.
2: Eccomi qua.
0: Di Empoli. Cosa ci fai sveglio a quest'ora?
2: Sto andando al lavoro.
0: Vabbè, certo.
1: Sei triste, che è successo? Raffa,
0: dillo a papà, su.
1: Dai.
2: Nulla, c'ho la bambina che non dorme la notte, quindi di conseguenza.
0: Quanto ha?
2: 2 anni.
0: Oh, e non dorme ancora, mannaggia.
1: Ma senti, ma dorme con voi, co-sleeping, dorme nel suo lettino, come fa?
2: No, dorme nel suo lettino, però ha questi risvegli notturni dove vuole girare per tutta casa con il passeggino, quindi noi siamo dalle 2 tipo svegli e andiamo con il passeggino in giro per casa.
1: Ok, l'avete fatta già controllare, cioè vedere, non so, magari da un'esperta, una che si occupa di
2: questo? È tutto nella norma.
0: Sai, non so se tu hai l'aspirapolvere che lava per terra robot.
1: Ah, bravo, sì.
2: Ha paura di quello.
0: Ma tu ce la metti sopra la porta per tutta la casa.
1: Oppure il rumore bianco, quello del cellulare, cioè riproduci.
2: Abbiamo provato anche con quello.
1: Niente?
0: Tutto è provato. C'erano amici che addirittura dovevano uscire per metterle in macchina, perché in macchina dormivano. Prima si parlava con Alessandro Corsi, che insomma, da quanti mesi? Da un paio di mesi.
1: Quattro mesi.
0: Insomma, sono fortune, dorme, non dorme, che devi fare?
2: Nulla.
1: No, guarda, io dormivo di notte, io dormivo di giorno, scusate, e stavo sveglia di notte.
0: Grazie ai tuoi genitori, che culo.
1: Però mi dicevano che funzionava tantissimo farti star sveglio di giorno, cioè devi occuparle un po' il tempo di giorno e poi vedrai che di notte riesci a dormire.
0: Stancala
1: un po' di più.
0: Stancala di giorno.
1: Sì.
0: Fai il lancio della pallina, no, quello è il cane.
2: Ci proviamo. L'unica è un esorcista.
1: Ma no, Raff, che esagerato.
0: Tu fai una cosa, Raffa. Adesso vai sull'applicazione di RDS, ti riascolti questa puntata, te la scarichi, la registri e poi gliela farai sentire quando sarà più grande, che sarà un regalo meraviglioso, va bene?
1: Non so se sarà contenta di sta roba.
0: È stata la protagonista.
1: Comunque ti regaliamo la pazzo bag, un bacio Raff.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao caro, ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: parto.
1: Alibi, Tananai su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno, sono le 5:17 con Melania, con Beppe. Ciao amici, ciao amiche, ben svegliati.
2: Buongiorno.
1: Arrivano messaggi da tutta Italia, gli amici che

0: tesori.
1: No, tesoro, quello sono sicura.
0: Senti, con quale perfidia? No, tesoro, ne sono sicuro.
1: Vabbè, no, è del 77.
0: All'età mia?
1: All'età mia.
0: Ah, 49 anni.
1: Quindi,
0: 49 anni. Vedi. Allora, a parte l'età, gli 82 anni, cosa possiede il nostro amico principe? Un palazzo monumentale, una compagnia aerea, un patrimonio che non si riesce a quantificare e al suo fianco anche una bellissima attrice dal nome Manuela Arcuri.
1: Lui si chiama Domenico Antonio Pallavicino, è proprio una fondazione per la quale Manuela Arcuri ha, diciamo così, dato un po' il suo volto, fa la testimonial. Sì. Da cosa nasce cosa? Ne parlavamo fuori onda. Allora, secondo te, lui l'ha anche dichiarato,
0: lui è innamorato,
1: il principe è innamorato, lei non ancora, o perlomeno lui ha detto: io spero, mi auguro che lei si innamori presto.
0: Lei si sta innamorando.
1: Vabbè, meno male, cioè, io non mi innamorerò,
0: una foto molto
1: mi sta
0: tenera,
1: piacendo.
0: Che sui social è stata criticatissima perché c'è lui che ha 82 anni, comunque un bell'uomo alto, cioè comunque lei è giunonica e lui è addirittura più alto, quindi un pezzo d'uomo, come si dice. Però ha il bastone, quindi magari all'appoggio di un'altra persona per camminare.
1: Il famoso bastone della vecchiaia, ragazzi.
0: E quindi qualcuno maligna, con un po' di malizia, forse forzata, cioè che questa unione sia dovuta ad altri interessi, non
1: allora,
0: lo so.
1: Ragazzi, principe, se sono rose, fioriranno, ok?
0: Dove?
1: In bocca al lupo.
0: Dove che si mettono i fiori?
1: Nel vaso, amore. E rimarranno lì, in centro tavola.
0: Al Pacino, con la signora Noor Afla. 54 anni di differenza. Adesso stiamo a vedere Manuela Arcuri.
1: Guardavo proprio ieri.
0: Mick Jagger, 50 anni di differenza.
1: Harrison Ford, hanno, mi sembra, 25-30 anni di differenza. E adesso, ma sono innamorati, stanno insieme da 30 anni.
0: Chi ti dice niente? Richard Gere, 33 anni. Clint Eastwood, 33 anni. Nicolas Cage, 31 anni. Bruce Willis, 23 anni.
1: Di differenza.
0: Alec Baldwin, 26 anni.
1: E allora?
0: Tu, non diciamo quanti anni per non sputtanarti, ma anche là.
1: Io ho 7 anni in più rispetto al mio compagno, ma quella è furbizia, ragazzi.
0: Hai beccato anche tu il bastone della tua vecchiaia.
1: L'importante è che sia solido e che uno si possa appoggiare.
0: E che regga. Buongiorno.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Animals su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Buongiorno a tutti. Allora, tanti messaggi, sentiamone uno, va?
2: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania. Sono ciao. Emiliano da Firenzuola.
0: Ciao Emiliano.
2: Vi volevo ringraziare per la compagnia che mi fate tutti i giorni. E ormai siete di famiglia. Ciao, buona giornata.
1: A te caro, grazie.
0: Queste cose fanno bene al cuore, grazie. Noi ci svegliamo ogni mattina con questo pensiero, ma è vero, non è che stiamo facendo la recita. Veramente, cioè l'idea di tenere compagnia, come possiamo tenervi compagnia, come ci possiamo organizzare. Io lo dico sempre, dovremmo fare una cena tutti insieme.
1: Organizziamo, dai, fuori le date e cerchiamo di quagliare qualcosa.
0: A casa di Andrea De Nicola. Tutti
1: dai,
0: a casa
1: Andrea.
0: Di Andrea De Nicola.
1: Ce l'hai grande la casa? Sì.
0: Allora,
1: non c'è casa?
0: Non a casa, a un open space che va da Ponte Marconi
1: sì.
0: a Piazza
1: Le Glorie. Va bene.
0: Ok, dai, 388-22-388-22, comunque noi siamo qui. L'ultimo che dice ciao va a prendere lo scherzo, ciao. Ragazzi,
1: l'hai detto tu, l'ultimo che, va, che dice
0: mi
1: ciao.
0: Mi avete fregato.
1: Ma che sei scemo, va.
0: L'ultimo, io ho detto per primo.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
7: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
13: Siete unici, siete fantastici.
9: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
15: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
0: Allora Melania, vai,
1: sì,
0: vai
1: ha ragione
0: scuse.
1: Beppe, l'ultimo che dice ciao va a prendere lo scherzo e lui è stato l'ultimo e quindi vado io.
0: Però sono stato anche l'unico.
1: Ti ho anche detto scemo. No, hai ragione. Scusate, vado io.
3: Dalle 7.

0: 98, thank you, Alanis Morissette su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno, io ricordo, l'avete visto il video sul
1: disco
0: canale 265,
1: sì. Bellissimo.
0: Quando ero più ragazzo, insomma un disco di una canzone di qualche anno fa, come stavo dicendo, all'inizio, perché la davano in televisione, pensavo fosse nuda, invece aveva un vestito color pelle.
1: Beh, l'effetto che voleva dare infatti è proprio quello. Allora, sono andata io a prendere lo scherzo,
0: brava,
1: visto che ho sbagliato, mezzo insultato, mi sono dispiaciuta. E quindi in realtà
0: no, è tutto finto, per la protezione animali lo diciamo, è tutto finto
1: perché ci sei un piccolo bulldog. Ma dai, allora, vedete che faccio bene a difendermi. Vabbè, ho preso lo scherzo ed è quello di Bazafon.
2: Sono Eleonora da Cingoli e volevo fare uno scherzo a mio padre con Bazafon.
3: 5 cellulari con la Bazafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, signor Armando.
4: Sì, sono io, buongiorno.
5: Buongiorno, salve. Abbiamo avuto il suo numero della signora Eleonora. La chiamavamo per darle il benvenuto in per il nuovo numero.
4: Eleonora, io ho una figlia che si chiama Eleonora.
5: Esatto, sua figlia. Ma non sapeva niente?
4: No, non sapevo niente.
5: Aspetti un secondo che collego anche sua figlia, Eccoci qua, signora Eleonora?
6: Sì, sono io, sì, buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno, salve. Siamo in linea con il signor Armando. Volevamo dargli il numero nuovo, ma dice che non sapeva niente del contratto.
6: Sì, infatti questo è un contratto che ho fatto.
5: Ci
6: che
5: sei.
6: Ho sottoscritto.
5: Aspetti un attimo, signor Armando, che le spiego. Praticamente la signora Eleonora ha fatto un contratto family con noi, cioè un contratto che nel quale c'è lei, il signor Gabriele e la signora Monica anche.
7: Insieme,
5: praticamente avrete questi numeri nuovi per la privacy. Intanto questa è una cosa che è già in essere, nel senso che da mezzogiorno vi cambieranno già i numeri. Ma è molto
4: Ma se rende conto lei mi cambia i numeri,
5: sì.
4: I casini che ho io con il numero che cambiano.
5: Non faccia cambiare niente. Allora, è già in essere questa cosa, nel senso che da mezzogiorno è già così, non la posso cambiare io. Mi faccia spiegare.
4: Ma perché non ho rifatto una cosa del genere senza dirmelo?
5: Perché è molto conveniente. Praticamente.
4: Ma non me ne frega niente se conveniente. Io ho bisogno. Non posso stare a combattere con tutti i numeri di telefono che mi cambia.
5: No, guardi.
4: Capisce? Non mi frega.
5: Guardi,
4: conveniente che vuol dire?
5: Adesso
4: io con 40 euro al mese pago 4 telefoni.
5: Molto meno.
4: Non mi importa se anche allora pagassi 5 euro su 4 telefoni.
5: No,
4: non mi importa.
5: Molto meno.
4: Io questa cosa non la voglio.
5: Se mi fa spiegare, però, mi perdoni. Se mi fa spiegare, io glielo spiego, altrimenti il numero le cambia e finisce lì. Praticamente la signora ha fatto un contratto per il quale pagate 1,99 euro a testa al mese.
4: Non importa, io.
5: Ma è già così, la signora ci ha già mandato tutti i documenti, la portabilità è già partita.
4: Ma quali documenti gli ha mandato, Eleonora?
6: C'avevo la cosa, un documento tua identità, avevo e l'ho ritrovato e quindi...
4: No. Non devi fare una faccenda del genere quando non conosci le persone. Io sta cosa non la voglio. No.
5: Tra l'altro potrà dire stop ai call center, perché noi praticamente ogni settimana le cambiamo il numero.
4: Io non voglio... Stia a sentire quello che gli dico.
5: Sì.
4: Lei deve annullare sta storia.
5: Ma non si può fare perché la signora ha fatto un contratto per 5 anni.
4: Ma pure per 5 anni non ho rifatto.
6: Vabbè, dai.
5: Per pagare così poco doveva vincolarsi.
4: Ma non me ne frega niente. Ha capito che non mi frega niente. I documenti miei.
5: Ma come non vuole? Abbiamo la sua firma, scusi, la signora ci ha mandato la sua firma.
4: Ma la firma mia chi l'ha messa?
5: L'ha mandata la signora.
7: Certo.
4: Anche sì, la signora firma per
5: la
4: me.
5: Signora Eleonora, questo non lo so. Noi abbiamo, abbiamo la documentazione con le firme. Mica noi procediamo così.
4: Eleonora, sta facendo. È uno scherzo che bisogna finire.
5: Infatti, è uno scherzo, sei in diretta su tutti i pazzi per RDS.
4: Guardi, perché c'ero cascato.
5: Sì.
4: Praticamente. Come si tocca il telefono con tutte le cose che c'è sta.
5: È proprio per quello che te l'abbiamo fatto.
4: Ero diventato bianco, nero, marocchino, non so come ero diventato.
5: Ciao Eleonora, ciao Armando.
6: Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Grazie.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
9: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
8: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
10: Let's go.

0: questa è l'alba dei pazzi viventi, amici, amiche, buongiorno da Melania, da Beppe. Allora, noi affrontiamo tanti argomenti
1: tanti temi.
0: Giorno, la mattina, sì, andiamo dal gossip alla politica, ci occupiamo spesso anche di economia, lo facciamo a modo nostro, però cerchiamo insomma di raccontarvi tutto quello che succede.
1: E lo facciamo a modo nostro.
0: No, che questo perché sto mettendo un po' le mani avanti per l'argomento che andiamo a trattare, perché, sì. Boh, non lo so, io...
1: Di cosa parleremo?
0: Di pene,
1: okay.
0: Cioè proprio dell'organo maschile, okay. ma se volete anche dell'organo femminile, cioè di quanti interventi si fanno, perché io non immaginavo tanti.
1: Allora sì, diciamo che è diventato un oggetto di bellezza, nel senso che
0: certo, tu giri col coso, guarda che bello,
1: si fanno degli interventi. Andrea De Nicola,
0: sì, no, quante volte si invita a cena, oh, rifatto il pene, venite a guardare perché è bellissimo adesso, cioè,
1: no, io ho un'amica che le ha rifatto il seno e me l'ha fatto vedere, me l'ha fatto toccare, ma era per far vedere come appunto come è diventato.
0: Ma ci sono queste cose che non mi chiama mai, chiama per le minchiate, per andare a vedere i film,
1: ma perché te qualcosa per te qualcosa di scabroso, invece no.
0: Se non a toccare, no. Ma, stiamo andando un po' oltre.
1: Vabbè, allora, parliamone tra poco.
0: Ok, sì, no, okay. Volevo sapere se qualcuno aveva fatto l'intervento, se, oppure se conosceva amici che hanno fatto.
1: Se qualche uomo ha fatto qualche
0: sulle
1: intervento.
0: O anche donne, sulle parti intime, okay. Quelle più basse. Va
1: bene? Perfetto.
0: Dai, lasciamo il numero.
1: 388-22-38-822.
0: Pensavo un altro numero.
2: Tutti pazzi per RDS Live. Cerca proprio te.
3: Torniamo live.
4: Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre, ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti Pazzi per RDS Live.
5: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party, l'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
3: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti Pazzi per RDS, vinci l'invito per il nostro live. E non è uno scherzetto,
4: ma è un dolcetto.
3: Wow.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
13: Ufficio cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
16: Le uova naturelle.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
20: Sì, ma come?
19: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
20: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
19: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
21: Sì, ma tanto c'è tempo.
22: Sì, sì, ci vado domani.
21: Ma va, che mica scappa,
22: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
21: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
23: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
24: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
25: Siete unici, siete fantastici.
23: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
26: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
0: Allora, cerchiamo di essere anche seri perché affrontiamo chirurgia,
1: seri, certo.
0: Chirurgia per il pene, per la vagina, insomma pare vada di moda.
1: Va molto in voga, sì. Ne parliamo tra poco.
27: L'alba dei pazzi viventi.
28: Dalle 5.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Entrare in macchina, accendere la radio e l'argomento sono seni, parti intime, peni.
2: Vabbè.
0: Chissà cosa mi aspetta il resto della giornata.
2: Questo non lo sappiamo.
1: No, vabbè.
2: Ti auguriamo il meglio.
1: Attenzione,
2: però.
1: Perché in realtà la notizia è seria.
2: Molto
1: la notizia
2: seria.
1: È molto seria. Poi noi ci siamo incuriositi perché non sapevamo che appunto ci fosse tutto un mondo attorno proprio agli organi.
2: Certo,
1: diciamo.
2: Poi tante richieste su questa cosa qua. Andiamo ad Agrigento, dove 5 medici dell'ospedale San Giovanni di Dio, fra cui 3 primari, sono indagati dalla procura. Quindi leggo testualmente quello che riportano i maggiori quotidiani. Sono indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe consentito di eseguire a carico del Servizio Sanitario Nazionale interventi per l'impianto di protesi al pene,
1: okay,
2: che normalmente sono a pagamento. Quindi allora all'improvviso sai cosa hanno fatto? I NAS, i carabinieri anche di Palermo, hanno sequestrato 12 cartelle, ma hanno notato facendo l'indagine che ultimamente tutti a fare questi interventi. Dice, ma come mai?
1: Che non c'è assolutamente nulla di male,
2: per carità,
1: da criticare.
2: Però è cresciuto in maniera esponenziale il numero di persone che si rivolgeva all'ospedale.
1: Noi
2: per fare questi interventi.
1: Noi non sapevamo che appunto ci fosse questa richiesta.
2: Perché li facevano fare gratuitamente, capito?
1: Dici, visto che ci siamo i gratis, non faccio allungare.
2: Sì, ma poi c'era anche, capito? I soldi entrano da una parte e escono dall'altra, sostanzialmente.
1: Okay.
2: Per questo sono indagati i nostri dottori. Si farà luce sicuramente su questa cosa. Però l'aspetto che ci incuriosisce di più, ma veramente si fanno tanti interventi? Per cosa si fanno gli interventi? Guardate che, ragazzi, tanti messaggi non sono troppo radiofonici, ma è così.
1: Sì.
3: Buongiorno RDS.
2: Buongiorno.
3: Vi ascolto sempre con tutto il cuore.
2: Grazie.
3: Allora, senza scherzo,
1: no,
3: io ci ho messo 2 palline. Poi penso a mettere pure il silicone. Però costa un poco tanto.
2: Ok, allora
1: devi aggiungere il silicone.
2: Al nostro amico io aggiungerei una cosa, che il silicone, al silicone puoi trovare un'alternativa. Il grasso della pancia può finire lì, cioè si chiama lipofilling.
1: Sì, si fa anche per quanto riguarda le donne, la si mette sul seno.
2: Da lì sotto la pancia.
1: È un attimo, diciamo. Vabbè, poi sono entrata in questo mondo maschile, ci sono tantissimi trattamenti.
2: Ah, vedi,
1: per esempio la
2: interessa.
1: Terapia P-Shot.
2: No, questa è finta. Bella, dai,
1: no,
2: questa è una fake news.
1: Sono delle iniezioni
2: col pipino
1: di...
2: si chiama P-Shot, dai, su.
1: Iniezioni di plasma ricco di piastrine per stimolare la microcircolazione e migliorare la qualità dell'erezione.
2: P-Shot.
1: Oh,
2: vabbè, adesso vediamo comunque.
1: Vediamo, ma c'è un mondo che non conosciamo.
2: Poi si parla sempre del mondo maschile, però anche le donne si sottopongono alla chirurgia estetica per la ricostruzione vaginale per dargli una seconda vita.
1: Una rinfrescata.
2: Sì.
1: Fresh.
2: Sì, quando la presenza. Ciao, sono una nuova vagina.
1: C'è la canzone Fresh.
2: Basta così, perché vedi che poi si esagera.
1: Mamma mia,
2: è una notizia seria.
1: Sei sempre te. Guarda, è incredibile.
2: Dai, taglia. Buongiorno.
1: Taglia.
4: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: qualcosa per te. La... Che bello, una canzone che emoziona questa, la devi sentire le parole, devi ascoltare. L'alba dei falsi viventi. Melania e Beppe, buongiorno. Mel, io direi facciamolo per l'ultima volta.
1: Sì.
0: Facciamo per l'ultima volta l'appellone. Chi c'è, chi non c'è, non c'è, e okay, poi l'appellone andrà in pensione.
1: Qualcuno, senza così, insomma, essere interpellato di propria iniziativa, ha già mandato la parola d'ordine.
0: Ok.
1: Ma non è quella.
0: Ve la diamo fra un attimo.
1: Ve la diamo fra un attimo.
0: Se volete vincere la pazzo bag.
1: No, visto che si parlava di qualcuno, ha scritto. No, ragazzi,
0: cosa
1: non sarà
0: scritto?
1: Quello.
0: Non l'ho letto.
1: Vai
0: cosa
1: a leggere. Scritto? Ha scritto quello. No, ma non sarà quella la parola d'ordine, andate tranquilli. Sarà un'altra, mi auguro, visto che la decide Beppe, tra poco ci sarà la possibilità di vincere un'altra pazzo bag.
2: Mi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
0: Dai che sono le 6:03 minuti. Buongiorno amici, buongiorno amiche, ben svegliati.
1: Buongiorno. Quante particelle di sodio ci sono?
0: C'è nessuno.
1: Allora, Beppe De Marco c'è, Melania sì. Rimano c'è, Andrea De Nicola buongiorno.
0: Buongiorno,
1: presentissimi fino alle 7. Beh, voi ci siete, abbiamo insomma questo chi c'è, chi non c'è, non c'è, in cui voi siete i protagonisti. Ci serve il vostro nome, il nome della vostra città più la password che Beppe De Marco vi sta per
0: guarda
1: dire.
0: Guarda che io sono una persona seria,
1: sì.
0: Infatti c'è chi perché si parlava di ricostruzioni,
1: sì,
0: fatti intimi. Io sono per vita nuova.
1: Ok,
0: okay.
1: Quindi il nome e la città, vita nuova al 38822 38822.
7: L'alba dei pazzi viventi.
8: L'alba dei

0: Papa Razzi, chissà come sta il Papa, che tra l'altro è a pochi metri da
1: è qui
0: perché...
1: vicino, sì, ecco. Linea d'aria al Gemelli.
0: Sì, sì, la sede di RDS Romana è qui a Roma.
1: Ha fatto la messa, molti sono andati a trovarlo, molti fedeli, quindi sta bene. Facciamo un appellone di questa seconda ora. L'ultimo.
0: L'ultima volta che sentirete chi c'è, chi non c'è, non c'è.
1: Vai!
0: Chi è stato non è.
1: Oggi abbiamo Stefano da Trieste. Ciao Stefano, benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi. Ciao, ciao,
1: ciao
2: Melania.
1: Ciao, bello.
0: Ciao, ciao, ciao. Da Trieste si va al lavoro già a quest'ora presto, le 6:08. Ora tu ti occupi di autoricambi, quindi per le automobili.
2: Esatto.
0: E già come mai a quest'ora? Non aprono per le 8, no?
2: Apriamo al pubblico alle 8:30, io già alle 6:30 sono lì perché devo fare gli acquisti e quindi sono 2 ore di tempo che ho libero senza clientela.
1: Stefano e Beppe sono due esseri maschili, due uomini.
0: Sì.
1: Io vi descrivo brevemente proprio il fuori onda quando Beppe ha scoperto, lui si occupa di macchine, Stefano, allora il ricambio delle cose cinesi è difficile, vero? No, perché adesso la Tesla, cioè praticamente è la Peugeot.
0: Non fare nomi. Tra l'altro quella non è neanche cinese. Lascia stare.
1: No, però si parlava di macchine e devo dire che questa anche quest'ora, insomma, cioè l'argomento c'è sempre, quindi non
0: Scusa,
1: mi stupisco che tu vada molto
0: ma
1: prima.
0: Ma tu sei mai entrata in un negozio di autoricambi?
1: Ma neanche per sogno.
0: Allora, tu quei negozi lì hanno un profumo che secondo me c'è droga là dentro, perché poi
1: tipo benzina, no?
0: Sì, una roba misto gomma, metallo, plastica.
1: Sono quegli odori
0: roba...
1: che ti fanno impazzire,
0: ma
1: che ti piacciono.
0: Ma quanto mi piace. Poi io starei ore e ore a parlare con loro perché se ti risolvono tutti i problemi
1: ne
0: sanno.
1: Ah, di brugole
0: che so il paraurti che può essere messo in quel modo, la cosa per portare i bagagli.
1: Beh, ragazzi, ognuno ha la propria passione,
0: no,
1: quindi capisco.
0: Senti, Stefano, di cosa seria, diciamola, cioè è veramente difficile, non fare nomi per carità, non fare nomi.
2: Ok.
0: Per le automobili cinesi, effettivamente, perché tante polemiche si leggono anche sui giornali, su internet, è difficile trovare dei ricambi?
2: È vero, in questo momento tutte le macchine che vengono dall'Oriente, quindi soprattutto quelle cinesi,
1: sì.
2: È difficile, non ci sono cataloghi, quindi per fare un tagliando o per cambiare la spazzola o le semplici pastiglie non abbiamo ancora degli strumenti per individuare il pezzo corretto.
1: E sono molti gli italiani che acquistano macchine cinesi?
0: Tanti.
2: Beh, io ti parlo della mia città, ne vedo già parecchie.
0: Facciamo un esempio, cioè ti tamponano, ti rompono il fanalino posteriore,
1: sì.
0: No? Tu lo devi cambiare, una roba da poco. Lo trovi quel fanalino?
2: Allora, ti devo dire la verità, adesso come aftermarket, quindi come concorrenza, non lo trovi, devi andare in concessionaria e ci sono tempi molto lunghi.
1: Okay.
0: Quindi diventa un po' più e quindi giri
1: va
0: con
1: bene.
0: Quel fanalino rotto per un po'.
1: Grazie Stefano, perché ci hai illuminato
0: Stefano,
1: in un mondo che io e altre donne insomma non conoscevamo.
0: Bello.
1: Grazie mille, un bacio.
0: Ciao Stefano,
2: grazie,
0: ti mandiamo la pazzo bag.
2: Grazie a voi,
1: ciao.
2: Continuate così.
0: Grazie.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: L'alba dei pazzi viventi su RDS con Melania, con Beppe, eccoci, con Andrea Di Nicola. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Allora, stavamo parlando di, vedi, di autoricambi, di macchine che arrivano dall'Oriente, di pezzi di ricambio, ed è un attimo che passiamo anche al codice della strada. Avete visto, proprio avete sentito nelle ultime ore, sono cambiate un po' di cose, no? E fra tutte quelle, ovviamente noi scegliamo l'aspetto meno serio.
1: Certo.
0: Cioè magari, capito, sono cambiate le regole sulle multe, sulle moto che possono andare sulla corsia di... Frega niente!
1: Ragazzi. Sì. Targhe nuove, targhe personalizzate.
0: Figata,
1: subito ci siamo immaginati, no, quei film americani con, non so, oltre che Miami,
0: Fast and Furious.
1: Magari nome, un nome d'arte anche, no?
0: Boss.
1: Le squinze, qualcuno mi ha suggerito. Ci sono tanti nomi un po' particolari. In realtà si potrà inserire un richiamo di quello che sono il nome e cognome, quindi le proprie iniziali, quindi MA per esempio,
0: sì,
1: l'anno corrente 2026.
0: Sì.
1: Un nome o un soprannome, se compatibile con ovviamente le regole previste.
0: Sì.
1: Quindi,
0: ecco, cioè non credo che tu possa dire andata a quel paese per abbreviato in americano, in inglese, fuck, non credo che tu possa girare con una targa di quel tipo, questo non si può fare. Ok. Allora, però bisogna fare una richiesta. Allora, il passaggio è: tu fai una scelta della combinazione, di quello che ti piacerebbe, ok?
1: Sì.
0: Poi vai a vedere la disponibilità, perché magari qualcuno ha avuto la stessa idea.
1: Ah, ok, quindi può essere
0: puoi
1: come
0: avere
1: un
0: la
1: nome,
0: stessa targa. Certo.
1: O una canzone, no? Devi pagare i diritti se qualora la canzone abbia lo stesso titolo, lo stesso nome.
0: C'è anche questo, no? Anche questo. Io penso, mi chiamo Beppe, vorrei la mia targa Beppe. Sai quanti metteranno Beppe? Quindi che metto Beppo? No, Beppi, Buppo.
1: Come username.
0: Esatto, che devi fare sulla mail. No, già utilizzata e va a quel paese. Cioè, alla fine non esce, perché è impossibile.
1: No, vabbè, quindi teniamoci quelle che abbiamo, va bene così.
0: Non lo so, sai, poi tanto per andare a chiudere, informazioni che possono tornarvi utile, dovete fare una presentazione della domanda, emissione della targa ufficiale, aspettare anche i tempi, e poi ci sono dei costi aggiuntivi ovviamente in base a quello che state richiedendo.
1: Hai detto costi
0: a giovane che te pensi che te la dà così,
1: hai detto costi, può rimanere numerica.
0: Mio padre, quando ricordo ancora una avevamo preso la 1, stiamo parlando degli anni 80, nella targa c'era un 13, ha detto no aspetto, cioè io, ma sai, i bambini vogliono tutto.
1: Perché?
0: E su

0: Great Expectation. Sienna Spyro su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno,
1: eccoci,
0: amiche, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, il codice della strada rivede anche le targhe, come abbiamo detto prima. Melania e Dio, mica abbiamo preso le regole, quelle più serie, no? Ci interessava soltanto la fuffa, cioè l'idea che puoi cambiare la targa.
1: Siamo
0: che
1: sempre
0: figo.
1: Stati molto rigidi, o comunque siamo in una società molto rigida. Se c'è qualcosa che ti fa sorridere, perché non cogliere quell'aspetto,
0: certo,
1: amici? E quindi targhe diverse, targhe personalizzate, possiamo mettere un po' di noi, no? Su quel numero che di solito insomma rappresenta una macchina. Io giocavo tantissimo da piccola con le targhe, con i numeri, con mio fratello.
0: Certo,
1: è una distrazione, ci sta.
0: Molti, ho sentito dei messaggi, guardano le targhe, quindi scrivere qualcosa sulla targa a un certo punto è figo. Abbiamo un amico che...
2: Buongiorno, Antonio da Milano.
0: Ciao.
2: Io parto alle 5 di mattina con il furgone, fa le consegne, e anche io ho questo vizio di guardare le targhe, sia di chi mi viene di fronte, sia chi c'è davanti.
0: Aspetta,
2: Non riesco a non guardarle.
1: Ok.
2: I paesi, i numeri.
1: Ti piace tutto, sei attratto.
0: Era il 10, che era. Aspetta, non so se ce la facciamo a recuperarlo. Arrivano tanti messaggi, capita di dare un numero per un altro.
1: Vabbè, ci sta.
0: Quindi,
1: E poi insomma parlavamo di numeri, parlavamo di targhe, e ci sono anche persone che vogliono personalizzarla, la targa.
0: Ah, era questo. Ok, no, vabbè, allora evidentemente già abbiamo dei numeri che sono sfalsati dalla regia qua. E lui l'ha personalizzata con l'anno di nascita, che è 69, faceva ridere, poi perché
1: pelle, perché di cognome fa Pellegrini, il nostro amico che ci ha scritto.
0: Se vi viene in mente qualcosa sulle targhe, come vi piacerebbe averla, come avete trasformato le vostre macchine, noi siamo qui. 388 22 38 822.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: dalle 5 alle 7 su RDS.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 100

0: 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Al massimo, una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
12: Bentrovati. Valori tutti nella norma, decorso regolare per Papa Leone dopo l'intervento per l'asportazione di un tumore al polmone destro. Prevost è di buon umore e ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli. A Roma sono due minori di 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni a 6 persone, tra cui l'attore Davide Iacopini ancora in terapia intensiva. Individuati dai carabinieri, due ragazzi hanno confessato, fascicolo aperto per tentato omicidio e lesioni. È un saudita di 35 anni, il dipendente di OpenAI, arrestato per aver tentato di intercettare comunicazioni nella sala riunione del quartier generale dell'azienda, creatrice di ChatGPT. Annuncio dell'FBI, Valerio Sarsini, ADN Kronos.
13: Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, l'uomo avrebbe nascosto un registratore avvolto nella carta igienica all'interno di un televisore, con l'obiettivo di carpire informazioni segrete sulle tecnologie sviluppate da OpenAI. Il dispositivo è stato scoperto durante un controllo di sicurezza e le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare il presunto responsabile. L'azienda ha precisato che non risultano sottratti codici sorgente, modelli di intelligenza artificiale o dati dei clienti. Il caso però ha assunto anche una rilevanza politica, con l'amministrazione Trump che ha ribadito l'importanza di proteggere la supremazia tecnologica americana.
12: Il calcio, Champions League, Harakiri Roma all'Olimpico in vantaggio di 2 gol, i gialloro si crollano e subiscono la rimonta del Real Madrid in 8 minuti, finisce 4-3 per la squadra di Mourinho, Como KO 3-2 in casa del Feyenoord. Questa è RDS.
14: Alle 6:28 vi svegliate, accendete la radio, RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania Grimano, con Beppe De Marco,
11: eccoci, amici.
14: Con Andrea De Nicola. Si parla di targhe, di personalizzare quindi la macchina. Come vi piacerebbe avere la targa? 38822.
15: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
16: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Zucchero, Diamante su R10.
1: Che meraviglia.
0: L'alba dei pazzi viventi, buongiorno da Melania da Beppe. Buongiorno. Allora, codice della strada, la possibilità di cambiare la targa. Se avete acceso la radio solo in questo momento, sappiamo che prevede tanti cambiamenti, ma noi siamo un po' più leggeri e ci interessava soltanto il personalizzare la targa, perché la puoi far figa. Okay.
1: Perché in realtà è una cosa già possibile, sicuramente all'estero.
0: Sì,
1: io non
0: certo.
1: Sapevo, c'è un mondo dietro le targhe per quanto riguarda le aste, cioè si comprano le targhe alle aste.
0: Certo.
1: Ma perché sta cosa, dicevo io?
0: Perché sei più figo se hai una targa personalizzata, ma magari particolare. Entriamo nel discorso perché volevamo sentire un po' di messaggi, tipo.
2: Buongiorno. No, no, buongiorno. Non sei pazzo, è normale. Infatti, sulle corriere mettono le pubblicità.
0: Ecco.
2: Perché quello che hai davanti tu leggi anche inconsciamente, ma lo leggi,
0: quindi è importante.
1: Okay, quindi
0: importante
1: lo spazio, quello delle pubblicità sui pullman, certo, così uno certo. Lo fa soprattutto perché l'occhio cade. Okay.
0: Esatto.
3: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania, sono Claudio, sono un frontaliere svizzero. Anche a me piacciono le targhe, ma vi voglio parlare delle targhe svizzere. Ho saputo da non molto che i ticinesi, in questo caso, perché lavoro in Ticino, usano le targhe, loro hanno soltanto numeri, cioè la targa Ticino e numeri, ma meno numeri hanno e più sono privilegiati, nel senso che loro pagano le targhe e si riconoscono i signori, i benestanti, perché mettono pochi numeri delle targhe, loro pagano per avere magari due cifre, la loro data di nascita o magari la loro più quella della moglie, cioè quindi quattro cifre.
0: Sì.
3: Se sono a sei cifre, come normalmente rilasciano le targhe a tutti, è gente comune.
0: Gente che conta poco. Ecco.
4: Io
1: cioè più cifre hai, meno soldi
0: sì,
1: hai,
0: poi,
1: meno conti.
0: Prima
1: lanciavi, che terribile questa cosa, ragazzi.
0: Una cosa veramente interessante, cioè sul valore della targa proprio. Se vai a Dubai, una sola cifra, esclusività estrema. Ce l'ha solo quello là, capito?
1: Ok, solo lo sceicco.
0: Due cifre rare, molto ambite, già la capisci. Quindi se tu vai là,
1: sì.
0: Tu devi cercare, tu guarda le targhe, capito?
1: Ah, ecco ragazze, ragazzi, all'ascolto. Cioè, impariamo le regole basi,
0: brava,
1: ok, quando viaggiamo. Perfetto.
0: Tre cifre possono avere un valore elevato, quattro cifre generalmente meno esclusive, però insomma. Una targa, per esempio, P7 di Dubai nel 2023 è stata venduta a $15 milioni, cioè chi ha tirato fuori $15 milioni
1: solo per la targa. P7. Immaginate per la macchina quanto ha tirato fuori.
0: Figurati. Perché poi la targa lì, evidentemente, puoi venderla, puoi tramandarla, passarla, quindi ha un valore.
1: Ok, vabbè. Ragazzi.
0: Abbiamo un altro messaggio.
4: Io avevo un'amica che era tutta a casa e chiesa, aveva una macchina. Non ricordo le lettere iniziali, neanche le finali, ma ricordo bene il 666.
0: Tutta casa e chiesa, però il numero,
1: diciamo, qual è il nesso
0: del
1: della
0: diavolo,
1: casa e chiesa?
0: 666.
1: Ma sì, ma quella è una casualità, dai amico.
0: Sai che bello, 007, chissà se ce l'ha qualcuno 007.
1: Ah, sicuramente sì, ci sono, c'è tutto un mondo di persone, di cultori, dei film che hanno trovato anche quella, leggevo quella targa lì.
0: Va bene, fra poco anche Onda Energetica.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Taylor Swift, Patient Zero.

0: Station Zero, Taylor Swift, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Sai che bello avere la targa della macchina RDS?
1: Beh, sarebbe carino, effettivamente. Dai, facciamo questa promozione a tutti. Tutti RDS, l'alba dei pazzi viventi.
0: Solo uno può averla. Perché l'abbiamo detto, deve essere esclusiva.
1: Hai ragione. C'è qualcuno che aveva
0: il presidente potrebbe avere la targa RDS.
1: Probabilmente già ce l'ha. Vabbè, non entriamo. Sì,
2: buongiorno, io ho la targa 007. Bello. Ciao Melania, ciao Peppe, siete fantastici.
1: Anche
2: Katia pensavo. Da Roma, ciao.
0: Allora, occupiamoci adesso della nostra energia. Oggi ci serve energia perché dobbiamo fare qualcosa. Allora, mandateci vocali brevissimi, 4 secondi, 3 secondi, dove dite onda energetica per.
1: Ok.
0: Ok, facciamo un esempio.
1: Onda energetica per affrontare la visita gastroenterologa.
0: Ce l'hai oggi?
1: Ce l'ho, ragazzi. Ce l'ho, vedi. Vabbè. Non l'ho fatto neanche colazione, sto morendo.
0: Onda energetica per 38822 38822.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
4: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Scusa, ma è per caso un assorbente?
8: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, mai un assorbente?
7: Giulia, quindi è un assorbente?
8: Se non fosse più necessario chiederlo, Disunic porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda. Così, quando servono, sai dove trovarli.
9: Per maggiori informazioni, vai su dispenserassorbenti.com.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
12: A chi la vittoria?
11: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Ad Halloween cerchi brividi da paura o divertimento in famiglia? A Mirabilandia non devi scegliere. Fino al 1° novembre torna l'Halloween nel parco divertimenti più grande d'Italia, con un'offerta totalmente rinnovata e tutta da scoprire. Offerta parco più hotel 100% rimborsabile da soli 54,90 euro. L'Halloween per tutta la famiglia ti aspetta a Mirabilandia. Hai il coraggio di entrare?
0: E allora si va in redazione RDS, dove ci accoglie Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
15: Sono pronta.
0: Ti ascoltiamo.
15: Vertice europeo oggi e domani, sul tavolo le crisi geopolitiche, lo shock energetico. Giorgia Meloni a Bruxelles per il caro energia. Serve una risposta rapida e coordinata dall'Europa. Rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, dice il Presidente del Consiglio. E secondo il Financial Times, gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset russi per rilanciare i colloqui di pace con l'Ucraina. E 4 anni di tensioni internazionali e inflazione sono costati all'Italia 52 miliardi di PIL reale, 2.400 euro a famiglia. I numeri dell'instabilità economica presentati da Confesercenti durante l'assemblea, il presidente Nico Gronchi auspica interventi in manovra e a sostegno di lavoro e imprese.
16: Liberare risorse per giovani e imprese, per l'occupazione giovanile e femminile, con l'accesso al credito, alla casa, formazione e competenze per l'intelligenza artificiale, sostegno alla natalità e ricambio generazionale. Sono queste le tre direttrici che abbiamo voluto mettere al centro in questi giorni per rilanciare crescita, coesione e competitività dell'Italia.
15: Il calcio, Champions League, all'Olimpico, la Roma domina, poi si spegne nel finale e il Real Madrid vince in rimonta 4-3 in Turchia, in Olanda, Como sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Questa è RDS.
0: Un energetica. Quanto ci piace quel momento.
1: Arriva?
0: Noi ci scateniamo, ci scateniamo e sentiamo anche i vostri messaggi.
1: 388 22 388 22 onda energetica
14: dalle 5 alle 7.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Realty.
1: Lost Frequencies su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Amici, siamo arrivati alle 6.51.
0: Dai ragazzi, soprattutto il giovedì, poi domani venerdì, domani veniamo in pantaloncini.
1: Oh, avevo paura, guarda, l'ultima volta ho detto domani veniamo in costume o
0: no,
1: in mutande.
0: No, perché mi avete sfidato sul perizoma, ragazzi.
1: No, smettila,
0: bene.
1: Dai, onda energetica, ragazzi.
0: Vai.

0: In bocca al lupo!
1: Onda energetica per weekend a Barcellona.
2: Hola,
3: onda che... energetica per fare pizzoccheri.
4: Onda energetica per affrontare le colonnine del gasolio. Onda energetica!
5: Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente.
6: L'alba dei pazzi viventi
7: su RDS.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, così ce ne andiamo serenamente. Dopo onda energetica, serenamente, va? Siamo belli carichi. L'alba dei pazzi viventi termina qui. Grazie, Mel.
1: Ma
0: Melania
1: grazie
0: Grimano.
1: Grazie a te, Beppe De Marco, amici.
0: Andrea De Nicola, lo spettacolo torna anche domani. C'è tutto a partire dalle
1: dovrebbe,
0: 5 del mattino.
1: Usi di solito il condizionale, come mai oggi così sicuro, tranquillo? Perché già lo sai che domani torniamo, vero?
0: Domani.
1: Jessica, potrò poi ci li
0: tu manchi il venerdì, che sei pazza.
1: No, ma
0: venerdì è il giorno più bello della settimana.
1: Non è mia intenzione, però siccome. Reflusso, eh? Non si sa mai nella vita.
0: Domani facciamo due ore di onda energetica.
1: Due ore?
0: Domani devi venire con gli scaldamuscoli domani.
1: Ah, ecco perché ci sono le sfere dell'onda energetica. Funziona in quel modo lì, va bene.
0: Dai, ci sentiamo domani mattina qui alle 5.

0: dalle 5 alle 7
1: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: Ritorniamo prima di andare via in redazione RDS. Un saluto alla nostra Paola Gubbiotti.
3: Bentrovati, buongiorno.
2: The News.
3: Le guerre e lo shock energetico, i migranti sul tavolo del Consiglio europeo di oggi e domani. Giorgia Meloni è a Bruxelles, prima dell'avvio ufficiale dei lavori il Presidente del Consiglio parteciperà alla riunione informale del gruppo dei Paesi Amici della Coesione. E la Commissione europea e il governo italiano sarebbero vicini ad un accordo che consentirebbe di abbassare i prezzi dell'elettricità generata dal gas in linea con le regole UE. Valori tutti nella norma, decorso regolare per Papa Leone dopo l'intervento per l'asportazione di un tumore al polmone destro. Prevost è di buon umore e ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli. A Roma sono due minori di 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni a 6 persone, tra cui l'attore Davide Iacopini ancora in terapia intensiva. Individuati dai carabinieri, due ragazzi hanno confessato fascicolo aperto per tentato omicidio e lesioni. Ex Ilva, dopo 3 giorni di sciopero, accordo raggiunto, i commissari straordinari comunicano che gli stabilimenti di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre anche Novi Ligure. Non sarà soggetto a chiusura. Attivato un piano di intervento per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Il calcio, Champions League, Harakiri Roma all'Olimpico in vantaggio di 2 gol, i giallorossi crollano e subiscono la rimonta del Real Madrid in 8 minuti. Finisce 4-3 per la squadra di Mourinho. Como KO 3-2 in casa del Feyenoord. Le previsioni con Trevi Meteo.
4: Ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Significa che ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo in tutto il nostro paese, con cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud e con temperature diurne anche piacevoli. Arriviamo a toccare i 23-24 gradi in molte località. A primo mattino però ci copriamo bene, temperature minime davvero bassine, almeno quelli sono valori autunnali. Da segnalare anche un po' di vento al sud, ma piano piano tende a calmarsi. Per sapere come andranno le cose da voi, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Questa è RDS.

0: tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti pazzissimi. Oggi è giovedì, può succedere di tutto.
3: Ecco, ale, ale, ale. Tutti pazziali, sempre insieme a te.
4: Tre tutti pazzi per me possono bastare.
0: Ecco.
4: Tre tutti pazzi per me voglio ascoltare.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, sei
2: buongiorno.
0: Molto ecco. Central Park, Rossellina. È stata a far jogging stamattina?
5: Favoloso,
0: autunno a New York.
2: Sì, mi sento a New York. C'ho anche questa, guarda, sì. Che si porta
5: vuoi
2: in
5: uno
2: via,
5: dog?
2: La borracetta. Ecco.
5: Vuoi uno dog? Vuoi
2: no, grazie, M&M's, no, grazie.
5: Come si chiamano?
2: Ma smettetela.
0: Vedi che c'è la borracetta, guarda,
2: c'ho la borracetta, c'ho tu. Amici, io sono triste.
0: Molta tristezza.
2: C'è
5: molta tristezza qua
2: e
5: anche in regia.
0: Io ero a fare gli allenamenti, non ho visto. Visto. Cioè ho visto
2: cioè
0: situazione.
2: Insomma sette minuti quelli finali proprio quelli
5: no, più
2: tragici
5: sette.
0: La Champions
2: ma in sette minuti
0: così.
2: Si è ribaltata la storia capito?
0: È fatta così
2: Ciccio
0: fatta
2: tu lo
0: così.
2: Sai bene che è successo invece
0: sì, conosco la materia insomma stessa roba.
5: Molto bene l'italiano in Champions stasera c'è la Juve in Europa League vogliamo fare la play.
2: Ecco perché non stai dicendo niente
0: Milan,
2: tu
5: c'è anche il Milan
0: sì, certo.
2: No ragazzi deve succedere ma che succede? Praticamente c'è un rientro sì.
5: No, non è questa ancora fase.
0: No, questo è il girone.
2: Però noi abbiamo sempre tre gol che fanno numero, no?
0: No, che sono meno di quattro. Anche noi abbiamo tre gol e fanno e sempre meno di quattro.
5: Devi sempre
0: zero
5: in
0: punti
5: base
0: ti
5: a...
0: danno.
5: Cioè, se l'avessi fatti in un altro giorno, magari
0: Rossè,
5: dove nessuno li faceva.
0: Central Park, concentrati lì, va bene.

0: 9.06, tutti pazzi per RDS, aprite le braccia, sgranate gli occhi e guardate questo regalo che finalmente arriva.
1: Arriva, è bello, ma aprite regalo. Anche le case, perché il regalo è così grande.
0: Forse dovete aprire anche delle stanze in più, certo.
1: Perché è così grande che non c'è proprio neanche lo spazio, capito? Quello
2: vabbè,
1: è l'amore.
2: Vabbè,
1: è
2: te l'amore. Lo tieni, te ne prendi cura, perché questo regalo grande spesso è vivo. E va mantenuto vivo.
1: E va mantenuto,
2: esatto,
1: e ti cambia tutta la vita.
0: Tutto anche l'arredamento, sempre questo.

0: pronto.
1: Sono una produttrice dell'azienda agricola Setole d'Abruzzo.
0: Niente,
1: non è successo niente. Sono dell'azienda agricola Setole d'Abruzzo. Ho una cosa da consegnare da parte del signor Paolo e la signora Francesca.
0: Ah, ho capito. Non vedevo il numero e per questo non
1: ho. C'ha ragione, che ci sono un sacco che fanno scherzi, fanno cose, ecco. Ma per carità. Okay. Allora. Senta, io le devo fare una consegna anche un po' speciale, però bellissima. Le consegniamo la Peppa. Solo che volevo sapere se lei era attrezzata, perché qui sa, non si scherza con gli animali.
0: Ma perché cosa mi mandano?
2: Cosa mi manda la Peppa?
1: Le hanno regalato la Peppa.
0: La felpa. La
1: Peppa. È un maialino nero che le sta arrivando a casa. Buona Peppa, che c'ha pure fame. Buona. Una ghianda.
0: No, dove lo metto io il maialino?
1: Signora, questo lo deve capire lei con il signor Paolo e la signora Francesca. Io che c'entro?
0: Ma roba da ma. Allora, ascolti, io devo chiamare prima mio genero, perché io non capisco.
1: Allora, faccia quello che vuole. L'unica cosa è che se c'ha anche un catino con un po' di fango. Buona Peppa!
3: Che si deve rotolare.
1: Dagli una ghianda. Allora signora, la chiamiamo tra 5 minuti?
0: Va bene.
1: Ok, sia tranquilla,
3: arriva la signora per la Peppa,
0: Pronto?
4: Italia.
0: Ciao, mi chiamo una signora che avete fatto un regalo, che mi mandate un maialino.
4: Sì.
0: Perché sono un maialino? Un maialino vivo.
4: La compagnia Paolo? È bello, è tenero.
0: Ho capito, ma dove lo mettiamo sto maialino?
4: Sì, nell'orto, quello dietro casa.
0: Ma ci vuole un riparo, qualcosa? Ma perché mi avete fatto una roba del genere?
3: Disperato.
0: Ma mannaggia, guarda. Per il mangiare, per il costume bisogna fare.
4: Ma il maialino mangia tutto, le ghiande, sì, la mermura, qualunque cosa.
0: Mannaggia. Ma mi hai fatto mettere un'agitazione addosso che non lo so, guarda.
1: Signora, mannaggia. Senta, allora io sto qua, chi devo citofonare?
0: Paolo, io sono qua, sì.
1: Sta arrivando, lo sente?
2: Sì, senta, arriva,
1: Queste sono le setole di RDS, è uno scherzo.
2: Buongiorno.
1: È il regalo mio più grande.
2: Sì, RDS, Italia.
4: Non arriva niente.
0: Mannaggia.
1: Adesso, Italia, ce le hai tutte e due qui, vuoi dire qualcosa?
0: Ma quelli, ma quando vengono, gli do una bella mazzata in testa, tutte e due.
2: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: soli sei magnifica.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, vi parliamo di una competizione che c'è stata proprio l'altro giorno. Sì. A Tokyo si è tenuta una gara di sonno.
2: Gara di sonno?
3: Perché ieri non c'ero.
1: Perché ieri non c'eri? Perché stavi facendo la gara.
3: Mi stavo svegliando.
1: L'obiettivo è addormentarsi più velocemente e profondamente possibile per vincere 11.000 euro.
2: Ma come si sveglia più tardi oppure?
1: Perché c'hanno dei sensori e gli mettono dei sensori e quindi ci sono proprio degli esperti che sanno come c'è, cioè,
3: uno dorme.
2: Ma non ho capito chi il premio è, chi si addormenta prima e chi si sveglia più tardi, oppure ti puoi svegliare anche subito.
3: Cioè c'è tutto, c'è velocità, resistenza, anche acrobazia.
1: Durata massima 90 minuti, cioè quello sì.
2: Incubi?
1: Incubi non lo so. Tra l'altro, pensate quanto sono bravi, perché 2,22 milioni di yen, quindi pari circa,
3: quanto?
1: Insomma, 2, esatto, perché 2-2 tipo ZZ nei fumetti, capito? Okay. Capito?
2: Ah, per quello.
1: È per quello che l'hanno messo così, davvero.
2: Sono
1: tutto,
2: avanti,
1: ma sono avanti, cioè non è un qualcosa di improvvisato. Tutto ha un senso, capito?
2: Certo, chi ha vinto ha dichiarato: "Ah, che bello, mi sembra un sogno". Infatti era un sogno, non aveva vinto.
1: E infatti non aveva vinto, Tutti pazzi per RDS. The only way to start your day. Now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 7:18, amici e tutti pazzi per RDS. Mi raccomando, state attenti all'intelligenza artificiale, perché ci sono quelle buone e quelle malvagie.
1: No, quelle che rapiscono
2: le voci. Lo avremo
1: dopo,
2: però, lo avremo dopo? Lo abbiamo adesso?
0: Sì.
2: Abbiamola adesso.
0: L'intelligenza artificiale malvagia che gira qua.
1: Ragazzi,
0: per
1: abbiamola adesso, è frutto dell'intelligenza artificiale.
2: Sì, è veramente. Sì, perché giochiamo all'impostore.
0: Esatto. Dai. Questa intelligenza artificiale malvagia che gira per gli studi di RDS ruba le voci dei personaggi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
4: Il mio consulente del lavoro?
5: È differente.
4: E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Mantenere il veicolo nella corsia.
16: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
15: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
17: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
19: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
20: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
19: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
18: Vabbè, ascoltiamo.
19: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
20: Ma tutto qui. Adesso possiamo criticare.
19: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
21: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30 su TV8.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
24: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
25: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
26: Katia, Plin Plin.
25: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
26: Plin Plin.
27: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi.
28: Però per fortuna ci sono

0: da tra Gaetano e Valeria.
1: Ecco, partiamo da Valeria. Buongiorno.
2: Buongiorno, non potete capire il piacere di sentirvi dopo. Non so quante volte ho provato. Stamattina mi sto recando a scuola e ho ricevuto.
1: Senti, ma a scuola cosa fai? Fai la maestra, la professoressa?
2: Io sono una docente di sostegno, sì, e lavoro a Meda.
0: Ma
2: sì,
0: davvero,
2: provincia di Monza e Brianza.
0: Ma certo,
3: però sei napoletana.
2: Sì, napoletana.
1: Senti, ma anche tu fai su e giù, fai la pendolare come. Ti ricordi che c'era una che faceva la pendolare?
2: No, io vivo qui da 4 anni, mi sono ormai impiantata.
0: Parli veramente brianzolo vero?
2: Sì, guarda,
1: allora, conosciamo Gaetano che si sente, solo. Pronto, Gaetano?
4: Buongiorno, mi avete abbandonato.
1: No, vieni.
3: Da Palermo, Gaetano?
0: Palermo, o sei a Seregno? Dove sei?
4: Anch'io in Brianza.
0: Non è vero, a Palermo.
1: Cosa stai facendo adesso?
4: Allora, adesso siamo incolonnati nel traffico, ecco. Che sto andando con i bambini a scuola.
0: Quello è il problema.
4: Purtroppo è arrivato anche da noi.
1: Senti, allora
4: partiamo
1: ragazzi. Allora, dovete scegliere un bel verso di...
3: Prenotalo con il loro nome. Adesso ci sarà il nostro impostore che interpreta la canzone. Dovete dirci il nome del cantante, della canzone e dell'impostore. Cominciamo con il primo.
0: Siamo pronti?
4: Vai. Sì, via.
5: Primo piano sulla vittima. Il sangue scorre lento sul pavimento del set. Io ti guardo negli occhi nel buio e ti chiedo: what is love? Rispondimi!
2: Valeria, parte Valeria. Allora, ho capito la canzone che What is love.
1: Brava,
3: Di chi è? Chi la canta?
2: La voce è la chi canta, oddio. No, non me lo ricordo.
1: Va bene, la voce chi è l'impostore?
2: La voce sembrava forse Barbara D'Urso.
1: No, Gaetano, vuoi rispondere?
4: No.
1: Però diciamo noi, allora la voce, quindi l'impostore era di Asia Argento ed era Hathaway.
0: No, per l'amor di Dio.
3: Cioè, non è che il gioco, non è che dovete rispondere o rifiutarvi, che dovete provare.
4: No, lo so. Però...
1: Dai, altra canzone.
3: Eccolo qua.
1: Chi è caduto?
3: Gaetano o Valeria?
1: Stamattina,
2: no, io sono qui.
3: Gaetano è caduto. No.
1: Chiamiamo un secondo Gaetano.
3: Vuoi parlare con noi neanche?
0: Al terrore. No,
1: Gaetano ha messo giù praticamente. Va bene.
0: Allora, vediamo di recuperare.
1: Ma
0: così...
1: tu da dove l'hai capito che era Barbara D'Urso? Poi che non ha detto niente.
2: Guarda, vi posso dire che l'audio per il telefono non è che sia proprio questa grande.
1: Tu stai facendo come gli alunni a scuola che fanno così, che non dicono mai che la colpa è loro.
3: Il cane ha mangiato il compito.
0: Abbiamo recuperato Gaetano?
1: Benissimo. Allora, prossima
0: ripartiamo.
1: Clip.
6: Ragazze, ciao a tutte! Oggi sono gasatissima, vi devo mostrare un look pazzesco. Ho provato questo outfit con la borsa abbinata e vi giuro che
1: Valeria!
2: Allora, me gustas tu, poi la voce e...
1: Non è me gustas tu!
2: Allora, la voce era quella di la Marcuzzi?
0: Sì! Il cantante non è Gianrobbe De Paolo,
2: Manu Chao.
1: Ma più mezzo. Un'altra.
3: Vabbè,
1: perché è un'altra cosa. Gaetano, vuoi rispondere tu?
4: Allora, dovrebbe essere Alfa e Manu Chao.
1: Manu Chao, bravo.
2: Sì. Ah, cacchio.
4: A me mi piace.
1: A me mi piace, attenzione, c'è un pareggio. Questa è l'altra clip che sarà decreterà il vincitore.
0: Sono in tre, Alfa, Manu Chao e cacchio, tutte e tre insieme.
1: Vai, Marco.
7: Ciao a tutti! Jerry, ma che meraviglia! Oggi vi voglio dire una cosa dal profondo del cuore. Cantare d'amore non basta mai, ragazze. Bisogna dire sempre grazie.
2: Valeria! Eros Ramazzotti.
1: Sì.
2: Più bella cosa per me. Oddio, ma perché?
3: Più bella cosa.
2: E la voce, no, non è Rossella, è la Brescia.
1: No, non credo.
2: Oddio, no, la voce non me la ricordo.
3: Non è neanche cacchio, eh.
1: Vuoi rispondere tu, Gaetano?
3: No!
0: Gaetano,
1: ciao. Niente. Gaetano... Allora vince Valeria perché era la voce di Michel Hunziker, e comunque vince Valeria perché c'aveva mezzo punto in più, anche se avesse risposto
0: giusto. Ciao, ciao, proprio, ciao.
1: Ragazzi, hai vinto l'RDS bag, Valeria. Gaetano, ovunque tu sia, ti mandiamo un gadget.
3: Rimarrai sempre
1: okay?
3: I nostri cuori,
2: Gaetano. Grazie, grazie della compagnia che ci fate a prima mattina.
1: Ciao, grazie.
0: Valeria, ci vediamo a Meda, ciao.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, immaginate quest'uomo di Oggiono, Lecco.
1: Vicino, sì, certo.
0: Sì, praticamente compra un biglietto da 5 euro. E vince al Super Enalotto praticamente 223 milioni.
1: E questo
0: poi
1: è successo,
0: diciamo,
1: un mese
2: milioni
1: fa.
0: Che gliene arrivano 179.
2: Povero.
1: Ed è vicinissimo a una delle due squadre dove alleno, però non c'entra,
0: non
1: una
0: fa
1: mazza.
0: Niente. Allora, siccome un lui si era separato da sua moglie, nel senso che si erano separati, lui viveva ad Oggiono tipo e lei in un'altra parte a 600
1: poi
0: chilometri.
1: Facciamo tutto,
0: poi facciamo tutto, la separazione, eccetera, eccetera. Non l'hanno fatta e adesso la moglie vuole 80 milioni.
2: Ma cosa l'ha detto? Io ti amo un po' ancora.
0: Il bello che ci lui voleva tenerglielo nascosto, però quando vinci come fai a non dirlo agli amici?
1: Allora, non
0: è andato
1: solo
0: dagli amici,
1: si sa il nome, è andato lì
0: a dire appunto, certo, ragazzi, ho vinto, la notizia è trapelata ed è arrivata la moglie.
2: Quindi la colpa è sua.
1: Sì, non è che non ha detto lui ho vinto, però hanno capito benissimo chi può essere.
0: Perché c'aveva il sorriso stampato tutti i giorni.
1: Insomma, cioè, uno che domani mattina si trova 223.
2: La legge cosa dice? Che lei può
0: prendere?
1: La legge che anche se si vivono separati, ma se legalmente non sono separati,
0: se non hanno ufficializzato la
1: qualcosa
0: cosa,
1: qualcosa deve.
2: E lui non può chiedere il divorzio subito di corsa.
0: Sì, di corsa, guarda. Allora, amici, da qui si parte.
1: Riparatore.
0: Perché vogliamo sapere se voi col vostro partner dividete tutto, c'è qualcosa che non condividete, che non lo farete mai.
1: Avete
0: nella
1: dei tesorotti, dei tesoretti nascosti. Avete cose tutte vostre, avete.
2: L'altro giorno ho visto un video di influencer che diceva: se lui vi chiede metà dell'affitto, non è il vostro fidanzato, è un coinquilino.
0: Mamma mia, veramente. Sì. No, comunque esistono queste persone. Amici, vogliamo sapere tutti i fatti vostri. Che fate? Siete in comunione dei beni? Dividete le cose? Oppure litigate perché magari avete le cose divise, però poi alla fine non so, le cose cambiano.
1: O avete
0: vogliamo
1: ognuno un vostro
0: tutto
1: conto, o magari uno insieme dove attingete insieme, dove mettete insieme.
2: Un porcellino dove mettete dentro i risparmi.
0: Un porcellino.
2: Sì. A 388 22 388 22. Amici, diteci tutto, così magari prendiamo le misure anche noi.
0: E certo.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
12: Siete unici, siete fantastici.
10: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Sei tornato, ben fatto, ecco il tuo preferito.
14: Liquid snack per gatti Vitacraft, delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto, anche cat stick, crispy crunch, licks and bits, Vitacraft. Buona scelta, buona qualità, ben fatto.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo?

0: Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Disoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io sono pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
11: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Una parte? Al massimo una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Ma quali compiti? La mattina si canta e si ride con Ciccio, Rossella e

0: 21, amici, a tutti pazzi per RDS. Se abbiamo imparato una cosa oggi, che i biglietti della lotteria vanno comprati solo dopo il divorzio. Non comprateli in situazioni di separazione,
1: di comunione di beni.
0: Sì, non ti voglio più tanto bene. No, è proprio quando è tutto chiaro.
2: Perché anche questo signore ha vinto 223 milioni al Super Enalotto, era ancora sposato, separato solo di distanza fisica.
1: Certo.
2: Ma e quindi può essere che debba dargli 80 milioni alla moglie.
1: Sì,
2: chi
1: può essere,
2: dirlo?
1: Perché poi alla fine ripuliti da tasse, eccetera, sarà quella la cifra, diviso due, e
0: in
1: vedremo
0: caso,
1: come andrà a finire.
0: Vi sta andando malissimo.
2: No, ma pure uno, cioè anche uno, comunque
0: un pochino di girando il capatisi, probabilmente. Sì.
3: Cioè, se io uso una schedina, gioco una schedina da 10 euro e vinco l'Enalotto 2 milioni di euro, è ovvio che a mia moglie gli do la metà,
1: certo,
3: dei 5 euro di mancanza della schedina che ho giocato, e il resto lo
2: prendo. Ah, ecco.
4: Ciao ragazzi, io quando ero singolo era tutto mio, da quando mi sono messo con la mia futura moglie, quello che è suo è suo, e quello che è mio è comunque suo.
5: Pazzi, noi siamo una classica famiglia italiana. Dividiamo tutto con mia moglie, tranne l'amante.
1: Ah, ecco, ciao. Quello è proprietà esclusiva.
2: Ragazzi, ma cosa state dicendo? Dai, un po' di serietà. Chi c'è al telefono? Pronto?
6: Andrea,
1: raccontaci. Andrea, riconciliaci con l'unione, con la comunione.
0: Intanto sei single, separato, sposato, innamorato.
6: Sono sposato una bimba.
2: Comunione di beni o separazione?
6: Separazione.
1: Raccontaci, bene, come fate.
6: Allora, ognuno ha il suo conto, dove versiamo i nostri stipendi per le nostre spese personali. Poi abbiamo aperto un conto in comune già da quando abbiamo iniziato la convivenza, dove mensilmente versiamo delle somme, oppure al bisogno versiamo delle somme, le usiamo per fare spesa, pagare le bollette, le spese della bimba, vacanze. Esatto.
2: Ti posso chiedere una cosa? Quando uno si sposa, uno, quello che veramente c'è, cioè comunione, no? Come fai a dire all'altro che dobbiamo essere in separazione di beni?
0: Ci sono anche contratti prematrimoniali.
2: Mi fate sentire il mio amichetto qua, Andrea.
6: È stata una scelta condivisa, ognuno aveva delle proprietà personali, quindi abbiamo scelto. Tanto viviamo insieme, quello che è mio e quello che è tuo è tuo.
2: Sì, poi hai visto che succede, uno vince il Super Enalotto.
0: Però l'hanno deciso prima. Esatto.
6: Sì, quindi, sì, è deciso prima.
2: Non so, ma quando uno si sposa, dice che ti sposi a fare, se no è tutto comunione, cioè, capito, devo condividere tutto della mia vita.
1: No, abbiamo capito la tua posizione, Rossella.
2: No, io sono la prima che la ragiona così. Quando mi sono sposata, cioè, hanno insistito per dire facciamo comunione di beni, perché io volevo la separazione di beni,
1: appunto, anche noi.
2: Però non è bello quando magari un marito ti dice no, voglio la separazione.
1: Ma sentiamo addirittura
0: come dice il prete prima di sposare, patti chiari e amicizia lunga. Lo dice proprio nella formula
1: di dice prima della benedizione.
2: Vabbè, Andrea, mi sembra che la tua formula sia quella più equilibrata di tutti.
1: C'è mai stato problemi?
6: Proviamo bene, no? Dai, no, dai. Mai stato problemi.
1: In bocca al lupo.
2: Un bacione.
6: Grazie, ciao a tutti. Buona giornata.

0: 7:57, tutti pazzi per RDS, attenzione che stiamo preparando la puntata a fine mese con tanto di colazioni. Sto pensando sempre a colazione.
1: Ma che colazione?
0: È
1: ma pensiamo ai costumi, dai, ci vestiamo di in Halloween. Un modo carino, perché la festa è di Halloween.
0: Il primo anno mi avete fatto vestire da Samara, sembrava un...
1: Ma eri stupendo invece.
0: Ma per favore,
2: io
0: per
2: mi faccio
0: favore.
2: Venire le ragnatele sotto l'ascella.
1: Ce l'hai già, amore.
0: E tu ti sei messa una me lo ricordo ancora, io da Samara e tu una mascherina da Club Privé.
1: No, non era Club Privé, era Maleficent, Cripino.
0: Ma che sì, tutta elegante, tutta figa col tacco.
1: Madonna.
0: E io da pirla,
1: allora,
0: con Samaro.
1: Samaro, della festa di Halloween che si terrà il 27 ottobre nel nostro auditorium multimediale, e sarete voi presenti perché è una puntata live con voi.
2: Esatto, come fate a venire? Allora scaricate, se non ce l'avete ancora, l'app di RDS o aggiornatela, e dentro ci sarà una sezione con una domandina che dovete grattare dal telefonino, non con la moneta, non con le unghie. Col ditino,
1: col ditino birichino, ve
0: allora,
1: lo ricordate?
0: Esatto, bisogna grattare. Allora, aggiornare l'app è facilissimo. Scaricare è facilissimo, il ditino birichino.
1: Birichino, così.
0: Gratta, gratta, gratta, ecco. Gratta.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
0: Ed eccoci in redazione con Paola Gubbiotti. Paolina, buongiorno.
5: Ben trovato.
0: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie, cara Paola.
5: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran se Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica, lo riferiscono diverse fonti alla CNN. L'esercito americano ha elaborato nuovi piani di attacco. E nella notte missili russi sull'Ucraina, ci sono vittime e feriti, paese indebolito anche per le limitazioni all'utilizzo di Starlink. Il presidente Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi sulle raffinerie russe. Guerre e shock energetico sul tavolo del Consiglio europeo di oggi e domani, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, dice Giorgia Meloni in Parlamento alla vigilia del vertice. E arriva l'attacco della vannacciana Laura Ravetto.
6: Il Financial Times il 13 luglio ha scritto che nei primi sei mesi l'Unione Europea ha acquistato 10 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto dalla Russia per un valore di 6 miliardi di euro, e tra i principali acquirenti ci sarebbero Francia, Belgio e Spagna. E noi, Presidente Meloni, quando è che voi sceglierete di mettere al centro delle vostre decisioni l'interesse dei cittadini italiani?
5: La replica di Giorgia Meloni.
7: Il gas russo non costa meno agli italiani, costa meno ai russi, che è una cosa diversa. E quindi la mia domanda è abbastanza semplice, ma se nel reiterare questa proposta non si stanno difendendo gli interessi italiani, quali sono gli interessi che si stanno difendendo? Perché voi siete liberi di difendere gli interessi che volete, ma se difendete interessi che non sono quelli italiani, non mi fate la morale sulla difesa degli interessi italiani.
5: Mercati asiatici in profondo rosso sulla scia degli utili delle big tech e dell'inflazione statunitense superiore alle attese. Seoul perde oltre l'8%, Tokyo il 4,5%, in calo il prezzo del petrolio. Il calcio, Champions League, all'Olimpico la Roma domina, poi si spegne nel finale. Il Real Madrid fa 3 gol in 8 minuti e vince in rimonta 4-3. In Olanda Como sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, prende il posto di Giovanni Stroppa, esonerato dopo la 6ª sconfitta consecutiva. Questa è RDS.

0: due tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: Amici, questa ve la dobbiamo dire. C'è bufera sul vicepresidente della provincia di Alessandria, perché l'altro giorno, durante una commissione consiliare, che cosa ha fatto? Si è collegato, perché era fuori, si è collegato appunto con
2: videochiamata.
1: Si è
2: collegato, dove era?
1: Era in spa, alla spa.
0: Alla spa, con le bolle.
1: Da una spa, era lì, si è collegato da lì, con un tutta una cosa bianca in testa, un asciugamani così. Praticamente lui pensava che non fosse attiva la telecamera, capisci?
0: Quindi solo l'audio.
1: Invece stava lì. Infatti gli hanno detto: mi scusi, forse è il caso che spenga o vada da un'altra parte.
2: Però se uno adempie al suo dovere, qual è il limite? Dov'è che uno può e non può?
1: Secondo me il limite è il water.
2: Il water.
1: Cioè che non si colleghi dal water.
0: Meno bolle, il
1: sì, water.
2: C'è un famoso influencer che ha combattuto in videochiamata. Lo schermo davanti attaccato e combattuto nel ring con un altro.
1: Comunque le citazioni di Buzz degli influencer io le adoro,
0: ma non è che stai andando in quella
2: direzione. Si chiama quello che c'ha il sedere gigante che fa tutte le cose quello che ha combattuto col robot anche la foto.
1: Ce lo diranno i bambini, che loro sanno
0: il pomeriggio
1: tutto.
0: Buzz è presissimo con studio, pianoforte, influencer.
3: Ciao a tutti, Buzz per RDS. Sto andando a scuola, sono bloccato in mezzo al traffico.
4: Ciao, mi chiamo Francesco, 7 anni.
2: Amore?
4: E se vado in macchina non riesco a stare senza RDS.
2: Amore.
4: Ciao, Ciccio, Rossella e Buzz.
2: Ciao.
4: Sono Diego da Torino. Sto andando all'asilo. Ho un cane, un fratello, pesci.
0: Prima il cane.
4: Ciao, ciao, coincido.
0: Prima il cane, prima il capo, c'è anche il fratello.
2: A comunque si chiama Frankie La Penna, quello che fa tutte queste cose.
1: Brava, adesso
2: l'ho trovata,
1: adesso
2: siete più tranquilli.
1: Citazione Frankie La Penna.
0: Se volete una consulenza sull'influencer, Buzz è disponibile.
2: Sono pronto, voglio diventare un influencer.

0: Che bella, una storia tra fratelli, una storia di amore.
1: Bello.
0: Alle 8.08, allora, uno dei due fratelli va a fare l'Erasmus in Olanda, a Groningen. Bellissimo, bellissimo. Va là, tra l'altro, università di farmacia, quindi sì, università storica. Ok, nel frattempo si laurea. Ma attenzione, lui è andato là per un periodo di 6 mesi, a metà di questo periodo, dopo poco, torna in Italia, si laurea. A questo punto l'altro fratello dice: scusa un secondo, ma perché stai in Olanda, là con la borsa di studio, a fare l'Erasmus, ok? E guarda caso, è la stessa opinione che ha l'università, che gli dice: senta, dopo che si è laureato, lei dovrebbe anche restituire, insomma, quello che è stato fatto, insomma, capito?
2: In qualche maniera, certo.
0: Perché è stato là?
2: Ti abbiamo accolto.
0: Il fratello non lo sopporta sta cosa, che l'altro se ne sta in Olanda, bello,
1: e allora
0: felice.
1: Gli fa lo scherzo. A gossomigliare, perfetto.
0: Bravo, è arrivato lo scherzo. Che si fa in Olanda? Vai!
3: Ciao a tutti pazzi, sono Stefano. Voglio fare uno scherzo a mio fratello Daniele, che ha fatto l'Erasmus in Olanda, che è stato bravissimo, subito dopo si è laureato. E l'università gli ha chiesto indietro dei soldi dell'Erasmus. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Allora, è successo questo. Ho fatto un Erasmus post laurea.
1: Sì. Groningen, sì. La sede della, sì, della sua destinazione.
0: Groningen,
1: l'università di Groningen, quindi in, sì, Olanda.
0: Cioè, devo restituire buona parte della mia borsa di studio.
1: Sì, certo, per l'elargizione. Sì. Sì. Quindi è ritornato su.
0: Esatto, sono tornato tipo il 17 marzo, il 16 marzo.
1: Sì.
0: Il 18 mi sono laureato. E dopo due giorni sono ripartito e ho ultimato.
1: Quando è stato là, che cosa ha fatto? Sì. Ha continuato a frequentare il master?
0: Sì. Tra l'altro io ho tutti i documenti. Bravo. Da parte dell'Università di Groningen, che attestano che io ho svolto il mio Erasmus,
1: certo,
0: con regolarità.
1: In maniera completa, bravo, certo, bravo, certo.
0: Esatto.
1: Certo. Allora, mi rimanga un attimo per favore in linea, un secondo.
0: Sì.
1: Lei non sentirà niente perché la isolo. Sì. Parlo un attimo con l'economato. Asterisco uno, cancello. Gaetano, allora la situazione è questa, però perdonami, lui è tornato su regolarmente, perché lui comunque ha frequentato, c'è anche la documentazione. No, adesso dico due cazzate io. No, gli forzo un po' la mano, dico due cazzate io e adesso.
2: Forzo la mano.
1: Me li faccio da. Va bene, ma va, poi figurati se è arrivato anche. È del 96. Va bene, Gaetano, sento dopo, ti dico dopo. Pronto?
0: Sì?
1: No, purtroppo la situazione, sì, bisogna andare alla restituzione, questo è abbastanza evidente.
0: Perché?
1: Nel momento in cui si laurea.
0: Cioè, io ho tutte le carte in regola. Insieme a me è partita anche la mia ragazza.
1: Vabbè, adesso non coinvolga altre persone, per favore. Allora.
0: Che la mia ragazza si è laureata ad ottobre. Abbiamo fatto questa esperienza insieme.
1: Ho capito, però non è che dovete andare in Olanda a fare le vacanze, ha capito? A spese nostre. Questo adesso non coinvolga il professore.
0: Cioè io ho le carte di Groningen.
1: Sì. Cioè lei è andato su, si è fatta le vacanze. Diamo un attimo.
0: No, io non ho fatto nessuna vacanza. Mi hanno fatto a Groningen.
1: Non è che all'università deve pagare quando lei si è laureato.
0: Ma quindi, no, assolutamente.
1: Adesso
0: no.
1: Mi sta dicendo, capito, a 30 anni se n'è andato a fare i suoi 4 mesi in Olanda e cerchiamo di essere corretti.
0: Se proprio vogliamo essere corretti.
1: Dobbiamo essere corretti.
0: Lei non mi ha mutato e io ho ascoltato tutto quello che ha detto con il collega.
1: Che senso, scusa. Tanto è scorretto sentire quello che si dice.
0: Lei diceva, vabbè, beh, il ragazzo ha le carte in regola. Ha detto, vabbè, dai, moglie,
1: carte in regola. Poi sono andato a vedere. No,
0: lei l'ha detto.
1: Me l'ha detto lei che è andato su con la fidanzata a fare.
0: Ma la vacanza. Ma
1: infatti, sì, fino al 18 di marzo, benedetto ragazzo, il 18 di marzo è un contributo pre-laurea. Non è che noi università, perché c'è il periodo dei tulipani in Olanda, mandiamo la gente là. E parli. I bulbi in tulipano, che è un bel periodo, allora. La primavera in Olanda è un bel periodo, allora mi dica, vada.
0: Il fatto della mia ragazza c'entra, perché la mia ragazza
1: ha dovuto mantenere la sua ragazza con i soldi nostri dell'università. Mi dica la verità, ma perché mi dire la verità?
0: Non ho capito, ma mi ascolti però prima di fare.
1: Ascolti, non mi dice le cose. In Olanda si è fatto 3 mesi di Gio, e per carità,
0: no, la mia fidanzata,
1: non è che la
0: Mi può ascoltare? Ma
1: parli, non dice niente, non parli. Allora, la sua fidanzata era già quindi il progetto iniziale. Ecco,
0: esatto,
1: è bravo,
0: esatto.
1: E doveva pagare noi.
0: Ma la mia ragazza è partita regolarmente, anche lei, anche lei ha preso la sua borsa di studio, anche lei.
1: Quindi tutte e due. Come si chiama la sua ragazza? Scusa un secondo, come si chiama la sua ragazza? Andiamo a verificare anche quella. Tra poco la seconda parte.
3: Aspettiamo.

0: 8 e 15 amici e tutti pazzi per RDS, siamo nel mezzo dello scherzo di questo ragazzo che è andato a fare l'Erasmus in Olanda, ma ne voleva approfittare.
1: È andato là, si è fatto tutto, ha tutte le carte in regola, ha fatto l'esame.
0: Ma non è che è andato a fare la vacanza.
1: Okay, ma no, lui è andato veramente a fare il master, però se mi va in Olanda.
2: Si sta difendendo anche tanto bene, perché comunque ha sentito la tua telefonata.
1: Lei vuole fangare la sua ragazza, capito? Vuole praticamente fare la spia sulla sua ragazza. Questo non è bello.
3: Ma io ho continuato a fare il mio Erasmus. Cioè,
1: l'Erasmus prelaurea quando sei già laureato.
3: No, assolutamente.
1: Lei è tornato su. Che cosa faceva quando è tornato su?
3: Ho continuato il mio progetto di
1: c'era? Erasmus. Coffee shop, che progetto c'aveva su andare su in Olanda? Scusi, con tutto il bene.
3: No, c'era.
1: Per vedere la primavera, la festa della regina, che faceva su?
3: Ho partecipato
1: Canali,
3: a un progetto sulla
1: Pese Nostro quando si era già laureato. Dai. A 30 anni. Lei se ne va in Amsterdam. Si fa i suoi viaggi e sappiamo i viaggi. Perché c'ho avuto anche un figlio che andava
3: là.
1: E se ha fatto viaggi.
3: Ora, onestamente, che adesso voi mi richiedete soldi.
1: Perché lei senza quel contributo la vacanza non se la faceva in Olanda. Dai, siamo sinceri.
3: Ma quale vacanza? Ma
1: è
3: quale
1: quello
3: vacanza?
1: Che ha fatto, Bulbi. Poi dico, un ragazzo, posso capire un ragazzo a 20 anni, ma lei c'ha 30 anni, santo Dio, vuole mettere la testa a posto?
3: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Sono Marielli, il direttore dell'Economato. Allora, quello che deve far quadrare i conti. Allora, se lei mi avesse detto in maniera serena, guardi, sono andato là, volevo farmi il viaggio con tranquillo alla fine.
3: Ma non è così, ma perché dovrei dirle una cosa non vera? Non
1: me lo dica, sì, sincero, me lo dica che è meglio, me lo dica, che evitiamo di fare.
3: Ma non è così, ma non posso dirgli una cosa non vera.
1: Come si chiama lei? Potrebbe essere mio figlio, signor Daniel. Lo dica, serio, sono andato là. La mia fidanzata uguale, abbiamo detto, sai che ci facciamo? Un po' di vacanza là, me l'ha detto lei che costa tanto la vita.
3: Io ho le carte, carte, cartine,
1: le sappiamo ste cose che si fa in Olanda, dai, siamo adulti, hai capito? Quando mi dice carte, io so cosa si fa in Olanda a primavera, lo so.
3: Cioè non sapevi neanche come pagare.
1: Se le poteva, scusa se le spesi tutti tra coffee shop, zona rossa, cioè, hai capito? In Olanda sappiamo come stanno le cose. Poi Groningen non è vicino ad Amsterdam, quindi per andare tutti i giorni avanti e indietro.
3: Ma secondo lei, come si permette, scusa?
1: Ci andava quella volta, si faceva sto weekend, si faceva sto pomeriggio ed era invece qui al continuo.
3: Sicuramente mi sarebbe costato meno.
1: Bravo, ha capito che andare ad Amsterdam tutti i giorni, coffee shop, saune e via. Che sappiamo.
3: Ma come si permette?
1: E non andiamo oltre, sto dicendo soltanto di cose le limite. Dica le cose come stanno e siamo a posto, faccia questa rateizzazione.
3: Vede,
1: le passo un attimo il mio assistente, un secondo. Allora, un attimo. Allora, signor Daniele. Qui è tutti pazzi per RDS, tuo fratello Stefano, quella carogna. Ti ha fatto uno scherzo, buongiorno!
3: No, vabbè, c'è. Daniele, sei idiota, sei un deficiente.
1: Daniele, dimmi una cosa, che ti sei fatto?
0: Dici.
1: La primavera in Olanda, dimmi quanti bulbi ti sei fumato? Quanti bulbi hai preso? Cosa vuoi dire a Stefano, tuo fratello? Cosa vuoi dire?
3: Che è andato a cagare.

0: 22, cari amici, ci sono delle persone al mondo che ogni giorno fanno qualcosa di speciale, senza chiedere nulla in cambio.
1: Sono degli eroi, amici.
0: Esatto. Persone che con un piccolo gesto cambiano la storia, cambiano il mondo. Sì. E quindi è arrivato qui il momento di celebrarle con l'eroe del giorno.
1: Vi raccontiamo le storie di tre eroi che hanno combinato qualcosa e avranno dei finali. Voi dovete indovinare il finale giusto.
2: Indovinate il finale, ce ne saranno tre, tutte e tre dalla situazione eroica, poi sarà a voi scegliere quella che può essere quella verosimile.
0: E adesso prenotatevi al 38822 38822, l'eroe del giorno.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Naturelle Win! Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno.

0: L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: ti dà l'idea dell'impresa, l'eroe del giorno con questa sigla.
1: Gli eroi del giorno, e chi abbiamo in linea?
2: Abbiamo
1: Carmelo.
2: Carmelo.
0: Buongiorno
3: Carmelo dalla Sicilia.
2: Ma non avevamo dubbi,
0: Buongiorno da Vittoria.
3: Transumanzato in Emilia Romagna.
1: Hai visto?
2: Dove? Okay. Dove Emilia Romagna? Ormai la conosco a menadito.
3: La città è una città che piace tanto, secondo me, a Ciccio.
0: Cioè? Parma.
2: Parma.
0: Abbiamo fatto l'errore del secolo.
1: Però andare... si può fare un connubio, okay. Puoi che errore del secolo hai fatto?
0: No, tranquillo, sono cose che se mi ricordo mi ingrasso solo l'idea.
1: Meglio di no.
0: Ok, andiamo.
1: Stavo dicendo, potevi imparare, puoi imparare a fare bene il ragù da mettere poi dentro l'arancino a carne.
3: Ovviamente.
1: Un bel connubio.
2: Allora, ti chiamerò allora Carmelo. Perché Carmelo. Con la R di Parma.
3: Carmelo,
2: allora, sì. Gabriele, buongiorno, da Padova
3: buongiorno,
2: ci dicono.
0: Buongiorno Gabriele.
4: Sì, la provincia di Padova.
0: Dove?
5: Non l'avrei mai detto.
0: Dove?
4: Colvigo.
1: Colvigo?
0: Colvigo. E cosa
4: Code
0: fai?
4: Codevigo, Codevigo.
2: Ah, Codevigo.
0: Cosa fai a Codevigo, Gabriele?
4: Niente, abito.
0: Sì, ma c'è un'attività lavorativa o sei proprio ricco,
1: ricco di famiglia?
4: No.
2: È un principe,
4: io lavoro
2: dai.
4: A Padova.
0: Lavori a Padova.
2: Non vuol dirlo, andiamo avanti col gioco, l'eroe del giorno.
1: Allora, partiamo con il primo eroe. A Corsico, un ragazzo di 28 anni in forte difficoltà è finito in acqua rischiando di annegare, ma un carabiniere si è tuffato direttamente nell'acqua riuscendo a salvare il giovane. Dove era caduto il ragazzo? A. Nelle acque del Naviglio Grande. B. In piscina. C. Nella vasca da bagno.
3: Carmelo!
2: Carmelo!
1: Carmelo, dici.
3: Allora, mi verrebbe da dire una risposta, ma dico quella giusta. Naviglio Grande.
1: Naviglio Grande.
2: Bravo.
0: Ma perché
2: quindi
0: vuoi dire un'altra
2: punto
0: risposta?
2: Per te. Che simpaticone.
3: Okay. La vasca da bagno. Io
2: sì, esatto. Okay. Andiamo avanti. Seconda storia. Forza Gabriele. In provincia di Grosseto, un signore di 74 anni stava passeggiando tra la folla ad una manifestazione. Improvvisamente si è accasciato purtroppo per un infarto in corso. Per sua fortuna, a pochi metri di distanza, due giovani volontari della Croce Rossa stavano partecipando allo stand della festa e hanno prestato le prime cure salvavita prima della corsa in ospedale. Che cosa hanno fatto i volontari per salvarlo? A. Hanno praticato un massaggio cardiaco. B. Hanno estratto il defibrillatore. C. Hanno fatto annuncio per sapere se c'era un medico alla festa.
1: Gabriele.
2: Ah, Gabriele, vai.
4: La B.
2: Hanno estratto
0: il defibrillatore. Bravo.
1: 1-1.
0: Attenzione, adesso andiamo in Egitto. Un bambino piccolo si è ritrovato pericolosamente sospeso sul cornicione del balcone di un secondo piano. Mentre sotto i passanti urlavano terrorizzati, un uomo che si trovava sulla strada non ha perso il controllo ed è riuscito a salvare il bambino. Come ha fatto l'uomo a salvare il bambino? A. Gli ha dato indicazioni su come lasciare il cornicione e rientrare dalla finestra. B. Lo ha afferrato al volo a mani aperte quando è precipitato. C. Lo ha agguantato per un braccio prima che cadesse nel vuoto.
3: Gabriele.
0: Forse Gabriele.
4: La C.
0: No.
1: Era la B e c'è l'infamata qua.
2: C'è l'infamata. Quindi vince Gabriele.
1: Vince Carmelo.
2: Scusa.
3: Quella è l'infamata.
1: È l'infamata che il punto va a Carmelo.
0: Lo ha afferrato al volo a mani aperte quando è precipitato. Fischia, buffon proprio.
2: Carmelo, hai vinto l'RDS Bag. Invece, Gabriele, ti mandiamo un gadget lo stesso, ok?
4: Va bene, grazie.
2: Ok, un bacione.
0: Bene,
6: ciao. Ho messo i calzini sbagliati, ma tanto papà non se n'è accorto. Papi, alza la radio.

0: giunto il momento di santificare questa presenza all'interno della nostra puntata live. Noi abbiamo Elisabetta.
1: Elisabetta!
0: E vediamo se Elisabetta parteciperà con tanta gioia e felicità.
2: Elisabetta, buongiorno. Intanto, buongiorno, prima di festeggiare, vuoi darci la risposta esatta? Qual era l'animale presente nel regalo mio più grande?
3: Maialino nero.
1: Senti, da dove ci chiami? Chi porterai? Dici un po' di cose.
3: Vi porterò mio marito, che è stato complice, no, complice. Purtroppo, purtroppo con Rossella abbiamo fatto uno scherzo telefonico.
0: È stato vittima,
3: Ivano,
0: allora.
3: Il carrozziere. Porterò lui,
2: il carrozziere con la suora.
3: Sì, esatto.
2: Sì, me lo ricordo.
0: Sarà pirotecnico, bello, bene. Vestilo da qualcosa, da Halloween.
3: Ma sì. Suora, lo vestirò da suora.
2: Vieni vestito da suora.
0: È perfetto.
2: Dai. Me lo prometti che viene vestito da suora?
3: Vedremo.
2: Dai,
1: vedremo.
0: Dai,
2: intanto, amici,
0: bello.
2: Vi ricordiamo che ancora stiamo raggruppando un po' di persone, perché mancano proprio pochi posti ancora. Andate sull'app, scaricate l'app e aggiornatela se non l'avete fatto, perché ogni giorno giochiamo per i posti all'auditorium multimediale.
0: Benissimo. Elisabetta, noi ti abbracciamo e quindi
3: grazie,
0: aspettiamo il consorte suora.
1: Come si chiama tuo marito?
3: Ivano.
2: Suor Ivano.
1: Suor Ivano, aspettiamo, dai.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie a voi, buona giornata. Ciao.
4: Per noi non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
5: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito. Come si

0: parli più.
1: Paparazzi che possono svelare i vostri segreti, sì. Magari paparazzi, eh.
2: Ma svelateli voi.
3: È arrivato il momento del piccolo sporco segreto. Possono essere casi di infedeltà, casi di paternità a dubbi, casi di truffa, casi di frodi.
2: Qualcosa che avete all'interno del vostro cuore e non avete mai tirato fuori. Vi diamo l'occasione, in totale anonimato, perché vi cambiamo la voce, vi cambiamo la provenienza,
1: dai,
2: quello che volete.
1: Sì, certo, ma se uno è truffato, come fai a non cambiargli, certo, la voce? Dai
3: voi vi potete
1: noi complici.
3: Vi potete liberare di questo peso,
1: sì,
3: ok?
1: Davvero.
3: È arrivato il momento di rivelare il vostro piccolo sporco segreto al 388-22-388-22.
4: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
5: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
12: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
15: Ehi, umano!
16: Wow. Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
17: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
18: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
15: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde, Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre in piazza Elena di Gallura, tre serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della regione autonoma della Sardegna, assessorato del turismo, artigianato e commercio.
20: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
21: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
22: Giovedì 15 ottobre, sono le 8:50, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
23: Ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Significa che ci attendono giovedì all'insegna del bel tempo in tutto.

0: Il nostro paese con cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud e con temperature diurne anche piacevoli, arriva a toccare i 23-24 gradi in molte località. A primo mattino però ci copriamo bene, temperature minime davvero bassine, almeno quelli sono valori autunnali. Da segnalare anche un po' di vento al sud, ma piano piano tende a calmarsi. Per sapere come andranno le cose da voi anche poi verso il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Lo zaino è pesantissimo, ma per fortuna in macchina c'è il piano di risate. Papi, metti Rossella, Ciccio e Buzz, tutti pazzi per RDS.

0: Sporco segreto, il piccolo sporco segreto.
1: È arrivato il momento del piccolo sporco segreto e c'è qualcuno che lo tirerà fuori. Sì, Ilaria, buongiorno.
2: Qualcuno che si confessare. Vuole anche liberare da tutto, certo, questo, perché a volte i segreti diventano proprio un peso.
3: Ilaria, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ok, già la voce pigiata e sembra necessaria. A questo punto raccontaci.
2: Di che cosa si tratta?
4: Allora ragazzi, vi spiego. Più di 10 anni fa ero fidanzata con,
3: sì,
4: un ragazzo,
3: sì,
4: ed è capitato che, vabbè, io diciamo sono stata tradita diverse volte da questo ragazzo,
3: sì,
4: e non penso sia stata una ripicca, è stata solo una occasione che è capitata e sono stata diverse volte con il cugino.
1: Con il cugino?
3: Diverse volte.
1: Ma cugino tuo o suo?
2: Il cugino di lui.
3: Di lui.
1: Ah, il suo. Suo cugino.
3: Il suo, la repicca, sì, era per lui.
2: Ah. Ma perché vi vedevate spesso, quindi ci si incontrava?
4: No. Le poche volte che ci incontravamo capitava
3: per
2: no, dico, come è nata, perché vi vedevate spesso in famiglia?
4: No, nel senso che vabbè, sì, è capitato appunto quando le volte che ci vedevamo in famiglia tutti quanti
1: alle feste comandate.
4: Alle feste comandate, esattamente.
3: Beh, Ilaria, perdonaci, una percentuale di ripicca c'è?
4: Sì, sicuramente.
3: Quanto?
4: 90%.
1: 90? Ah, quindi anche ti piaceva tanto il cugino, scusa? Oppure...
4: No, parecchio, sì.
2: Cioè, ti piaceva, però okay, avevi voglia questa... un po' di toglierti qualche, sì, sassolino nella scarpa.
3: E questa è una storia di 10 anni fa. Poi?
4: Esatto, poi è capitato che l'anno scorso, così per puro caso...
2: Non mi dire il fratello.
1: Sì, a una pasquetta.
2: Non mi dire tutta la famiglia, ti prego.
4: No, vabbè.
3: L'anno scorso per puro caso...
4: ci siamo risentiti con il cugino.
2: Ah.
1: E... per caso,
3: per
1: hai
3: caso.
1: Fatto un numero a caso?
4: È venuto... No. Lui vedevo che controllava le mie storie.
3: Ok,
1: assolutamente.
4: E ci siamo così risentiti.
3: Scusa, ma tu adesso sei fidanzata, sposata?
4: Sposata.
1: Con lo stesso di prima?
4: No.
1: Un altro.
3: E c'è il rischio dell'attrazione fatale col cugino?
1: C'è rischio, c'è la certezza, quanto ho capito io.
4: Per fortuna vi siamo molto distanti.
3: Per fortuna è già la risposta, certo.
4: Sì,
2: senti, non fate più feste di Natale con questa famiglia, con questo di adesso, perché ho capito che c'è qualche debole.
1: Ma non ho capito io, cioè, comunque adesso il cugino partecipa attivamente oppure no, solo per messaggi?
4: No, partecipa storie. Attivamente.
1: Per fortuna. Partecipa attivamente, vedi?
2: Cioè, fammi capire.
3: Cioè, vi siete rivisti col cugino?
1: Risentiti
4: bene,
3: insomma.
1: Sì. Sexting.
3: Sì. Cioè, guarda che la tua risposta, per fortuna non siamo vicini, cioè, è stata eloquente.
2: Sì. Ma senti, ma tu pensi che esploderà questo sexting da qualche parte? Cioè, vi vedrete?
1: Stampiamo. Magari metti nel navigatore proprio l'indirizzo suo, casualmente.
3: Stampiamo i messaggi.
4: Molto lontano, quindi viene difficile.
2: Tesoro, tutto il mondo è paese, vedrai che esce una luce. Dai, forza. Senti, cara, allora va bene, tutto, c'è un love bombing ovunque qua, mi pare di capire.
1: Però comunque sei fedele per adesso, marito.
4: Sì.
2: Ma io, guarda,
4: mai,
2: che
4: mai capitato
2: per me il tradimento... Il tradimento è anche quello di testa, non è soltanto quello fisico.
4: Avete ragione.
3: Okay.
1: Insomma,
3: ma secondo te, Ilaria, come finirà la cosa? Come per fortuna, certo.
2: Va bene, per penitenza devi dire tutto un rosario oggi pomeriggio.
1: Fai così.
4: No, non ci credi, mi dispiace.
2: No, scherzo.
3: Sei liberata del tuo piccolo.
2: Va bene, noi ti facciamo in bocca al lupo. Ok, ciao Ilaria.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: tutti pazzi per RDS, siamo ancora sconvolti dalla storia di Ilaria, ma niente insomma. Paura, c'è una terza ora, ci rilassiamo un attimo.
1: Chissà quale sarà il futuro della storia, insomma. Vabbè.
0: Non lo so.
2: Chissà
0: io.
2: Se casualmente capiterà nel suo paese.
0: Andiamo. Allora, casualmente andiamo in redazione.
1: Esatto,
0: okay?
1: Casualmente le ascoltiamo le news.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Andiamo in redazione, la nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno di nuovo, Paola.
5: Sono pronta.
1: Anche noi, tra pochissimo le news.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Papa Leone ha trascorso bene anche la seconda notte al Policlinico Gemelli, si è alzato e ha fatto colazione, riferisce la sala stampa vaticana. Ucraina, nella notte pioggia di missili russi sul paese, il servizio satellitare Starlink depotenziato, le difese del paese sono inefficaci, il presidente Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi sulle raffinerie russe e domani il numero uno di Kiev sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo, sul tavolo le guerre e lo shock energetico. A Roma chiusa la caccia alla minicar delle aggressioni, due minori denunciati, Gianluca Teodori.
7: Colpi ai passanti dalla minicar in corsa per ingannare la noia. Divertimento tradotto nelle accuse di tentato omicidio e lesioni, scritte sul fascicolo inviato dalla Procura di Roma a quella dei minori. 16 e 17 anni, rei confessi, due ragazzi finiti nelle indagini condotte dai carabinieri e decise da due fattori. La testimonianza di un meccanico che ha riconosciuto nella piccola vettura al centro delle ricerche la minicar su cui aveva lavorato più volte. Nel dettaglio i LED degli adesivi, uno in particolare, un serpente rosso, hanno indirizzato gli inquirenti insieme alle immagini delle telecamere nelle vie del quartiere di Monteverde Vecchio. Alcuni frame tra i filmati acquisiti dalla polizia locale hanno permesso la ricostruzione dei possibili percorsi dei due minori denunciati a piede libero per sei aggressioni in strada. La più grave ai danni di Davide Jacopini, attore 42enne, finito in monopattino contro un'auto in sosta, ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a due operazioni alla testa all'ospedale San Camillo.
5: Gas in calo, spread in rialzo in apertura, mercati asiatici in profondo rosso. E siamo allo sport. Calcio con Lau Petrilli.
8: Champions League, Roma beffata dalla Real Madrid che vince chiudendo al 90esimo con l'ex Rudiger una clamorosa rimonta 4-3 per gli spagnoli. Il risultato, Como cade in Olanda al Feyenoord 3-2, la sfida di Rotterdam. In Europa League, Milan oggi a Salisburgo, Juventus in casa del Celta Vigo, ipotesi turnover per Spalletti, Francisco Conceição alla vigilia.
9: Giochiamo contro squadre diverse di quelle che abbiamo giocato in Serie A, con difficoltà diverse anche. La squadra del Celta di Vigo è una buona squadra che ha fatto l'anno scorso molto bene. Dobbiamo essere preparati a fare il miglior possibile per continuare bene questa Europa lì.
8: In Conference il debutto dell'Atalanta nel girone è in casa contro i ciprioti del Paphos. Maurizio Sarri sull'avversario.
10: Anche squadre che vengono da paesi meno considerati sono diventate squadre pericolosissime. Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. È una squadra che ha valori tecnici, è piena di giocatori brasiliani, portoghesi che hanno ottime qualità di palleggio.
8: Questa è RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Buzz, e attenzione che tra poco noi si gioca.
1: Si gioca la tragedia moderna. Senti, amici, che... quante volte ci succedono delle cose, no, nella quotidianità. Piccole tragedie moderne però decantate alla maniera dei grandi classici.
2: Mamma mia, abbiamo preparato delle opere incredibili, per ora saranno tre opere, dovrete indovinare di cosa si tratta.
0: Ok, avete già la possibilità di prenotarvi al 388-22-388-22, c'è un posto in platea. Tutto per voi, uno
3: di scena.
2: Adesso facciamo campanella, spegniamo le luci, mi raccomando, preparatevi in prima fila, avete un posto prenotato.
1: So già il trucco, scusate, sì, arrivo. Sì,
0: ci manca, mi sto facendo l'aria solo.
1: Oh. Sì, giusto per la voce, sì, esatto. Tragedia moderna, vi aspettiamo.

0: Bravo, Baz, c'era bisogno di questo intervento.
1: Anche per verificare lo stato della voce, anche perché abbiamo uno o una spettatrice.
0: Abbiamo Paolo da Milano, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: caro
1: Paolo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
0: Oh, mi sa che sei proprio di Milano.
3: Ma veramente?
2: Sì, come no? Di Milano, Milano Sud, Milano Sud.
0: Ma no, dai.
1: Di dove
0: no,
1: sei, caro
3: Calabria,
1: Paolo?
3: Dove siamo?
2: Allora, vivo a Milano, cioè a Grate, sì, provincia di Monza.
0: Ma sei?
2: Però sono nato e cresciuto a Palermo.
0: A Palermo. Vogliamo iniziare? Sei pronto? Sei già lì?
3: Non sbagliamo.
2: Dai,
3: non
2: ci proviamo, dai.
1: Via.
0: Vai, prima.
4: Un solo passo malaccorto nel tempio della sublime bellezza e la mia veste sfiora l'idolo di gesso. L'opera, vanto dell'umano ingegno, rovina al suolo e si infrange in mille infruttuosi schegge. Il silenzio della sala si fa grido d'accusa, gli sguardi degli astanti mi trafiggono come dardi, mentre contemplo, pietrificato, il disastro nato dalla mia stessa cieca goffaggine.
0: Io non ho capito niente.
4: Con la E aperta.
1: Io sì.
0: Tu l'hai capita?
1: Sì.
0: Caro Paolo, che ci dici? Il titolo di questa tragedia?
4: Cos'è successo?
0: Buttati.
4: Tempio della sublime bellezza.
1: Goffaggine.
4: Goffaggine.
1: Disastro.
2: Ti è cascato qualcosa di vetro per terra.
4: Allora, qui dice esattamente: sono andato ad una mostra di arte moderna, ho urtato un'opera che è caduta ed è andata in frantumi.
0: Sì. C'eri quasi, dai, c'eri quasi. Altra tragedia, mi raccomando,
2: Dai.
0: Nel culmine del piacer sussurrato, il mio labbro, ma nefandemente tradita. Un nome sepolto negli abissi del passato è sgorgato dalla mia bocca, infrangendo la magia del presente. L'aria si è fatta di ghiaccio, lo sguardo dell'amato si è mutato in ferro. La mia lingua, sconsiderata, ha spalancato la voragine del dubbio, condannandomi all'inferno del rimorso. Mentre ero lì, nel piacer sussurrato, il mio labbro che ha fatto mi ha tradito. Perché un nome sepolto negli abissi. Oh, basta, no?
2: Hai baciato qualcuno, hai tradito il tuo lui.
0: Ho baciato? No, non soltanto baciato, stavo facendo delle cose belle. E la mia bocca, cioè, ho detto praticamente il nome di un altro, capito? Ho chiamato il mio partner col nome del mio ex.
1: È successo.
0: Succede. Dai,
1: facciamo il gol della bandiera. Attenzione. Dai. Giunto al teatro della finzione per godere della luce dipinta, la sorte m'ha teso un tranello. Un colosso si è assiso sul seggio dinanzi al mio, ergendosi come una muraglia insormontabile tra i miei occhi e la tela. Privato della vista, sono rimasto un cieco nel regno dell'immagine, costretto a ascoltare soltanto le voci d'un sogno che non mi fu concesso di mirare.
2: Al cinema una persona più alta di te si è messa davanti, e tu non riuscivi a vedere.
0: Bravo. Senti Paolo, noi ti regaliamo comunque un gadget, non fa niente, riprova, la prossima non è una tragedia, puoi riprovare.
2: No, esatto. No, è una tragedia moderna. Dai.
0: Bravo.
3: Il bicchiere mezzo pieno, ci potrai richiamare.
1: Grazie Paolo.
2: Grazie, ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.

0: Ho un'idea.
1: 9:22, amici, tutti pazzi per RDS. Sapete quanto, soprattutto io e Ciccio, siamo molto legati al red carpet. Ci fa piacere anche,
2: certo,
1: esattamente cosa indossano. Seguiamo molto,
2: guardiamo
1: la moda,
2: certo,
1: ciò
2: con
1: che
2: chi arrivano.
3: Allora, certo, parliamo del Festival del Cinema di Roma.
2: Sì.
3: Ci sono grandi debutti di coppia, soprattutto di coppia.
2: Eh sì, perché c'è l'inserimento di nuove,
3: certo,
2: nuove,
3: perché ci sono nuove coppie. Ufficialmente
1: c'è... sapere dei film.
3: Film. Beh, partiamo da questo perché poi c'è un perché. Parliamo di Maria Elena Boschi, che è versione dark, perché è tutta nera, tutta mora, così, di capelli. Ha il colpo di testa ce l'ha avuto per Roberto Vaccarella, quindi il suo nuovo compagno.
2: Dunque, Maria Elena Boschi, attrice, giusto?
3: No. Un politico italiano.
1: E lui, diciamo, regista?
3: No.
1: Okay, okay,
3: però la cosa che vi vogliamo dire è che la Maria Elena Boschi c'era stata, cioè c'è sempre sui red carpet del cinema di Roma, però l'altra volta era col suo ex Giulio Berruti.
1: E cosa fa? Non ci deve andare più?
3: No,
1: perché...
3: certo che ci deve andare, però come vi comportate? Vi è mai capitato di andare ad un evento, anche a casa, al pranzo di Natale, con la nuova compagna o il nuovo compagno?
2: Arriva il momento di ufficializzare la cosa e ovviamente se fai una passerella, se entri in una famiglia al pranzo di Natale, stai presentando il nuovo partner o la nuova partner.
3: Sì, che tutti fanno finta di niente, però poi sarà l'argomento della serata quello, capito? Amici, scriveteci i vostri, anzi, mandate i vostri messaggi vocali al 388-22-388-22. Come devono essere?
1: Brevi, ma molto divertenti.
3: Oggi non mi basta che la frutta sia bella da vedere, voglio sapere esattamente la provenienza e che viaggio ha fatto prima di finire nel mio piatto.
2: Allora vai da Conad, solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia che garantisce una filiera controllata dall'origine dei prodotti fino al reparto ortofrutta del tuo negozio Conad.
3: Ma non sai quanto mi renda felice portare in tavola frutta e verdura fresche, di qualità e controllate per me e tutta la mia famiglia.
2: E voi venite a fare la spesa da noi, con noi da Conad, e scoprite di più sulla filiera Percorso Qualità su conad.it.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 €. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 €. Lidl, vale davvero.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 € al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Sognare una vacanza d'inverno.

0: Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
9: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
10: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
9: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
8: Vabbè, ascoltiamo.
9: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
10: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
9: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
11: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Salida del vuelo con destino a la...

0: Alle 9.35 siamo partiti in tutti i pazzi per RDS da un red carpet con la Boschi che si è presentata col nuovo compagno, quindi red carpet alla festa del cinema di Roma, e in realtà siamo finiti nelle case di tutti quanti.
1: Esatto, perché a volte si torna sul luogo del delitto magari con un altro partner e devi un po' o avvisare

0: E chi c'è? Tipo nei ristoranti, no? Che devi avvisare le cameriere lasciando la mancia.
1: Beh, ci sono dei grandi debutti nella vita, e quindi certo, il grande debutto ce l'abbiamo anche quando dobbiamo conoscere i suoceri o le suocere, perché no?
2: Assolutamente.
3: Bene ragazzi, ogni volta che mi invitano a un evento di quelli particolari, tipo presentazione di vetture sportive eccetera, sì, mi presento ogni volta con una ragazza diversa, ecco, proprio perché mi piace far parlare e sparlare tutti quelli che oramai mi conoscono,
0: ah, e dice che è la fidanzata, lo fa apposta, un'amica.
1: Cioè lui lo fa apposta così la gente sa di cosa parlare la
2: non
1: sera
2: male,
1: cioè voglio dire,
2: bravo,
1: va bene, vuoi che ti fischino le orecchie,
0: è un conversation
1: capito
0: starter, quindi portare la fidanzata.
2: Abbiamo
0: diversa.
2: Andrea che ha la vigilia di un appuntamento importante, buongiorno Andrea.
4: Buongiorno Ciccio, buongiorno ragazzi.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Allora raccontaci cosa devi fare.
4: Allora ragazzi, praticamente io mi sto frequentando con questa ragazza da poco,
1: sì,
4: una nuova ragazza, mm-hmm, e a breve ci sarà il compleanno di suo padre,
2: un
4: che fa 70 anni, il 5 novembre.
1: Te lo ricordi bene.
4: Sì, sì, sono stato invitato anche io e in questa occasione mi presenteranno tutta la famiglia.
1: Famiglia? Vabbè, cosa c'è di male?
0: È una cosa bella, no?
4: C'è di male che io è la prima volta che li conosco tutti e sì, loro, non lo so, mi sembrano, non so chi era l'ex della mia ragazza perché
1: non lo vuoi sapere. Solo,
4: però sembra un supereroe, vogliono tutti bene, come se
1: Sarà stava con Spider-Man magari, chi lo può dire?
0: Quindi ansia da prestazione per questa cosa.
4: Esatto.
1: Vabbè, senti, noi che cosa ti possiamo dire? Mi raccomando, no, cioè, informati sui gusti del suocero, fai un bel regalo.
0: Oppure,
1: capito?
0: Se hai un talento particolare, sparalo subito, che ne so, se sai suonare il sax, vai là col sax.
2: Col sax a tavola.
1: Ma esatto. Tu che sai suonare, niente.
0: Non c'è un talento.
4: Posso provare il sax, mi piace come idea.
2: Allora, sì, se eri bravo a nascondino, arriva e nasconditi in un armadio, fai un figurone.
1: Senti, dai, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, ma ci devi promettere
2: 5
1: che
2: novembre.
1: Il 6 novembre ci devi scrivere, ok?
0: Mandaci un audio.
1: Ciao.

0: 9.42, amici e tutti pazzi per RDS. Abbiamo parlato un po' di influencer anche questa mattina. Sì. Alcuni influencer dicono delle cose che non vanno dette, soprattutto quando fanno delle cose che non vanno fatte, perché soprattutto quando si toccano le ricette dei piatti italiani. Allora, non è il caso.
1: Allora, entriamo nel caso concreto.
0: Il caso concreto è il figlio di Beckham, che è Brooklyn Beckham, che fa delle ricette online e si è azzardato
2: a fare un piatto di spaghetti all'assassina.
0: Un piatto pugliese,
2: favoloso.
1: È buonissimo. Perché cosa
0: ha
1: sbagliato?
0: Ma ci ha messo il brodo di pollo.
1: No, dammi l'uno.
0: Il 388. Brodo di pollo dentro la ricetta.
2: E lo spaghetto si è suicidato nel sugo, ragazzi.
1: Allora, è arrivato il momento di scusi, permetto la domanda. Esatto. Destinatario Brooklyn Pollo Beckham. No, esatto. Non esiste.
0: Esatto, non esiste. Quindi allora, al 38822 potete fare delle domande al figlio di Beckham. Qua ne ho segnate alcune. Per esempio, tipo la pasta alla norma per avere il marchio CE deve essere a norma?
2: Giusto. Cioè, questo è il livello delle domande che vogliamo.
0: Le triglie alla livornese si possono mangiare anche a Pisa?
1: Certo. queste sono le domande.
0: Il tiramisù dopo i 70 anni va prescritto dal medico per il cuore, capisco?
2: giusto. Amici, scatenatevi al 388 22 388 22, fate delle domande al figlio di Beckham su questa ricetta degli spaghetti all'assassina,
0: anche sulle altre ricette,
2: anche su altre che ha fatto, perché adesso è influencer.
3: Guardaci, ascoltaci
4: anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile
4: di RDS Social TV.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
9: Scusa, hai per caso un assorbente?
10: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, ma hai un assorbente?
9: Giulia, quindi è un assorbente?
10: E se non fosse più necessario chiederlo, Visionic porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda. Così, quando servono, sai dove trovarli. Per maggiori informazioni, vai su dispenserassorbenti.com.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto! Ecco il tuo

0: snack.
1: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
2: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
3: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
4: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: Posso fare una domanda ipotetica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
2: Ma che domanda è?
3: Scusi, mi permette una domanda?
4: E allora alle 9.51 amici abbiamo chiesto al figlio di Beckham che si è azzardato di fare
2: gli spaghetti all'assassina
4: mettendo il brodo di pollo.
5: Non ci possiamo
2: come
5: credere.
2: Io una volta ho provato a fare una carbonara mia, ma Brooklyn, ma non potevi chiamarmi?

0: non potevi fidanzarti con, no, ma non mi potete fidanzare voi due.
1: Ma no, molta, molta gente l'ha preso sul serio e l'ha chiesto dei consigli.
2: Anche
1: tipo,
2: di cucina,
1: sì, Francesco da Padova, ecco, dice: ma il pollo alla diavola va benedetto prima o dopo averlo mangiato?
2: C'è anche Giovanna da Napoli: la mozzarella in carrozza si può mangiare anche in ZTL? Cioè, voglio dire, giusto, bravo.
0: Ce n'è una anche sulla pasta alla puttanesca, poi non andrei avanti perché chiede
1: più
0: se
1: di
0: si
1: una
0: possono mangiare.
2: Esatto, si anche, può mangiare anche in fascia protetta?
0: Anche le suore la possono mangiare, bellissimo.
3: Ciao tutti pazzi, ma gli strozzapreti in Vaticano si possono servire o serve il porto d'armi?
0: Il porto d'armi non lo so.
4: Scusate ragazzi, ma la pasta alla puttanesca, con chi le devo mangiare?
2: Non lo sappiamo, cioè, con chi vuoi.
1: Il curriculum fatti mandare prima.
5: Ragazzi, già parla la Sardegna. Ma la pasta da arrabbiata poi si è calmata?
1: Sì, si è calmata.
6: Ciao pazzi, ma nel caso delle uova in camicia, la camicia deve essere stirata?
1: Sì, stirata
2: dai,
1: prima.
2: Dai.
7: Brooklyn, ma tu l'hai capito che assassina era solo il nome della ricetta? Non dovevi uccidere la cucina italiana.
8: Vorrei chiedere al figlio di Beckham, ma qui ci insegniamo a fare sti cose?
1: In inglese gliel'ha chiesto, ha fatto bene, così ci insegniamo meglio.
5: Rosè, questo ha battuto anche te dopo la carbonara allo zenzero.
2: Hai ragione.
1: Concorrente diretto, Rosè.
0: Senza guanciale con lo zenzero.
2: Allora, noi le incartiamo tutte e le spediamo a Brooklyn Beckham.
1: Poi vi mandiamo i consigli che ci ha detto.
9: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi. Però, per fortuna, ci

0: Biagio Antonacci, a tutti pazzi per RDS. Cari amici, noi dobbiamo chiudere.
1: Che peccato che chiudete.
2: Buongiorno ragazzi, amici.
1: Leo,
2: come
1: state? Buongiorno, come stai?
0: Bene, tu come va? Sei bellissimo.
2: Molto bene. Ieri Champions.
3: Successore.
2: Stasera le picchiamo, che c'è Juve Milan. Stasera altra diretta su
0: TV8. Ma tu per chi tifi?
2: Non mi dire per chi tifi, perché non lo può dire.
3: Solo i grandi lo dicono.
2: Ragazzi, argomenti. Prima cosa, tra poco bisogna celebrare il podio della Pettinelli ieri terza tale quale show.
0: Terza, terzultima. Eccola!
2: Petti!
0: Stavamo facendo i complimenti alla Pettinelli perché è arrivata terza.
2: Terza ieri.
4: Vabbè, succede. Ogni tanto scappa un risultato.
2: Ho visto la parte del, con Malgioglio come è andata la Lich.
4: Ma come al solito, le solite cose, insomma. Lui parla, a proposito, io lo correggo.
2: Cioè, ah, ok.

0: Sentite la finezza, okay. Va bene, quindi stavamo dicendo gli argomenti.
1: Poi parliamo, occhio quando mandate messaggi,
0: occhio quando mandate messaggi,
2: perché avremo un avvocato divorzista che fa capire che poi tutto può essere a debito, e quindi quando si mandano i messaggini Brescia, WhatsApp, quelle robe
3: quelle
2: lì,
3: cose, cioè, che fai tu, Rossella,
2: quelle cose che fai tu, Rossella.
0: Ma Rossella non è sposata.
2: Mi piacciono queste accuse a casa.
0: No, ma diciamo che la chat virtuale può essere usata come a debito. Certo, anche perché se cancelli c'è lo screenshot che viene fatto prima. Io lo faccio sempre. Quindi non provate a cancellare
2: voi. Subito lo
0: screenshot e tengo lì una cartella di screenshot.
2: Ma cosa screenshotti? Che pericoloso screenshottare.
3: Paga 2 tera di cloud per
0: il screenshot. Solo una cavolatina. Allora, una volta un VIP mi ha mandato un messaggio, insomma, un po' amoroso su Telegram. Io l'ho screenshottato e c'è scritto Rossella Brescia ha screenshottato il Vabbè, amici, vi lasciamo in buona compagnia con Leo ed Anna. E Nora, c'è anche Nora, grazie alla regia, grazie a Marco Bellavia, Andrea De Nicola.
2: Rossella Brescia.
0: Sì, screenshotato, e c'è Severini pronto. Ciao amici.
2: Ciao, adios.
4: Ciao. Tutti i facci per RDS, tornando a noi dalle 7 alle 10.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: Ed eccoci in redazione da Paolo Gubbiotti, buongiorno Paola.
8: Bentrovati.
7: Siamo pronti per le news, Mentana e poi Anna e Leo.
8: Ha trascorso una notte serena Papa Leone la seconda al Policlinico Gemelli dopo l'operazione al polmone destro. Prevost si è alzato e ha fatto colazione, comunica la sala stampa vaticana. È stata un'altra notte di missili russi sull'Ucraina con vittime e feriti, difese del paese indebolite per il depotenziamento del servizio satellitare Starlink. Il presidente Zelensky è atteso a Bruxelles, al via oggi il Consiglio europeo. Prima dei lavori Giorgia Meloni co-ospiterà con la Romania una riunione degli amici della coesione sul dossier energia. L'Italia punta a ottenere margini di flessibilità a fronte della pressione inflazionistica. E intanto Confindustria alza le stime del PIL 1% quest'anno, ma lo shock energetico rallenta la crescita per il 2027. Il presidente Emanuele Orsini.
9: L'Italia è sempre riuscita a dimostrare meglio di quello che è, e mi immagino che comunque noi faremo la nostra parte come solito. Io credo che comunque siano centrati i veri grandi problemi, no? Il vero grande problema è che comunque si concentra ancora sull'energia, perché gli shock che possono derivare ancora sui costi energetici per la fine dell'anno o l'anno prossimo è il tema, il capitolo principale.
8: I mercati con Agi.it aprono deboli le borse europee, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,27%. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
7: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee e con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra di Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi anche in Italia il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
10: Hai perso i 100

0: 8 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rbs.it o sulla nostra app.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia, plin plin.
2: Sì, scusa.
1: Plin plin.
3: Buongiorno Pettinelli, buongiorno. Devo dirlo, perché c'è chi lo fa il di lavoro e non vale, chi fa la cantante, chi fa l'imitatore, eccetera. Petti, sei stata bravissima ieri.
4: Grazie.
3: Podio super meritato
4: grazie,
3: a tale quale
4: grazie,
3: show.
4: Grazie,
3: brava,
4: grazie,
3: brava,
4: grazie,
3: brava.
4: Grazie, mi sono impegnata tanto, io poi non sono una cantante, tranne.
3: Appunto, uno fa un lavoro diverso nella vita.
4: Sotto la doccia, insomma, va bene così. Vabbè, è andata un'avventura tale quale per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, sì. Visto che non tutti guardano il programma, anche perché ieri sera io ho sofferto è stata un'interpretazione sofferta perché nell'orecchio
3: perché?
4: Avevo tutta la gente che mi aggiornava sul risultato di Montreal, quindi lascia stare, va?
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con successo.

0: White Girl Wasted, Anna su RDS. Oh. Questa mattina esploriamo un concetto nuovo, sì, o meglio, tradotto in italiano, è un concetto probabilmente che molte coppie hanno già sperimentato, ovvero l'attention infidelity. In, sì, pratica, quando lo scrolling costante e la distrazione da smartphone isolano il partner al tavolo o a letto. E poi ci sono dei dati che dicono che ben il 46% delle persone si sente ignorato per colpa dello schermo.
1: Perché l'altro sta col telefono e si fa gli affari suoi.
0: Esatto, ma
1: ho capito.
0: C'è, cioè, un risvolto tutto italiano, perché questa attention infidelity può, sì, essere usata in una causa di divorzio per quella che si chiama insomma colpa tua, no?
1: Il famoso addebito.
0: Il famoso addebito. Ne parliamo con l'avvocato Elisa Nania. Buongiorno,
1: buongiorno, benvenuta, avvocato.
2: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Sono curioso qua, perché sennò diventa un processo alle intenzioni, cioè come può far diventare possibile tradimento un distacco emotivo? Io sono lì che mi faccio gli affari miei sulle mie chat, sulle mie cose, eccetera, e il partner si sente isolato. Che succede?
2: Effettivamente è proprio così. La Cassazione di recente, con una serie di pronunce, non da ultimo quella del 2022, e ha preso spunto proprio, diciamo, dichiarando questa equiparazione tra l'adulterio diciamo quello classico fisico con l'adulterio digitale. E praticamente il cardine del tema è che si concentra sul fatto che ha stabilito

0: Credo che l'infedeltà virtuale costituisce una violazione del dovere di fedeltà, ai sensi dell'articolo 143, anche in assenza di contatto fisico. Ed ecco che praticamente emerge questo discorso del digitale, quindi comportamenti che ledono la dignità del partner e che minano la fiducia reciproca, perché appunto il partner rimane completamente concentrato sul telefonino, chatta, mette like sui social media e quant'altro. Diciamo, può provocare proprio la crisi,
1: Ma tu
0: la
1: guarda.
0: crisi coniugale e
1: Un like. No, beh,
0: la
1: no, ma già,
0: legittimazione,
1: la legittimazione dell'addebito,
0: la
1: ma non sei.
0: legittimazione dell'addebito.
1: Però non è che noi stiamo parlando di un like, stiamo parlando di una persona che passa molto tempo al telefono, quindi.
2: Sì, ho capito, ma tu devi vedere, devi provare che io sto chattando con un'altra donna, cioè non è che mi puoi fare il processo alle intenzioni, magari sto parlando con gli amici del padel, di organizzarmi i fatti miei, questo dico, cioè.
1: Senta, avvocato, lei ha dato un'occhiata a questa sentenza della Cassazione, di come si è svolta, perché dobbiamo dare anche una sorta di istruzioni ai nostri ascoltatori. Guardate, se chattate troppo e vi becca sul telefono, anche se non c'è la prova di un tradimento reale, ma è solo virtuale, può essere usata come addebito. È questo il cuore della questione?
0: Beh, allora sicuramente i requisiti sostanziali sono l'addebito, non è diciamo automatico, deve
1: Ok.
0: essere sicuramente dimostrato in primis con la produzione documentale che sono appunto queste famose chat per esempio, perché tutto nasce da lì, devono essere provate e vanno prese, diciamo, il coniuge dovrebbe riuscire a prenderle anche in un modo comunque autorizzato, con il
2: E
0: consenso
2: com'è il modo
0: dell'altro
2: autorizzato?
0: coniuge.
2: Ah, cioè tipo mi fai vedere il telefono
1: E
2: per
1: questo è il problema. No, il problema è questo,
0: Esattamente,
1: che tu,
0: perché
1: perché esiste il
0: se,
1: reato di ovviamente
0: esatto,
1: tutto.
0: sarebbe un abuso,
1: Ecco.
0: esattamente, un abuso dell'utilizzo del dispositivo di un'altra persona, quindi si andrebbero a violare anche i concetti base esattamente della privacy e in quel momento non potrebbe essere utilizzato ai fini documentali diciamo, nel procedimento di separazione.
2: Non
0: E quindi
2: bisogna mai guardare i
0: l'importante.
2: telefoni del partner, ragazzi,
1: No,
2: mai
1: no, guarda, è complicato. Allora,
0: È molto rischioso.
1: è rischioso. Scusi, avvocato, per capire,
0: Prego.
1: può essere usato come addebito, cioè il tradimento virtuale è sicuramente, la Cassazione l'ha detto, può essere
0: Sì.
1: usato come addebito, ma attenzione perché devi produrre comunque delle prove che non
0: Esatto.
1: puoi ottenere in maniera illegale, perché mettere il naso
0: Esattamente.
1: nel telefono del coniuge è vietato, cioè è illegale, giusto?
0: Esattamente, quindi se magari il telefonino viene lasciato in salone, negli spazi comuni della coppia, quindi in casa, potrebbe essere utilizzato, potrebbe essere aperto.
2: Quelle scene dove io prendo il telefono e glielo punto sulla faccia, capito? Perché c'è il riconoscimento facciale per cercare di entrare dentro le chat. Vabbè, insomma, non
0: E
2: so,
0: poi
2: Anna.
0: un altro requisito però importante è per esempio il nesso causale, nel senso che bisogna dimostrare che la crisi di coppia sia nata esclusivamente a causa di questo senso forte di isolamento, perché comunque la Cassazione ha dato dignità a questo fenomeno, perché comunque sta emergendo che è
1: Certo.
0: abbastanza diffuso, che è il famoso, diciamo, fubbing, ovvero quando il partner comunque si sente completamente trascurato a discapito di un utilizzo molto diffuso e preponderante che, come dire, taglia fuori praticamente il coniuge dalla relazione.
2: Sai
0: No,
2: qual è
0: e
2: la
0: quindi.
2: conseguenza, avvocato? Che tutti quelli che ci ascoltano in questo momento stanno andando a cancellare le chat. Cioè, a questo punto si cancella tutto, cancelliamo le chat e basta. Scrivo e cancello, che devo fare?
0: Infatti un altro dato curioso di questo sondaggio che è emerso, che ha affrontato proprio queste nuove tematiche, è che la generazione Z, per esempio, ha ammesso che cancellano istantaneamente tutte
1: Certo,
0: queste
1: non
0: le
1: lasciare prove.
0: messaggine, le chat,
1: Sono furbi.
0: esatto,
1: Non lasciamo
0: lasciare.
1: prove. Grazie avvocato
2: Grazie
1: Lisa Nania e buon
0: avvocato,
1: lavoro, buona
0: grazie, grazie a
1: giornata.
0: voi.

0: bambini e tutto il resto, abbiamo pochissimi rapporti intimi. Inoltre, quando andiamo a letto, quelle sere che stiamo insieme, quant'altro, lei si attacca al cellulare e sta lì per delle ore, io mi giro dall'altra parte e dormo. Questa è una cosa che succede tutte le sere ormai da anni. Ho provato a spiegargli che così non va bene, ho provato a spiegargli che dovremmo stare insieme, ma lei dice no, ma a me il cellulare la sera mi rilassa, una cosa o un'altra, mi aiuta a dormire, tutte queste storie qua. E allora è ormai anni che va avanti questa storia qua, andiamo a letto, io mi giro dall'altra parte, dormo, lei si sta al cellulare dalle 9 della sera a mezzanotte.
1: Ecco, c'ha un altro, no scherzo, no, ma ragazzi non si può fare però il processo alle intenzioni, un conto è il distacco emotivo, Anna, cioè il fatto che dici l'altro non mi...
2: In questo caso è un conto... proprio un distacco emotivo.
1: Ho capito, ma devi avere le prove però, poi devi avere le prove,
2: no,
1: dei
2: no,
1: messaggi...
2: Ma non è una questione di prove, qui è una questione che lui dice, mia moglie non, a scapito della nostra intimità, sta tutta la notte e la sera quando andiamo a letto i bambini finalmente dormono al telefono e mi ignora.
1: Sì, e questo crea un po' la crisi, insomma.
2: E questo
1: no?
2: crea la crisi, e questa non è proprio l'infidelità virtuale, però proprio mettere da parte il partner per preferire un cellulare.
1: Mannaggia.
2: Ma di questo, amico, io capisco il tuo disagio, grazie di avercelo detto.
1: Sì.
2: Credo che dobbiate andare da un consulente matrimoniale, prima di tutto parlare tra di voi, perché tu non sei felice e probabilmente non lo è neanche lei.
1: Insomma, per capire se la crisi è superabile oppure no.
2: Ok. Torniamo subito, state qui.
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo!
5: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Da 25 anni con ING. Puoi!
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
12: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
13: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
12: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
11: E vabbè, ascoltiamo.
12: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
13: Ma cosa? Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
12: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
14: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
17: Ehi, umano!
18: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
19: Da Arca Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati, solo da Arca Planet.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente.

0: catalogo. Vai su anyplanetude.com. Eni per l'Italia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: È giovedì mattina, 15 ottobre, siamo in diretta, 10.27, la radio che state ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Pettinelli con un sacco di cose da raccontarvi, intanto spazio alla musica, arriva la sequenza mixata.
3: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: beve, lui aveva la benda sull'occhio, così, sì. Era una moda dell'epoca, molto dandy, lui era proprio fighissimo.
1: È vero.
0: Spero che l'abbiate visto su 25 Digitale Terrestre. Dormi ancora con il lenzuolino?
1: Allora, devo dire, casa mia inizia a esserci un po' di freddo, sono
0: fresh.
1: Contento di fresh. Sono contento del fatto che da oggi riscaldamenti a Milano, credo con un po' di limitazioni, però da oggi noi a Milano possiamo accendere il riscaldamento. Voi a Roma, Pettinelli?
0: No, molto dopo, facciamo la mappa dell'Italia del riscaldamento, state qui.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: I vecchi film in realtà non riusciamo più a guardarli, sono troppo lunghi.
4: Come saranno i film? Vediamo.
3: Proviamo a farli corti noi, vai.
4: Frozen. Una regina Disney, sì? Si ritrova nel reparto surgelati del supermercato. Senza... Era entrata in primavera, rimane un po' spiazzata e si congela.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa,
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
7: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it.

0: Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
9: Siete unici, siete fantastici.
7: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Zero 01 Distribution presenta.
12: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
11: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
13: Tu non ti senti un re di Napoli?
14: Io non mi sento nessuno.
11: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
15: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
16: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Da oggi a Milano si possono accendere i riscaldamenti e di questo parliamo facendo un viaggio attraverso l'Italia.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Marco Mengoni. Giornate perse. Giorgia, parafulmini.
4: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
1: San Giovanni, ok, buonanotte.
5: Un altro giorno mi devo svegliare e parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Uno mette John Legend, no? Con sì. RDS, la mette sul 265 il digitale terrestre
1: e si emoziona.
0: Copertina, capito? Fa un po' fresh.
1: Fa come un po' si... fresh, perché non so come si dice in milanese.
0: Ma scusa, lo chiedo a te,
1: sei molto brava col milanese. No, no, però la notizia è, abbiamo parlato, che da oggi alcune città, oggi 15 ottobre, cioè Milano, Torino, Bologna, Venezia, Verona, Brescia, Bergamo, Trieste, in

0: iniziano col riscaldamento appunto da questa giornata qua, appartengono alla zona E, le città che ho nominato. Che cosa vuol dire? Che praticamente le città vengono divise in sei zone, dalla zona A, che comprende le località più calde, alla zona F, che sono quelle dove il clima è un po' più rigido, e in base lì si decide poi la data in cui può iniziare ad accendere i riscaldamenti. Oggi per esempio appunto tocca a Milano, l'Emilia Romagna, anche la Lombardia, per esempio nella zona di Monza, hanno rinviato un po' l'accensione, c'è una questione di inquinamento generale,
1: che è sempre presente, certo.
0: E infatti il funzionamento ordinario deve essere compreso in un orario tra le 5 del mattino e le 23, le 11 la sera, può essere distribuito anche in più intervalli di tempo durante la giornata, quindi ci sono delle limitazioni naturalmente. La cosa, come dice il tuo amico Malgioglio, che,
1: sì,
0: che inverte, i famosi pieti, il freddo ai pieti, no? Anziché
1: ai piedi.
0: Sì? Il freddo ai pieti io lo soffro, perché a Milano tu puoi tenere 19 gradi in casa, massimo di tolleranza, proprio più 2 puoi arrivare a 21. Ma ragazzi, 19 gradi in casa fa freddo, Petti, d'inverno.
1: Fatelo un caminetto, anche il bioetanolo vanno benissimo quelle cose lì,
0: non
1: se ti fa quel calduccio giustino.
0: Però 19 è troppo poco, dai. Petti,
1: sì ragazzi,
0: dai,
1: però Milano sappiamo perfettamente che da sempre soffre di un problema di inquinamento atmosferico proprio, e l'inquinamento atmosferico lo fanno i termosifoni.
0: Però io ho freddo ai pieti, cioè,
1: ho capito,
0: mi dispiace,
1: ti compri i calzini di lana.
0: Vabbè,
1: adesso,
0: ok, sì, mi compro, va bene, va bene.
1: Roma, data del riferimento il 1 novembre, si trova nella zona di insieme a Firenze, Genova e Ancona, e quindi in questa fascia la stagione di riscaldamento termina il 15 aprile con un tetto di 12 ore al giorno. Ok, quindi nelle aree più miti, beati voi, l'avvio è previsto il 1 dicembre. Palermo, Catania, Messina e Reggio Calabria sono consentite non le 12 ore come a Milano o a Roma, ma 8 ore giornaliere solo fino al 31 marzo. Pensate un po' che nella zona A, che comprende Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, il limite scende a 6 ore e lo spegnimento è al 15 marzo.
0: Posso aggiungere, Anna, che adesso faccio il discorso proprio quello terra terra, no? Quello che tu chiami discorso di ascensore.
1: Sì.
0: Obiettivamente però è così, le temperature sono ancora molto alte, secondo me.
1: Appunto.
0: Ci sono temperature alte, quindi non c'è tutto questo.
1: Però ci sono quelli che hanno freccia
0: poi
1: ai pieti, come pieti, dici tu.
0: I famosi pieti, ragazzi.
1: Però c'è da dire che in numerosi comuni montani, tra cui Belluno e Trento, per chiudere il discorso su tutta l'Italia, in questi territori non sono previsti vincoli sul periodo dell'anno, sulla durata giornaliera dell'accensione. Cioè, capito, fa freddo e lo tengono acceso, ma sono ovviamente comuni montani, non c'è bisogno. Anche se devo dire che nella mia zona, io abito a Roma, a Coppedè, è un comune montano, perché purtroppo, ti spiego, le signore del mio palazzo hanno freddo, per cui io tengo tutto chiuso e loro si lamentano.
0: È tutta una questione di

0: vita.
1: Caro Leo, sì? In tutta Italia siete in 951. Caro Severini, in tutta Italia siete 1690.
2: Ma Leo e basta siamo 951.
1: I Di Bello. E i Severini.
2: Come cognome?
1: Come famiglia, come cognome.
2: E voi sì. Pettinelli quanti siete?
1: Di meno, siamo circa 560, non siamo tantissimi. Il tuo cognome deriva dal... sono soprattutto in Campania, Puglia, Lazio, Molise e Basilicata.
2: Molise, messo.
1: Entrambe le forme di Bello derivano dal patronomico o da un soprannome augurale medievale. Bello, figlio di Bello, attribuito per le caratteristiche fisiche o virtù personali.
2: Oh, che non possiamo raccontare quale virtù personale.
1: Omen, è così.
2: Bello di Bello. Bello. Perché Severini scuoti? Guarda che bellissimo cognome di Bello.
1: Invece Severini viene... No, guardate com'è così. Severini è a sua volta derivato dal cognome Severus, ovvero severo, austero e rigoroso, cioè un rompipalle, che è esattamente
2: che
1: quello
2: esattamente
1: che è
2: Severini. Che esattamente nomen, perfetto. Vedi che tutto torna.
1: Tutto torna. Un po' di cognomi, vedremo se Rossi ancora è più diffuso, quelli stranieri, un po' di curiosità anche sul vostro.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Giovedì mattina insieme, Leo Di Bello, Anna Pettinelli, il momento di tornare in redazione, vedo pronta Paola Gubbiotti da lei per ascoltare le notizie di giornata, sentiamo.
4: Il documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Europea e al Parlamento italiano, la manovra sarà di 23,5 miliardi, priorità, gli interventi su famiglie, potere d'acquisto e spesa sociale, le coperture anche da banche, assicurazioni e giochi. E a Bruxelles al via il Consiglio europeo con il caro energia al centro del vertice, serve una risposta rapida e coordinata dall'Europa, chiede Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato. Dai banchi del PD Graziano Del Rio si rivolge alla Presidente del Consiglio.
5: Siamo disponibili come governo italiano, visto che lei ha criticato il taglio al bilancio europeo, siamo disponibili a dire che va aumentato il contributo per aumentare il budget europeo? Questa è la differenza tra essere europeisti e non esserlo.
4: Sulla politica estera del governo Licia Ronzulli, Forza Italia, si rivolge all'opposizione.
6: Ma davvero pensate che basti dichiararsi pacifisti per essere al sicuro? No, la questione è molto più seria degli slogan. Un paese che non investa nella propria sicurezza finisce per affidare ad altri la propria libertà.
4: Nel 2025 si stimano più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari a 5,4 milioni di persone, dato stabile rispetto all'anno precedente, lo rileva l'Istat. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, ancora buongiorno.
7: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. C'è un tema di democrazia mondiale in tempo di guerra. Elon Musk ha in mano il rubinetto delle comunicazioni satellitari nell'area della guerra d'Ucraina. E come denuncia Kiev in questi giorni, il sistema Starlink si è praticamente oscurato, impedendo a chi si difende di poter utilizzare la rete satellitare per riuscire a intercettare la traiettoria di droni e missili. Non stiamo parlando evidentemente di un privilegio, di una lettura dei giornali o cose di questo genere che si possono fare attraverso i satelliti anche quando si è nelle zone più disparate del pianeta. Qui si parla delle zone più disperate, si tratta di una guerra. Musk questa notte ha scritto sul suo social X che è meglio che se ne vada Zelensky. Detto appunto da chi si trova in quella situazione, proprietario del sistema Starlink, di chi guida una nazione che si sta difendendo in una guerra d'aggressione. È un tema di democrazia, è un

0: tema di salute mondiale del pianeta. C'è qualcuno che ha in mano i rubinetti delle nostre vite? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin. Katia, plin plin. Sì, scusa, plin plin.
3: Sono sul pezzo, Bettinelli, buongiorno. Mi piace questa cosa dei cognomi, Anna, eh?
4: Ti piace?
3: Sì, contenta. Perché l'altra volta abbiamo parlato di Cantarutti, di Mezza Salma, eccetera.
4: I cognomi che stanno
3: sparendo, mentre adesso facciamo i cognomi
4: che invece
3: diffusi,
4: sono.
3: No?
4: Ma tante cose sono cambiate negli ultimi 50 anni. Per esempio, nella mia famiglia non abbiamo avuto maschi, e quindi tranne mia figlia che porta il mio cognome, altrimenti il ramo dei Bettinelli sì sarebbe praticamente.
3: Per esempio, nel calcio stiamo parlando degli Esposito, no? Tre fratelli, Salvatore, Sebastiano e Pio Esposito, che giocano in nazionale, che è uno dei cognomi più diffusi in Italia, Esposito, credo.
4: Sì, che
3: è
4: prima
3: molto
4: era localizzato, adesso invece è un po' ovunque.
3: Sì,
4: vedremo, vedremo, tante cose interessanti. Prima c'è una sequenza mixata.
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

0: non di, dopo le mie esperienze calore, secondo te se faccio domanda per entrare nelle cazzai mi prendo
1: Betty, puoi andare anche nelle cazzai, puoi fare qualsiasi cosa.
0: Posso andare soprattutto nelle

0: Sai, comunque ho imparato due cose: che i cognomi più antichi risalgono all'antica Cina, i cinesi sono stati i primi a dare i cognomi, perché nell'antica Roma, seconda cosa che ho imparato, Petti, magari tu lo sapevi già, il cosiddetto cognomen in realtà era un soprannome personale che veniva dato per identificare una persona o una famiglia.
1: È da lì che viene il soprannome, cioè tu ad esempio sei di Bello di nome di fatto,
0: certo. Severini è Severo,
1: è Severo di nome di fatto. Sulla Pettinelli adesso cercheremo di capire da dove viene il mio cognome, sarà dai lunghi capelli o qualcosa del genere. Vabbè, ma siamo pochi ormai, pochissimi. La storia dei cognomi più diffusi, vediamo se qualcosa è cambiato.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo.
8: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
14: Siete unici, siete fantastici.
12: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
16: Sì, ma come?
15: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
16: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
15: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
17: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
18: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
19: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
20: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
21: A chi la vittoria?
20: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
22: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
23: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
22: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
24: Ad Halloween cerchi brividi da paura o divertimento in famiglia? A Mirabilandia non devi scegliere. Fino al primo novembre torna l'Halloween nel parco divertimenti più grande d'Italia, con un'offerta totalmente rinnovata e tutta da scoprire. Offerta parco più hotel, 100% rimborsabile, da soli 54,90 euro. L'Halloween per tutta la famiglia ti aspetta a Mirabilandia. Hai il coraggio di entrare?
1: Per gli artisti è facile, usano nomi d'arte, se non, sì. Il cognome non suona bene, come in questo caso.

0: su RDS. Come ci chiamiamo, sì, noi italiani?
1: Ci sono 350.000 cognomi diversi in Italia, nel nostro paese. Mm. Allora, la classifica. Vuoi sapere il podio?
0: Vai.
1: Numero uno, Rossi.
0: Ci sono ancora?
1: Sempre Rossi. Sì, sempre. Ci sono circa 78.000 Rossi.
0: 78.000?
1: 77.900.
0: Famiglie,
1: Famiglie Rossi.
0: Okay.
1: Soprannome legato ovviamente al colore dei capelli, alla carnagione, eccetera, eccetera. Secondo, Russo. Da Rossi a Russo. Secondo, Russo. Terzo, Ferrari.
0: Noi ne abbiamo uno in radio, si chiama Ferrari.
1: E quindi esce dal podio, secondo me c'era nel podio, ma esce dal podio l'Esposito. Esposito sono 35.600 famiglie, ma sono quarti in questo momento. Mm. Poi Bianchi, quinto. Chi è che non conosce un Bianchi? Io ne conosco,
0: sì,
1: i Bianchi.
0: Sì, sì.
1: Poi Nero, sesto. Colombo, Bruno, Ricci e Marino chiudono la top ten dei cognomi più diffusi. Ovviamente c'è stato un cambiamento negli ultimi 50 anni, l'abbiamo detto, soprattutto negli anni 70 ad oggi. Cambia il mondo, cambiano anche i cognomi, il rimescolamento nord-sud con, che ne so, il signor Esposito, no? Che è arrivato da Napoli, è arrivato a Milano, ha fatto famiglia, quindi ci sono tanti Esposito anche a Milano, questo ha cambiato un po' la geografia dei cognomi nel nostro paese. E poi anche la sentenza della Corte Costituzionale del 2022, che come sai ha permesso di utilizzare il cognome materno.
0: Eh sì, come mia figlia.
1: Quindi chi c'è doppio, certo, il cognome, come tua figlia, oppure insomma cognome solo materno, no?
0: E va bene, ma la grande sorpresa, tu dirai, sei di Milano, qual è il cognome più diffuso a Milano? Al primo posto a Milano ha superato persino Rossi ed Esposito all'anagrafe generale, ed è Hu. H-U, il comune.
1: Siamo tutti cinesi?
0: Cinese.
1: Siamo tutti cinesi.
0: E cinese.
1: Il famoso non esistono più i milanesi, no?
0: Esatto, sì, esistono però i cinesi. Se pensate che il cognome Hu, H-U, poi tra l'altro se in Italia abbiamo 350.000 cognomi diversi, cognome più, cognome meno, in Cina la popolazione si concentra in poche centinaia di cognomi storici e pensate che sono 1,5 miliardi, ma i cognomi sono circa 100. Quindi si chiama, come si distinguono?
1: Poi devo dire che Chinatown a Milano è sempre più grande, quindi insomma è una parte importante della
0: città. Allora, la classifica varia leggermente a seconda che si considerano i residenti totali e le sole titolarità di impresa, ma i primi posti a livello nazionale e metropolitano si mantengono costanti. Abbiamo detto Hu, che a Milano addirittura più di Rossi, ha superato Rossi, non è che si chiamano tutti Hu, ma sono più Hu che Rossi. Un altro cognome molto diffuso nell'area manifatturiera commerciale, esempio Toscana, Prato e Lombardia, è Chen.
1: Chen?
0: Jackie Chen, non si chiamava Jackie Chen?
1: Siamo U Chen, ma cos'è? Ma non ci riconosciamo più, U Chen.
0: Poi al terzo posto, capillarmente diffuso tra le comunità indiane del centro-nord, in Emilia Romagna e Lazio, c'è Singh, che è invece un cognome indiano. Poi c'è tra i cognomi più frequenti residenti le nuove nascite nelle grandi aree metropolitane Mohamed e Hamed, che sono di origine araba e nordafricana. A seguire i Hossein, che è un cognome bangladese, praticamente Roma, Milano e Venezia. E Popa, di che origine è il cognome Popa?
1: Popa, non lo so, rumeno.
0: Sì, ne ho
1: presa una, ragazzi,
0: una
1: dopo anni ne ho presa una.
0: Oh.
1: Tra l'altro, mentre parlavi di questa cosa, sai cosa mi viene in mente, ma non abbiamo tempo per parlarne? La questione delle classi, della Meloni, eccetera, no? Quando
0: adesso
1: si fa l'appello. No, quando
0: che
1: si fa l'appello.
0: Quando
1: si fa l'appello è U e Singh, com'era quello rumeno?
0: U, Chen, Singh, Mohamed, Hossein, Papa. Sembra, scusami, se detto così, potrebbe essere benissimo la formazione di qualsiasi squadra.
1: È vero, di una nazionale multietnica.
0: Appunto, e quindi non ci lamentiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Max Pezzali. Le

0: Una pietra miliare della musica dance, Sweet Dreams, La Bush su RDS. Abbiamo visto che il cognome Hu è molto diffuso in Italia e che supera Rossi addirittura all'anagrafe di Milano. Ma
1: e da qua prendiamo lo spunto.
0: Ah sì, andiamo in Cina, sei pronto?
1: Sì, stavo cercando proprio adesso quanti sono. Sono 1.400.000 la popolazione della Cina, stimata su 1.400.000, su 8 miliardi totali è tanto, sono tanti.
0: E se tu pensi che ci sono solo 100 cognomi, quanti si chiameranno Hu?
1: Direi hanno.
0: Ma come li distinguono? Perché pensi a quanta gente tra 1.500.000, insomma, per fare una cifra tonda, di cinesi si chiamano Hu e che avranno lo stesso nome.
1: Sì, perché, vabbè, adesso non lo dico, una cosa fuori luogo. Comunque, tra poco parliamo quindi di Cina, giusto? Un po' di curiosità sulla Cina.
0: Sì,
1: giusto?
0: Divertente, ti farò anche un piccolo test.
1: Va bene.
0: Ciao.
2: Tutti pazzi per RDS Live, cerca proprio te.
3: Torniamo live.
4: Amici! Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre, ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
5: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
3: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS vinci l'invito per il nostro live, e non è uno scherzetto,
4: ma è un dolcetto.
3: Wow.
6: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
13: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
15: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
16: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
17: Ehi, umano!
18: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
19: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
8: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde, Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre, in piazza Elena di Gallura, tre serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
0: Con Leo Di Bello e Anna Bettinelli e tra poco. Non so se questa è la canzone cinese, ma vabbè.

0: ragazzi, se non
1: vogliamo
0: fosse che non capiamo, no, la sentirei tutta, perché tutta. Mi sono sempre golosa. No, se tu la senti, sembra una canzone pop lenta, un po' Dantan, se vuoi, come arrangiamenti. Sì, lei si chiama Jess Lee, il pezzo si chiama Stranger in italiano, ma di che cosa parli non ne abbiamo la minima idea, perché non so nemmeno una parola.
1: Non ce lo siamo
0: chiesti,
1: diciamo.
0: No, non ce lo siamo chiesti. Che c'è di curioso?
1: Allora, ci sono tre cose della Cina. So che non si usano carte di credito, cioè tu praticamente paghi tutto col telefono, quindi c'è il codice QR, tu lo devi inquadrare, che ne so, vai in un centro commerciale, in un ristorante, tu inquadri il codice QR, paghi prima, poi con calma te ne vai al ristorante, mangi, fai la tua cena, eccetera, eccetera. E la cosa incredibile è che anche se lo smartphone è scarico, se tu appoggi lo smartphone spento, scarico, sul per pagare il biglietto della metro, funziona lo stesso, ovviamente.
0: Fantastico.
1: Se no uno poi non ci sono carte di credito, quindi se no come puoi fare per pagare? Poi so che le coppie sposate, se ti interessa, non indossano la fede, non la portano, cioè portano quella, diciamo, l'anello di fidanzamento, ma quando ti sposi poi lo togli e te lo metti, te lo tieni in un cassetto.
0: Quindi
1: non
0: sai mai se quello che ci prova
1: è
0: con
1: sposato,
0: te è sposato,
1: no,
0: o meno.
1: Non lo puoi sapere. Poi in Cina l'8 è il numero fortunato, perché praticamente, mentre il 4 è un numero brutto, quindi se state
0: perché
1: in Cina
0: dire morte, sì, sì,
1: mentre la parola 8 è, come dire, assomiglia, diciamo, nell'assonanza ad una parola che vuol dire fare fortuna, e quindi è per quello che l'8 è il numero preferito.
0: È vero, con le Olimpiadi di Pechino si sono aperte l'8-8-2008.
1: Sì, bravo.
0: Alle 8:08 di sera.
1: Poi un'altra cosa che mi piace sempre sui telefoni, che quando tu vai nei ristoranti, nei bar in Cina, praticamente hanno quasi l'obbligo, ma lo fanno quasi tutti, hanno il power bank, cioè hanno questa cosa che ti permette di caricare il telefono sempre ovunque, per quello che dicevamo, perché ti serve per pagare, eccetera, eccetera. Da noi non è sempre così, Anna, cioè io vado in un bar, non è che ho la possibilità di caricare il telefono, capito?
0: Vabbè, ma tanto ormai il power bank ci abbiamo un pochino tutti, se chiedi la cortesia. La cosa che mi piace sono i ristoranti automatizzati. In diverse città è comune mangiare in ristorante dove l'ordinazione e la preparazione del cibo e il servizio al tavolo sono completamente automatizzati, cioè non ci sono camerieri, non ci sono cuochi, questi non si capisce.
1: Beh, loro sono avanti,
0: C'è una vecchia cosa che va sfatata. Si dice che l'unica opera umana visibile dallo spazio sia la muraglia cinese. Ebbene, sappiate che non è così. Uno dei miti sfatati dagli stessi astronauti: è troppo stretta e mimetizzata con il territorio per essere vista a occhio nudo. Eppure si è sempre detto, dallo spazio si vede la muraglia cinese. Sbagliato.
1: Non è così. Posso aggiungere un'altra cosa? Me l'ha raccontata, l'avevo già raccontata una mia amica che fa il medico, è stata in Cina ad alto livello, eccetera. Loro, sai che non si pongono questioni di etica sull'intelligenza artificiale, sono i più avanti di tutti.
0: Sì.
1: La robotica nelle operazioni proprio dei medici. Sono talmente avanti che, come dire, il professore, diciamo, cinese opera a distanza di migliaia e migliaia di chilometri,
0: certo,
1: in tutto il mondo. Il problema qual è? Che gli hanno detto, ma scusa, ma mentre tu stai manovrando lì e dall'altra parte ci sono solo infermieri e robot, se succede un casino come fai? Gli hanno messo, sai cosa, un elicottero vicino, per ora che lui arriva con l'elicottero, Pettinelli, tu
0: il
1: sei già
0: è morto.
1: È già finita la storia.
0: Però c'è una cosa carina: tutti i panda del mondo appartengono alla Cina.
1: Non lo sapevo questo.
0: Qualsiasi panda gigante presente negli zoo di altri paesi è in realtà in prestito dal governo cinese tramite la cosiddetta diplomazia dei panda. Anche i cuccioli nati all'estero rimangono in proprietà della Cina, perché il panda è un animale che nasce lì e quindi c'è una sorta di prelazione, chiamiamola. Io li ho visti tante volte i panda negli zoo, mi fa male vedere gli animali negli zoo, ma se volete vedere i panda in uno spazio molto grande, sembrano quasi liberi. Lo zoo di San Diego, una comunità di panda incredibile, sono rimasta tutto il pomeriggio lì a guardare i panda, così come una cretina.
1: Poi aggiungiamo che hanno un solo fuso orario loro, quello di Pechino,
0: è
1: basta,
0: vero,
1: in tutto il territorio.
0: E vabbè, così non si sbagliano.
1: Loro non la sbagliano.

0: tu alla quale racconti le tue cose?
1: No. Amica, sì, ce l'ho. No, sì, ho amici, sia uomini che donne con cui confidarsi. Aspetti, perché tu no?
0: Ma sono piena, sono tutte donne, uomini,
1: tipo Malgioglio, no?
0: No, ma che c'è?
1: Non ti confidi con Malgioglio tu?
0: Ma non l'ho
1: sentito. Siete amici però, no?
0: Sì, vabbè, siamo amici, ma fino a un certo punto tutto quello che mi dice lo disconosco come amico e basta.
1: Ma lo dice a tutti, lui lo dice a tutti.
0: Sì, ma non è che il mal comune, come diceva il vecchio adagio, faccia sempre
1: mezzo gaudio,
0: ecco,
1: è vero,
0: appunto,
1: è vero.
0: Diciamocelo. Siamo per passare il testimone a Petra e
1: Giovanni. Ci salutiamo domani, Petti.
0: Sì, mi raccomando, non ti stancare.
1: A domani, no,
0: grazie figurati. Severini, buona giornata
1: a tutti.
0: Baci,
1: ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superfan, Eni e Mercatò.
2: Amore, non rompere le uova. Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS per farci raccontare quelle che sono le ultime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Buongiorno, caro Energia, Ucraina, Medio Oriente, i temi del Consiglio europeo che si è aperto poco fa a Bruxelles, difesa di Suez e del Mar Rosso, l'auspicio del ministro degli esteri Antonio Tajani prima del vertice dei popolari nella capitale europea. Il titolare della Farnesina insiste sulla nuova criticità del Medio Oriente con la missione Aspides, mentre i ribelli Houthi attaccano ancora l'Arabia Saudita.
5: Garantiamo il trasporto commerciale marittimo in quell'area, dove passa circa il 40% del traffico marittimo commerciale italiano, che è anche il 60% del traffico marittimo che porta beni prodotti nel nostro paese verso l'Asia, quindi per noi è fondamentale. È tempo di svegliarsi e di accelerare. L'ho detto, lo ridirò e continueremo a insistere affinché ciò accada in tempi più rapidi possibili.
4: Domani è previsto l'intervento del presidente ucraino Zelensky, che alla vigilia lancia un appello: gli Stati Uniti non si schierino con l'aggressore. E alla Commissione europea è arrivato il documento programmatico di bilancio, manovra da 23 miliardi e mezzo. È trascorsa tranquillamente la seconda notte di Leone XIV al Policlinico Gemelli. Dopo l'asportazione di un nodulo polmonare, il Papa stamane si è alzato e ha fatto colazione, recita il bollettino diffuso dalla Santa Sede. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Enrico, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca e ancora buongiorno agli ascoltatori. C'è da parlare della disfatta delle squadre italiane nella Champions League. Ieri si è parlato di quello che era successo martedì a Inter e Napoli. La sconfitta in particolare dei campioni d'Italia contro il Brugge a San Siro è stata davvero un bruttissimo campanello d'allarme. Quello stesso risultato, 4-3, 3-4 in casa, è quello della Roma di ieri contro il Real Madrid. Però è stata tutt'altra partita e in qualche modo i tifosi della Roma, gli stessi dirigenti e giocatori giallorossi, possono essere orgogliosi di come hanno giocato per 4/5 del match contro il Real Madrid. Un Real Madrid, va detto, non straripante. Ma poi la squadra è crollata alla fine, subendo di fatto, come ben sappiamo, 3 gol in 7 minuti, che hanno portato da 3-1 a 3-4 il punteggio. Ora si discuterà a lungo di quello che è successo, del blackout, però resta la prestazione in tutto il resto della partita, che può far ben sperare. Il problema è che aveva perso nel frattempo nel pomeriggio anche il Como contro il Feyenoord, e questo vuol dire che tutte e quattro le italiane hanno perso contemporaneamente, non era mai successo. E viene da considerare che se non ci fosse stato il momento di rinascita dei giovani della nazionale e di Mancini, noi staremmo a parlare in continuità, dopo l'ennesimo mondiale fallito, della crisi del calcio italiano. Il problema c'è, perché in patria sembriamo tutti bravissimi, giocando campionato e Coppa Italia. Appena si esce, si va oltre frontiera, si vede che il calcio, quello vero, quello forte, è un po' diverso. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
7: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: Crocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
9: tanti cin cin.
8: Katia, plin plin.
9: Sì, scusa, plin plin.
10: Let's go. Buongiorno,
9: Peppi Loredana.
2: Buongiorno Giovanni Vernia, buongiorno gli amici dei Peggio, in diretta da Milano, che bello
9: in
2: insieme.
9: Entrambi da Milano, ormai faccio su e giù, veramente. Tra l'altro sarà argomento anche dell'indignato
2: il
9: locale.
2: Il pendolarismo, lo so.
9: Oggi non lo facciamo subito, perché subito abbiamo una bella news curiosa, quelle la notizia che ci sfizia.
2: Sì, e ci riporta anche un pochino indietro nel tempo, eh. Io faccio parte di quella generazione, forse una delle ultime, che ancora appendeva i poster.
9: Anche io li ho appendevo.
2: E io li baciavo con il rossetto e lasciavo l'orma.
9: Vabbè, io no, però, perché appendevo dei poster un po' strani, quindi.
2: Cosa appendevi tu?
9: Vabbè, poi te lo dico.
2: Dai, più tardi mi dici che cosa avevi appeso in camera, io ti racconto i miei.
9: Guarda, i tuoi io qualcosa conosco.
2: No, quella è una foto, non c'entra niente con i poster, basta con questa cosa.
10: I tuoi ricordi
11: e le tue emozioni
10: con successo.

0: antidroga su RDS, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio con voi e questa notizia che ci sfida.
1: Vai, è da tanto che non.
0: È tanto che non ci sfidiamo.
1: Perché giustizia che io mo mangia ne parlavamo poco fa,
0: sì,
1: e lo rendiamo pubblico.
0: Abbiamo detto così mentre prendevamo l'ascensore, non ci sono più i crash di una volta.
1: No, non ci sono più le... allora, cos'è la crash?
0: La crash è quando ti innamori in modo fulmineo.
1: Sì, diciamo
0: prendi quelle... un'infatuazione per qualcuno che spesso non ricambia, ma no, manco sa chi sei, cioè,
1: sì, diciamo adesso sono concentrate sul mondo dello spettacolo, no?
0: Sì, perché un tempo si diceva, ne parlavo proprio poco fa, no? Era facile avere il proprio idolo su un poster appeso magari per anni nella tua cameretta. Ed era inevitabile che ti innamorassi proprio di quella
1: persona.
0: Tu chi
1: avevi Duran Duran?
0: James Dean.
1: Ah, è James Dean.
0: Avevo James Dean.
1: E baciavi James Dean?
0: Lo baciavo, te ne dico due, Miguel Bosé sì. E James Dean.
1: Allora io avevo due poster in camera, e uno perché quando andavo ai concerti poi mi innamoravo dell'artista, okay, ma in senso artistico, e quindi mi appendevo il poster, e uno era Lenny Kravitz.
0: Ma dai.
1: Quindi immagini che, diciamo, baciare Lenny Kravitz non era un bel vedere per la famiglia, quindi non lo facevo. E l'altro era Antonio Albanese.
0: Ah,
1: uno dei miei comici preferiti.
0: Tu dimmi.
1: Sì.
0: Io che mi aspettavo Pamela Anderson.
1: Per me è uno dei miei comici preferiti, che è bravissimo, fa dei personaggi straordinari, anzi lo saluto perché
0: non baciavo neanche lui.
1: Okay. Perciò no, diciamo quelle le belle non ce le avevo.
0: Okay.
1: Le bellone non ce le avevo.
0: La cosa interessante qual è? Che adesso di chi ti dovresti innamorare? Di quelli che vedi, che ne so, su YouTube, sulle piattaforme in cui guardi le serie TV, eccetera. Che cosa fanno questi geni del male e del mare? Marketing. Mettono già dei personaggi,
1: sì,
0: che in qualche modo incarnano uno stereotipo che ti potrebbe piacere, e loro lo sanno già che ti piacerà, quindi lo so, la mascella in un certo modo.
1: Okay.
0: Cioè il casting viene fatto in modo mirato, cioè un tempo c'era l'attore che era bello di suo e tu ti innamoravi di quel canone lì,
1: sì,
0: adesso è esattamente
1: Brad
0: il contrario,
1: Pete, diciamo,
0: Brad Pitt uno su tutti,
1: questi sono i nostri,
0: Leonardo DiCaprio, eccetera,
1: sì.
0: Adesso è il contrario, cioè chi sta là sul grande schermo o sulle piattaforme o su YouTube è stato scelto proprio perché incarna già un ideale che loro sanno che ti piacerà,
1: che ti va, che va in palla,
0: quindi lo
1: lui.
0: Stereotipo in qualche modo di quel crush lì te l'hanno già pensato loro.
1: Allora
0: neanche
1: vediamo,
0: l'immaginazione,
1: vediamo quali sono le crush, le classifiche.
0: Vai.
1: Delle crush, allora per l'Italia al primo posto, no, partiamo dal sesto posto,
0: dai,
1: Matteo Berrettini, il tennista.
0: Beh,
1: molto, lui è bello,
0: buono, sì, carino,
1: bello
0: sì,
1: carino, sì, simpatico.
0: Poi?
1: Cagnaman.
0: Ah, non mi piace, troppo mascellone, troppo grosso.
1: Al quarto posto Damiano David.
0: Non è neanche il mio genere, sì.
1: Stefano De Martino.
0: Neanche, no.
1: Secondo posto Luca Argentero.
0: Ah, lui sì.
1: Ti piace?
0: Lui sì, beh, lo amo in doc. Quando spalanca gli occhi mentre recita.
1: Sì, okay. Sì, sì, sì. A me piace molto Rocco Papaleo quando spalanca gli occhi.
0: Lo so, ma sono
1: fa con lo sguardo,
0: due visi un po' diversi.
1: Al primo posto c'è Raul Bova nella classifica delle crush italiane.
0: Sì, ok.
1: Andiamo all'estero. All'estero ci sono dei nomi che, al primo posto c'è Sam Hugon.
0: Chi?
1: Sam Hugo.
0: Chi è? Io non lo conosco.
1: Aspetta, no, sto leggendo quella sbagliata. No. Prima poi c'è Pedro Pascal.
0: Ah, Pedro Pascal, mi dicevi prima.
1: Serie Narcos.
0: Narcos l'ho vista.
1: Gio Peña.
0: Non me lo ricordo però.
1: Ma poi ci sono dei nomi che non conosciamo. Addirittura c'è John Cook.
0: John Cook è il cantante.
1: Il cantante, però.
0: Dei BTS, no?
1: Sì.
0: Ah, okay.
1: C'è anche V dei BTS.
0: Anche V dei
1: sono
0: BTS.
1: Tutti nelle crush.
0: E vedi che però è vera questa cosa. Cioè, in qualche maniera loro vanno a prendere qualche cosa che sanno già che funzionerà. Cioè, va tanto K-pop e loro vanno a pescare quello stereotipo.
1: Esatto.
0: Lì.
1: Invece nelle donne non abbiamo parlato.
0: Primo
1: delle
0: posto
1: donne.
0: Delle donne.
1: Zendaya,
0: va Zendaya. Bene, sì.
1: Poi c'è Ana de Armas. Questa è una marca di vestiti.
0: No, non credo. Va bene, dai, abbiamo capito.
1: Dua Lipa c'è anche.
0: Noi non ci siamo comunque per
1: Rihanna...
0: questa classifica, Giovanni.
1: No, c'è la foto di Petra del Bagno.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di te.
2: E la mia voglia di te. E la mia voglia di te. E la mia voglia di te.
0: Taylor Swift, Patient Zero. Max Pezzali, Le ali.

0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente su RDS, Petra, Giovanni Verni, ai peggio, sono con voi.
1: Serenamente mica tanto, Petra.
0: Perché?
1: Perché è arrivato un po' di messaggi, sono arrivati.
0: Sì.
1: Di, come li chiamiamo? Una volta facciamo il gnegne, momento gnegne.
0: Momento gnegne.
1: Senti qua.
2: Gnegne. Ma Petra, dai, mi cadi su Pedro Pascal, come sì. Fai a non sapere chi è quel grande figliolo?
1: A non sapere
0: non
1: Pedro
0: mi ricordo
1: Pascal.
0: La faccia, va bene, ma non perché io sono un po' più
1: tu
0: elevata.
1: Sei, tu sei più su Chris Ma no,
0: no vado più
1: Adam
0: su...
1: Sandler, cosa che
0: no,
1: confondevi?
0: Che
1: Adam Sandler è...
0: confonde Brad Pitt,
1: no, no,
0: tutti insieme.
1: Adam Sandler è quell'altro.
0: No, li metto con Ben Stiller. Vabbè, no, io sono più avvezza alle opere letterarie, ai capolavori,
1: ah, sì.
0: Al fu Mattia Pascal di Pirandello, quelle
1: ah, certo,
0: cose.
1: Quindi ma Pascal tu fu Mattia Pascal. Il libro o il film?
0: No,
1: o il calendario?
0: L'opera,
1: il
0: no,
1: calendario.
0: Il
3: dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: E... vai con Riffa!
6: Manu, ciao, secondo voi? Tutti così.
7: Me gusta la Lanfranchi, me gusta tutti. Un po' meno Guerrini, me gusta tutti.
8: Me gusta la Roberta, me gusta tu. Me schifa il Guerrini, no. Me schifa tu.
6: A parte uno che ha fatto Heidi piccola con un cuore così.
9: Sì. Heidi.
6: Che cacchio lo so.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
10: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
11: Da 25 anni con ING. Puoi.
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
15: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
17: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
18: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
17: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
16: E vabbè, ascoltiamo.
17: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
16: Ma no,
18: tutto qui. Adesso possiamo criticare?
17: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
19: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
20: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia.

0: solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
4: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozio online.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: Su RDS con il peggio di RDS, oggi è giovedì? Sono... sì, passate le 12?
12: Passate.
11: Beh, no, tutto coincide. La sequenza è mixata in questo momento.
13: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.

0: si chiude con gli U2, la nostra sequenza mixata qui su RDS. Petra e Giovanni Vernia con voi.
1: Allora, fra poco abbiamo una curiosità musicale veramente chiccosa.
0: Molto carina.
1: O sciccosa? Come
0: anche
1: la definiresti?
0: Sciccosa, se buona. Sciccosa ci sta.
1: È talmente una chicca che la signora RDS vince la RDS Bag oggi.
0: Da sola.
1: La signora RDS ha vinto, è felice?
0: Se la autoassegna.
1: Sì.
2: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad. Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su Conad.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
12: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
13: Sì, ma come?
12: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
13: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
12: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
14: Scusa, è per caso un assorbente?
15: No, provo a chiedere a Giulia. Giulia, ma è un assorbente?
14: Giulia, quindi è un assorbente?
15: E se non fosse più necessario chiederlo, Disunic porta gli assorbenti direttamente nei bagni della tua azienda. Così, quando servono, sai dove trovarli. Per maggiori informazioni, vai su dispenserassorbenti.com.
16: Isopar 01 Distribution presenta.
17: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
16: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
18: Tu non ti senti un re di Napoli?
19: Io non mi sento nessuno.
16: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
20: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Siete su RDS con i peggio, Petra, Giovanni Vernia con voi. Tra poco la nostra notizia musicale, subito c'è Safe.

0: Sinistra Props con Waves su RDS. Petro Reggian, Giovanni Verni, Ai Peggio, sono con voi. Music for you.
1: Vai. RDS Music for you.
2: Music for you.
1: Music for you.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te.
2: Dove c'è musica?
3: C'è arte, c'è creatività.
0: Tanta.
3: Ci sono capolavori.
0: Sì. C'è un album di Mina pubblicato qualche giorno fa, dilettevoli, inedite eccedenze. Beh, un disco straordinario, strepitoso, al cui interno c'è un capolavoro.
3: Sì.
0: Fatto da Mina, perché va a riprendere un altro capolavoro fatto dai Beatles.
3: Ma sentiamo.
0: Il pezzo che riprende si chiama Eleanor Rigby.
3: Questo è l'originale, eh?
0: Questo è l'originale dei Beatles, ovviamente.
3: Che è un brano abbastanza, cioè, triste, nel senso malinconico, perché racconta la storia solitaria di questa Eleanor Rigby, una donna
0: che
3: raccoglie il riso dal sagrato delle chiese dei matrimoni, insomma, non il suo matrimonio, okay. Altri matrimoni, raccoglie questo riso.
0: Ma porta a casa, ci fa il pudding, cosa ci fa con questo riso?
3: Non sappiamo, sicuro non ci mette l'ossobuco, Petra,
0: no,
3: però non lo sappiamo.
0: Essendo lei in Inghilterra.
3: È un'idea proprio di invisibilità di questa,
0: certo,
3: donna, ed è anche la storia di padre McKinsey in questa canzone, che è un parroco che invece scrive sermoni che nessuno ascolta.
0: Benissimo.
3: Quindi il tema della solitudine e dell'invisibilità in questa canzone dei Beatles.
0: Come mi è diventato spesso Giovanni Verna. Allora, Mina cosa fa? Prende questo pezzo e lo stravolge. Lo rifà, è una versione un po' più rumba, se vuoi, decisamente più divertente e simpatica. Devo dirti la verità,
3: sì,
0: un po' ci ha copiato. Noi
3: perché
0: lo facevamo.
3: Adesso guarda.
0: Noi lo facevamo, Mina.
3: Mina, si scusi.
0: Sono
3: maestra.
0: Anni che Giovanni Verna
3: ogni tanto fa delle
0: prende dei capolavori,
3: dice delle cose, siamo in diretta
0: e li trasforma,
3: non si possono neanche cancellare
0: in una versione, diciamo, più divertente, mettendoci la musica brasiliana. Però sentiamo la versione di Mina. Vedi
3: piace Gypsy Kings,
0: certo,
3: il battito di mani è lui,
0: attenzione,
3: E questo
0: c'è
3: è il
0: dell'altro.
3: E questo è il colpo di genio.
0: Sì.
3: Questo è.
0: Lei è geniale.
3: Crystal Waters.
0: Crystal Waters.
3: Campionamento dentro. Cioè, un cover e campionamento.
0: Sì, sì, è proprio canzone nella canzone.
3: Cioè, vabbè, l'ha fatta più allegra. Però il tema della solitudine e dell'invisibilità è costante.
0: Certo.
3: Perché anche Crystal Waters cantava di questa.
0: Gypsy Woman.
3: Senza tetto.
0: Sì?
3: Senza tetto, che aveva incontrato per strada a Washington, vestita però con cura e intenta a cantare per non perdere proprio la propria dignità. Quindi,
0: certo,
3: c'era anche lì il tema dell'invisibilità.
0: Quindi lei ha mantenuto il tema, che comunque è un tema malinconico, però poi lo ha rifatto con delle sonorità decisamente diverse da quelle a cui eravamo abituati, appunto, con i Beatles, che comunque sia, insomma, erano un po' più fredde, dai, meno simpatiche.
3: Sì, sono d'accordo con
0: RDS,
3: anch'io stavo per dirlo, però sono contento che l'abbia detto prima la signora RDS.

0: qui su RDS con I Peggio, Petra e Giovanni Vergna.
1: Era ora di chiudere l'ora.
0: Ne abbiamo altre due però, Giovanni.
1: Era ora di iniziare un'altra ora.
0: Infatti siamo qui per questo.
1: Tra poco, dopo le news.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Teodori. La cronaca: incidenti sul lavoro, due vittime in poche ore. Un giovane dipendente ha perso la vita per cause ancora da accertare all'interno di una cantina sociale di Serni, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Un operaio sessantenne travolto da tubi metallici durante operazioni di scarico nel porto di Cagliari. A Bruxelles si è aperto il Consiglio europeo Energia Ucraina Medio Oriente. I temi: domani l'intervento di Zelensky dopo l'accordo con gli Stati Uniti sulle esportazioni di gasolio russo. Mosca parla di effetti positivi sui mercati internazionali. A Bruxelles, oltre che al Parlamento italiano, è stato inviato il documento programmatico di bilancio, manovra da 23 miliardi e mezzo. Sentiamo Paola Gubbiotti.
5: 44 pagine che dovranno ancora essere definite dopo le interlocuzioni con Bruxelles per la clausola nazionale di salvaguardia, che autorizza 14,4 miliardi di euro di spesa in deficit nel 2027 per interventi su difesa ed energia. Altre fonti di finanziamento, si legge nel documento, saranno a carico di banche, assicurazioni, giochi e spending review. Al centro della manovra, la tutela del potere di acquisto delle famiglie e il sostegno alle imprese, cui saranno destinati 8 miliardi e mezzo. Si punta agli investimenti strategici per sostenere la crescita, interventi alla rete ferroviaria, potenziamento delle infrastrutture pubbliche, scuole, ospedali, università, impianti sportivi e bacini idroelettrici. Le maggiori risorse mobilitate porteranno il PIL del 2027 allo 0,8%, più 0,9% nel 2028.
4: Decorso post-operatorio definito regolare dalla sala stampa vaticana per Leone XIV, al secondo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo polmonare. Siamo allo sport, sentiamo Gianluca Gizzi.
6: Il calcio con Milan e Juventus impegnate nella seconda giornata di Europa League. Alle 18.45 i rossoneri in Austria in casa del Salisburgo, alle 21 la squadra di Spalletti ospite degli spagnoli del Celta Vigo. Conference League alle 21 per l'Atalanta, prima giornata in casa contro i ciprioti del Paphos. Marco Carnesecchi apprezza la scelta di Maurizio Sarri alla guida della squadra.
7: Secondo me è una cosa molto positiva quella che abbiamo fatto noi e quello che ha fatto tutto quanto il mondo Atalanta, di prendere e cambiare radicalmente la nostra storia. È una cosa che per farla bisogna avere coraggio, quindi sono molto felice di questa cosa, perché è una cosa che rispecchia anche molto il mio carattere, perché era arrivato il momento di fare questo cambiamento.
6: Ipotesi Wenger al vertice della FIFA arriva da alcuni esponenti di spicco del calcio europeo citati dalla BBC. Vedrebbero di buon grado la candidatura dell'ex allenatore dell'Arsenal, ora dirigente della Federazione Mondiale, contro il contestato Infantino. Ciclismo: argento per gli azzurri ai mondiali su pista a Shanghai. Ganna, Lamon, Magagnotti e Milan secondi nell'inseguimento uomini dietro alla Danimarca. Marca. Questa è RDS.
3: Buongiorno, buongiorno Giovanni Vernia, ben ritrovati.
8: Buongiorno, buongiorno. Qua è un'ora che lavoriamo, Petra?
3: Mi piace questo plurale che utilizzi.
9: Andate a lavorare.
3: Certo, dillo a lui.
8: Ho detto un verbo un po' troppo ardito, sì, per questo che stiamo facendo. Noi siamo dei privilegiati, lo diciamo sempre, perché questo qua non è un lavoro.
3: No, è un divertimento.
8: Questo qui è un divertimento ben pagato.
3: Poi se riusciamo a trasmettere questo divertimento anche a chi ci ascolta a casa, abbiamo fatto bingo.
8: Allora, tra poco sicuramente qualcuno si sta già indignando, perché giovedì di solito da noi abbiamo proprio l'indignato vocale di giovedì, quindi
3: è il vostro momento.
8: Scaldatevi, scaldatevi. Ricordiamo il numero di telefono:
3: 38822 38.

0: Era ultimo su RDS, sì. Petra Loregian, Giovanni Vernia con voi, tutte pronte anch'io per indignarsi qui su RDS.
1: Anche io ieri sera sono stato ultimo, eh.
0: Davvero?
1: Adesso è lì va a puntare il mio indignato.
0: Aia.
1: Che ho preso un treno per venire a Milano, certo, ieri sera e sono arrivato ultimo.
0: Proprio
1: dopo, cioè ultimo, dopo l'ultimo. Bis.
0: Qualcuno disse gli ultimi saranno i primi.
1: No. Ti posso garantire che non era così. Tra poco ve lo racconto.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano, mentre cucini o fai sport, noi siamo

0: Grandi successi.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Solo da Conad trovi percorso qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
4: Cibo.
5: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Da 25 anni con ING.
11: Puoi?
10: Sì,
11: ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde, Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre, in piazza Elena di Gallura, 3 serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Yuhu! Calciolone!
15: Che fai?
16: Lavoro per la salute del corpo.
14: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
16: Al massimo, una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Giovedì dedicato agli indignati vocali, tra poco vi diremo anche quelli che hanno indignato Giovanni Vernia, subito però un po' di musica, bella musica, guarda qua.
18: Molto bella.

0: su RDS. Petra, Giovanni Vernia,
1: Only the Horses, cioè solo i cavalli ci possono salvare da questi trasporti. Allora entriamo subito nel vivo dell'indignato vocale.
0: Entriamo nel clima.
1: Vi racconto questa cosa velocissimo. Ieri sera adesso parte questo periodo di televisione, già la Pasciò, ogni settimana si fanno le prove, si registra la puntata, eccetera,
0: motivo per cui spesso Giovanni non è in onda, no? Almeno lo spieghiamo.
1: Oppure comunque motivo per cui viaggio di
0: certo
1: più. Ogni settimana si fa la vasca Roma Milano,
0: avanti e indietro,
1: Roma vivo, Milano si lavora.
0: Si lavora.
1: E niente, il treno veramente ormai è una lotteria.
0: Disastroso.
1: È una lotteria, ma ieri sera ogni record, un'ora e 47 di ritardo. Un'ora e 47
0: ma
1: di ritardo.
0: Ma già sul treno cioè, eri già a bordo ed è successo?
1: No, fermo, non partiva niente. Non partiva niente e poi dopo ha accumulato tutto questo ritardo. Perché? Perché l'annuncio è ci sono delle persone non identificate lungo la tratta ferroviaria.
0: Okay.
1: E quindi non possiamo partire, non abbiamo il via a partire. Che io quando dico, perché è un messaggio ricorrente, e allora io mi sono chiesto, io e anche tanti altri, no, nel vagone, sono chiesti, ma queste persone non identificate, ma quanto ci vuole a farle
0: scendere dal binario?
1: Uscire dal binario? Ci vuole tanto, così tanto, non so, un'ora e 47 è tanta roba, un'ora e 47. E allora lì ho detto ultimo, perché no, sono arrivato per ultimo alla stazione centrale di Milano.
0: Ma
1: veramente, cos'è successo? Che in tutto ciò ho postato una storia di tutto questo.
0: Dove ti lamentavi della situazione?
1: No, ho fatto no, come al solito ho detto we are the champions, ho scritto campioni, questo record.
0: Ok, un'ora rotta.
1: Mi ha scritto una mia amica tedesca.
0: Sì?
1: Questa amica tedesca mi ha scritto, mi ha risposto alla storia e mi ha detto, ma devi vedere i treni tedeschi.
0: I treni tedeschi, ma scusa, non eravamo rimasti che in Germania?
1: No, non mi dire che anche in Germania sono in ritardo, perché mi togli l'ultima certezza che avevo.
0: Almeno un primato lasciateci.
1: Guarda che adesso prenderemo dei treni dall'Italia
0: addirittura
1: per integrare, perché i treni tedeschi sono un disastro. E allora
0: non
1: ragazzi,
0: si può fare.
1: Se voi, allora a te Germania,
0: a te.
1: La dedica è a te Germania, che ci devi togliere anche il primato del ritardo dei treni.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè tutto devi avere almeno i ritardi lasciateceli, non che adesso anche voi avete i treni in ritardo, non è possibile.
0: Poi se avete voglia anche voi di indignarvi, questo è il momento.
1: Adesso magari ci verranno a dire che parcheggiano in doppia fila per andare al bar. No, ragazzi, che c'hanno le buche per strada.
0: No,
1: dai, che non si trova una risonanza.

0: magnetica prima di un anno e mezzo. No. Dai, è roba nostra.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music. Novità RDS.
3: San Giovanni. Ok, buonanotte.
4: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: Basta Rhymes su RDS. Adesso si parla senza rime. Tutto ciò l'hanno già fatta. Sta battuta l'hanno già fatta. Basta,
1: ogni basta, volta,
0: basta fare sempre le stesse battute. Cioè,
1: io te le lascio fare. Come vedi, non intervengo neanche. Guarda, potrei farlo perché questo è il giorno giusto. Giovedì dedicato all'indignazione di chi ci ascolta. Sentite questo messaggio?
0: Sì.
2: A voi che ieri sul treno da Pisa a Livorno eravate sedute, sguaiate. E con i piedi scalzi, poggiati sui seggiolini di fronte.
1: Dai, ma si fa?
0: Ma no. Non è carino. Forse sono loro le persone non identificate che hanno.
1: Potrebbero.
0: Che non riuscivano...
1: Però con il piede scalzo è difficile che poi cammini sui binari e ti fai male.
0: Non erano loro. E allora se non erano loro. Si sta composti sui treni, eh?
1: Se
0: allora.
1: Avete voglia, 388-22, 388-22, potete mandare i vostri messaggi facendoli cominciare con a te, ma anche, attenzione, anche con tu.
0: Come volete.
1: Perché abbiamo una versione anche tu fai schifo sempre,
0: sì,
1: volendo.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: O con tu o con a te, fate il vostro messaggio.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
1: Con Luca Mazzucchella.
4: Buongiorno a tutti i pazzi. Allora questa volta ci fai da rete su tutte le volte in cui rimaniamo appesi di fronte a un messaggio, a una risposta che non arriva.
5: Mamma mia, l'ansia da controllo della risposta che devo, quando arriva, mando il messaggio, poi dici, guarda, mi preoccuperò se non mi risponde entro 5 giorni, e prima di quella deadline tu non ti preoccupi più.
4: No,
5: rimandi le preoccupazioni.
1: 5 giorni sono andata già in analisi, te lo dico.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Mantenere il veicolo nella corsia.
9: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
14: Giornate intense.
15: C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
16: Quando il ritmo è frenetico,

0: Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
3: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
2: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: Vabbè, ascoltiamo.
2: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
1: Ma cosa?
3: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
4: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
10: Siete su RDS, ci sono i peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, tra poco gli indignati vocali, ne stanno arrivando veramente tanti.

0: Un milione di rasoi per Lady Gaga.
1: O anche un milione di ragioni per essere arrabbiata.
0: Ah, ragioni.
1: La prima è quello che hai appena detto.
0: Riso non è rasoio.
1: No.
0: Scusatemi. Vabbè.
2: Chiedere gli imbrogli.
1: No, è lui, Giovanni Vernia. Diamo un nome
0: proprio.
1: E un cognome. Okay.
0: Facciamo indignati vocali. Facciamo. Dai, allora, sentiamo.
3: A te che questa mattina mi hai tagliato la strada.
1: Sì.
3: E mi hai fatto frenare bruscamente, facendo ribaltare tutto nel cassone di dietro.
0: Che brutto. Stai lì a fare ste manovre azzardate. Poi. Tu che fai i tagli delle strade. Poi
4: tu, ma proprio tu che sei entrato al supermercato, ti sei diretto al banco gastronomia,
1: sì,
4: e ti sei fatto preparare una vaschetta di insalata di mare.
1: Okay.
4: E poi vai a sapere il motivo, il perché l'hai abbandonata nel banco suggerati. Ecco,
0: no.
4: Tu proprio tu
0: fai schifo sempre. Questa è proprio una variante.
1: Ma
0: dentro.
1: Perché questo spreco?
0: Chi lo sa, magari.
1: Forse visto che costava
0: idea,
1: poi troppo.
0: Forse era troppo insalata, ha detto me ne togli un po'. Insomma, a volte adesso non si fa. Forse non lo sappiamo.
1: Vabbè.
0: Quello che sappiamo è che tu fai schifo sempre.
1: Poi,
0: dopodiché,
5: ammetti.
1: Perché?
5: Che rispetto sempre i limiti, quando qualcuno da dietro mi lampeggia che devo accelerare e far andare più veloce, faccio ancora più piano e faccio da safety car.
1: Anch'io lo faccio, molto spesso. Sono di quelle a cui i camion, le cose suonano, lampeggiano, fanno di tutto, provano a superare in tutti i modi, destra, sinistra, corsia d'emergenza, fanno di tutto.
0: Sei una safety car.
1: Io sono una
0: safety car. Così.
1: Però ha ragione lui, cioè, in fondo quella corsia lì è nata per stare tranquillo.
0: Ma mettici
1: no?
0: Anche la cosa, la...
1: Se c'hai fretta,
0: l'insegna,
1: supera.
0: Safety car.
1: Supera, sei in fretta, supera. Che
0: peggio
1: ti...
0: car. Peggio car. Poi...
6: Non è più, sì. Che ti sei rotta mentre stavo andando in vacanza e mancavano solo 2 chilometri all'arrivo.
1: Aia,
0: no.
6: E hai scelto di bloccarti nella corsia di uscita dell'autostrada,
1: no,
6: mentre dietro di me c'era un camion.
1: No, vabbè. Ragazzi, così
0: proprio secondo poi. Me, guarda, secondo me
7: sei un pezzo
0: per tutti quanti c'è solo una soluzione ed
1: forse
0: è quella rilevante.
1: Forse anche super pezzo, guarda, in questo caso.
0: Vuoi anche super pezzo?
1: Sì,
0: ci abbiamo tutto.
1: Fare super pezzo.
7: Super pezzo di me, super pezzo di me, super pezzo.
0: C'è anche tu pezzo di sempre
7: me
0: pezzo.
1: Sì.
0: A tra poco il peggio di RDS.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: disco della nostra seconda ora insieme. Siamo pronti al peggio più peggio.
1: A me piace.
2: Pure a noi ci piace così. Oggi abbiamo un'ora, tante novità in quest'ora qua.
0: Tantissime.
2: Tipo che forse saremo divertenti. Questa è una.
0: Bene, dai, ci troviamo sempre. Restate con noi su RDS.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: 100% grandi successi.
1: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. In apertura, le condizioni di salute di Papa Leone, ricoverato al Gemelli, decorso post-operatorio, procede regolarmente, fa sapere la sala stampa vaticana. Il pontefice ha concelebrato la messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli a mezzo.

0: mezzogiorno e ha ripreso la sua attività lavorativa. La manovra da 23 miliardi e mezzo, 5 dal contributo di banche e assicurazioni, il documento programmatico di bilancio inviato dal governo Meloni a Commissione Europea e Parlamento italiano, previsti tagli ai ministeri, intervento a sostegno di famiglie e imprese, deficit al 3,4%, mentre prosegue il dialogo con Bruxelles sulla flessibilità per difesa ed energia. La guerra in Ucraina, torna a funzionare normalmente Starlink dopo le restrizioni delle ultime ore che hanno limitato la capacità difensiva di Kiev. Intanto il presidente Zelensky annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe. La povertà nel mondo, un bambino su quattro non ha abbastanza cibo a disposizione, numeri di Save the Children. Gianluca Aranzato, humanitarian strategist.
1: Si tratta di 181 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni, quasi 43 milioni di loro soffrono di malnutrizione acuta e per 12 milioni la malnutrizione è addirittura grave. Le più gravi emergenze nutrizionali che colpiscono i minori nel mondo poi hanno ricevuto meno di un terzo dei finanziamenti necessari, ovvero solo il 31%.
0: In Italia 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025, oltre il 9% della popolazione, dati Istat. Al Senato, via libera al decreto carburanti, il provvedimento che scade il 9 novembre passa ora alla Camera. In Puglia, Calabria e Sicilia, le prese con la carenza di gasolio e benzina, lunghe code ai distributori per i timori legati alle proteste di autotrasportatori e lavoratori ex Ilva. Ora RDS Green, Gianluca Teodori.
2: Sviluppo sostenibile inteso come costruzione del futuro capace di migliorare il presente e scoperta delle nuove declinazioni green, ovvero ambiente e non solo, temi dell'evento di oggi a Roma, quarta edizione del format ADN Kronos Q&A dedicato allo sviluppo sostenibile. Il titolo, Sostenibilità, le nuove parole chiave, spiega Fabio Insenga, vice direttore dell'agenzia di stampa.
3: Oggi quando parliamo di sostenibilità dobbiamo necessariamente pensare alla sostenibilità ambientale, a quella economica, a quella sociale, anche a quella energetica.
2: Green Deal europeo, impatto della transizione green su economia e competitività, apertura verso la mobilità elettrica, comunicazione d'impresa, le domande poste da ADN Kronos a un campione di 2600 persone per capire la percezione della sostenibilità oggi.
3: Dalla decarbonizzazione all'economia circolare, al rapporto col territorio e con le persone. Che si parla di mobilità, di salute, di prodotti di largo consumo, l'importante è capire come passare dagli slogan ai dati certi e soprattutto come abbandonare l'effetto annuncio e passare alla misurazione dei risultati che si ottengono.
2: RDS Green torna domani alle 13:57.
4: Sta per iniziare Il peggio più peggio.
5: Certo.
4: Il programma preferito da tutte le torri di controllo.
5: Dalle torri di controllo? E come mai?
4: Perché sei sempre lì che aspetti che il programma decolli.
5: Beh, certo, e poi non hai detto che parta.
6: Che sballo lavorare con Giovanni Vergna.
4: Sigla!
5: Parla per te. Che sballo lavorare con Giovanni Vergna, parla per te.
4: Sembra una canzone, parla per te. Parla per te. Ah, no, era un'altra. Comincia a volare. Torre di controllo.
5: C'è un'ora speciale.
4: Torre di controllo.
5: Houston. Abbiamo un problema.
4: Ci fanno volare, boh.
7: È una di festa.
5: È fuori di testa.
4: Ed è proprio questa del peggio più peggio con Petra Loregian. In che senso? Scusa, non abbiamo capito.
5: Lo stiamo facendo, Giovanni Vernia.
6: Ciao Pirlone.
4: Linda Granera in regia. Sta imparando
5: anche,
4: il kung fu da maestro Miyagi. Allora, abbiamo due canzoni?
5: Ce le abbiamo?
4: Belle?
5: Sì.
4: O così e così?
5: No, le canzoni sono sempre belle.
4: Ah, okay,
5: quello che viene dopo, che magari un po' meno.
4: Mi raccomando.

0: Sempre Fibra e Pinguini Tattici Nucleari RDS dove? Con Goya. Hanno appena cantato.
1: Ah no, pensavo qua in radio, sai che sono a Milano. A Milano certo. Di solito vengono a salutarci ogni tanto.
0: Sì, è un po' che non abbiamo.
1: Che è di strada la,
0: ospiti.
1: La sede sì. È in centro.
0: L'abbiamo messa apposta proprio. Quindi, per poter ospitare.
1: Per quello, è per quello. Va bene, noi cosa facciamo, Petra? Vuoi fare un pausa oppure facciamo qualcosa?
0: No, dai, la testata non ti gira un pochino?
1: Oh sì.
0: Oh sì, sì. Ah, che sì. Sofferenza. Andiamo a Torino dove sì. Evidentemente per colpa anche dei lavori stradali i topi hanno cominciato a camminare e a circolare nel pala giustizia.
1: Sì, d'appartamento, i topi d'appartamento.
0: I topi normali. Quindi tra le aule non si parla d'altro, sono state messe in atto ovviamente delle misure straordinarie per poter tutelare la salute sia del personale che dell'utenza, ma questi topi ci sono.
1: Vabbè, però secondo me saranno di aiuto ai tempi della giustizia.
0: Perché?
1: Sai che i tempi della giustizia sono un po' lunghi, no?
0: Certo.
1: Cioè il giudice popolare che deve
0: giudice di pace.
1: Qua aggiungono un giudice.
0: Quale sarà?
1: Il giudice topolare.
0: Benissimo.
1: Me ne posso andare?
0: Puoi andare.
1: Io avevo detto che facciamo pausa, invece tu non mi
0: c'è una notizia
1: no.
0: Che ha dell'incredibile. Io non so come sia potuto accadere, ma un ragazzo di 13 anni
1: sì.
0: Si è ritrovato con una leva del freno conficcata nella schiena, è rimasta lì per 3 anni, non si capisce come. Adesso è stata rimossa, loro se ne sono accorti soltanto dopo una radiografia, perché lui diceva di avere un dolore alla gamba e quindi era inspiegabile.
1: Sai come se ne sono accorti? Ogni volta che gli dava una pacca sulla schiena frenava di colpo il ragazzo. È rimasto tutto andato sì. A posto, grazie anche all'equipe del Bambino
0: certo,
1: Gesù di Roma.
0: Bravissimi.
1: E anche Graziella al medico.
0: Grazie,
1: no,
0: Graziella.
1: No, Graziella è la bici.
0: Lo so.
1: Era per sottolineare questo parallelismo tra il freno.
0: E chiudiamo con le cime.
1: Tu hai subito pensato a questo umorismo di alto livello.
0: Un po' così. Andiamo alle 3 cime di Lavaredo, perché
1: sì.
0: Sapete, no, sono state purtroppo teatro di atti di vandalismo, scritte che sono apparse sulle rocce, spray sulle orme dei dinosauri. Adesso una delle ultime scritte era Tourists go home, quindi sì. Una cosa contro l'overbooking. Adesso c'è un rifugista che fortunatamente si è messo lì e con olio di gomito si è messo a ripulire la roccia con del diluente. È stata veramente una estate segnata dagli sfregi in quota.
1: È per quello che adesso
0: dal martello fino al baldo così.
1: I rifugisti si sono messi a lavare le rocce.
0: Sono messi a lavare le rocce.
1: Per quello che si chiama Lavaredo, perché devono lavare le rocce.
0: Le cime di Lavaredo per questo.
1: Ma porca miseria, ma ragazzi. Ma veramente, ma in montagna non era un posto per la pace, per la quiete?
0: Sì, un tempo sì.
1: E adesso cosa
0: cambia? I tempi sono cambiati.
1: Tu che sei montanara,
0: sì.
1: Petra, cos'è?
0: Guarda, sai quante volte anche a me capita di andare a ripulire situazioni di degrado anche in montagna, purtroppo l'ho fatto.
1: Veramente?
0: L'ho fatto, l'ho fatto.
1: Brava, così si fa.
2: Peggio! Più peggio!

0: Sentinella e Adela su RDS, Petra Loregian, Giovanni Verni. Tra poco si parla di codice della strada perché ha subito un ulteriore cambiamento.
1: Ci sono dei cambiamenti al codice della strada.
0: Ma a che fare con quella cosa di Portofino o no?
1: No, lì ha modificato direttamente la strada.
0: Ah, ecco.
1: Perché c'era questa strada un po' stretta dove non ci passavano i SUV. Quelli
0: che portava queste residenze esclusive, hotel di super
1: SUV
0: dei
1: ricchi. Perché chi si compra un SUV così grosso?
0: No, hanno speso 320.000 euro per fare questi lavori di ampliamento della strada.
1: Una colletta lì fra i
0: ma non hanno fatto fatica
1: i 350 abitanti di Portofino.
0: 320.000 euro un 3 secondo me hanno coperto la colletta,
1: una riunione condominiale,
0: sì, esatto.
1: Hanno detto vabbè dai allarghiamogli la strada,
0: facciamolo
1: a questi qua che ci portano un po' di soldi in Liguria. Però
0: no?
1: Poi c'hanno, nel cartello Portofino sotto ci hanno fatto una didascalia,
0: sì, hanno scritto sotto
1: se
0: il cartello
1: c'è scritto fino che vi comprate delle macchine strette per questa volta va bene così, però la
0: per
1: prossima volta se è scritto fino se no il SUV dal 5.000 portate da un'altra, che poi come la pagano la benzina di queste? Ah beh, sono ricchi, cioè, non ci pensavo.
2: Tra poco torniamo. Il peggio, più peggio.
3: Siamo con te ovunque
4: e in ogni momento.
3: Ogni momento, anche in movimento.

0: RDS 100% grandi successi.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Giornate intense! C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo!
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
10: A chi la vittoria?
9: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
11: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
12: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
13: Ad Halloween cerchi brividi da paura o divertimento in famiglia? A Mirabilandia non devi scegliere. Fino al 1° novembre torna l'Halloween nel parco divertimenti più grande d'Italia, con un'offerta totalmente rinnovata e tutta da scoprire. Offerta parco più hotel, 100% rimborsabile, da soli 54,90 euro. L'Halloween per tutta la famiglia ti aspetta a Mirabilandia. Hai il coraggio di entrare?
14: Sì, siete coi peggio più peggio, siamo scesi in strada per parlarvi del nuovo codice della strada. Adesso tra poco, no, sì, mi levo, va bene, va bene, va bene, va bene.

0: the Sun su RDS con i peggio più peggio di RDS. Allora, dove eravamo rimasti, Petra, al codice della strada?
1: Ci eravamo lasciati con il codice della strada, sì, perché praticamente il codice della strada è di nuovo cambiato. Salvini ha rimesso mano, ha detto che si potranno guidare tram e autobus fino a 70 anni, inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi per chi viaggia ad esempio senza assicurazione, non ci sarà più neanche l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei, quelli di guida, eccetera. Ma io direi, riassumiamolo meglio.
0: Sì, perché è un po' confusa. Così, noi non siamo giuristi.
1: No.
0: E quindi io mi rivolgo all'intelligenza artificiale di questo programma. Scusate, PGPT?
1: PGPT.
0: PGPT, mi fai un riassunto su tutte queste cose delle modifiche al codice della strada per vederci più chiaro?
1: Sì.
0: Ok. Ma qui tutti parlano tutti uguali, come la signora.
1: Secondo me è sempre lei, però.
0: Ah, ecco qua, mi hai elaborato il riassunto. Allora, presentate le norme del codice della strada su una circolare.
1: Bene.
0: Mi sembra perfetto, scrive.
1: Perché circolare?
0: Circolare. Il codice della strada che usiamo oggi resta lo stesso del 1992.
1: Addirittura?
0: Per solidarietà.
1: Ma verso cosa, scusami?
0: Alle buche.
1: Alle buche. Sono le stesse.
0: Il codice riguarda tutto ciò che si trova fisso sulle strade italiane.
1: Ad esempio?
0: Quindi moto e auto in strada.
1: Sì.
0: Monopattini e biciclette sulle ciclabili.
1: Va bene.
0: Lavatrice e frigoriferi sulle piazzole di sosta.
1: Ma quello non c'è, non sono mezzi in movimento.
0: Quelli sono per il catasto, è vero, quelli sono beni immobili.
1: Va bene.
0: Nel nuovo codice della strada si dice chiaramente che si possono guidare autobus fino a 70 anni.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Come bene?
0: Bene.
1: Sì.
0: Più giovani degli autobus. Che...
1: Ah, quelli che,
0: alcuni,
1: che guidano.
0: Alcuni sono centenari gli autobus.
1: Lo so.
0: Tipo le tartarughe. Anche la velocità è la stessa.
1: Le tartarughe.
0: La velocità di arrivo, la fermata, li vedi.
1: Piano
0: che...
1: piano.
0: Nel nuovo codice c'è una sezione molto importante.
1: Qual
0: che
1: è?
0: Riguarda le multe e i punti persi sulla patente.
1: Esattamente.
0: Quindi attenzione.
1: Sì.
0: Leggetelo bene.
1: A chi?
0: Cari nonni,
1: perché
0: a cui
1: nonni?
0: Hanno ritirato la patente perché andavate oltre il limite alle 5 di notte per tornare a casa dalla discoteca.
1: Quel famoso nonno che
0: nonni
1: a cui piace fare la vita notturna.
0: Che guidano così pericolosamente.
1: Sì.
0: In linea di massima le sanzioni saranno meno severe,
1: okay.
0: Anche se si parlava di obbligo di ascoltare il peggio più peggio.
1: E qui, secondo me questa
0: secondo
1: è la sanzione
0: è un po'
1: importante.
0: Un po' importante.
2: Più peggio.
3: Più peggio.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: RDS. Il mondo di RDS.
1: Direttamente nelle tue mani.

0: Giorgio Antonacci safe su RDS con il peggio più peggio.
1: Oggi c'è un sacco di gente qua in sede a Milano.
0: Appena lo dico ti giri, eh?
1: Sì, sì, sì. Ma safe deve venirsi anche a trovare.
0: Sì,
1: ci
0: forse
1: stanno dando
0: verrà.
1: La data, ma...
0: Forse verrà.
1: Arriva safe.
0: Dai, tra poco facciamo un po' di radio di servizio, Giovanni. Oggi sei qua, diamo una mano agli ascoltatori, eh?
1: RDS, radio di servizio.
0: Sì.
1: Questa era una rubrica, credo, di Claudio Roberto.
0: Forse sì. Risolviamo problemi agli ascoltatori.
1: Che fai? Facciamolo. Ti appropri delle rubriche altrui?
0: Non mi ricordo, ma forse avevano fatto una cosa simile, ma noi non saremo mai all'altezza.
1: No, noi cioè, guarda.
0: Dormite sereni.
1: Sì, no. Tra poco di cosa parliamo, quindi?
0: Parliamo dei medici di famiglia.
1: Ah, perché?
0: Sono un po' a rischio. Mancano
1: ma
0: medici.
1: Dai, sai che non me l'aspettavo?
0: Davvero,
1: perché la sanità
0: raccolta.
1: È messa così bene
0: così
1: in questo
0: bene,
1: paese.
2: Tra poco torniamo. Il peggio più peggio.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
4: E porta la tua radio preferita.
3: In ogni stanza.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
13: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
15: Siete unici, siete fantastici.
13: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Ci sono i peggio più peggio con voi, Petra e Giovanni Vernia. Subito sta per arrivare Olivia Dean. Questo pezzo ci piace un sacco. Baby Steps.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Marco Mengoni, giornate perse. Giorgia, parafulmini.
4: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
1: San Giovanni, ok, buonanotte.
5: Un altro giorno mi devo svegliare e parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Farrello Williams su RDS. Farrello è un nome strano per un uomo, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché gli hanno dato questo nome, secondo te?
1: Non lo so, sarà Raffaele?
0: Potrebbe essere.
1: Potrebbe essere un
0: allora, chiamalo Lele,
1: nickname.
0: Lo chiami Lele Williams, è molto più bello come nome, no?
1: Allora, parliamo di medici di famiglia.
0: Non pensate anche voi? Va bene.
1: Medici di famiglia a rischio. A rischio l'assistenza per 6,8 milioni di cittadini.
0: Torniamo sul buon umore, bravo.
1: Esatto, mancano 5.700 professionisti. Pensate che il 51% ha dei pazienti in overbooking, sono 10.600 quelli che sono andati in pensione o che andranno in pensione nel 2031.
0: Ok, quindi, ma ragazzi, qui non vogliamo problemi, vogliamo soluzioni. Quindi i peggio risolvono.
1: Non adesso facili congetture,
0: diciamo,
1: dai, risolviamo.
0: Come possiamo risolvere questa carenza di medici in Italia?
1: Dai, facciamo.
0: Allora, io farei, facciamo medici quelli che incontri per strada, quelli di cui non ti ricordi il nome?
1: Perché no? Potrebbe essere.
0: Quando ti chiami, uè, dottore! E quindi lo fai. Comunque il titolo ce l'ha. Il titolo ce l'ha. Facciamo medici. Quali possiamo fare, medici? Da quelli qui, qualunque cosa ti dicono, dovresti bere più acqua.
1: Si capita spesso, eh?
0: Sì, sì, ci sono. Tu sei una di queste.
1: No, no. Io...
0: Da quando tu bevi le tisane, dici che tutti devono bere le
1: io
0: tisane.
1: Io cerco anche altre soluzioni, peraltro senza capirci molto di farmaci, però è un mio problema.
0: Tu, anche se c'è una frattura scomposta,
1: sì?
0: Lei ti dice dovresti bere.
1: Bevi acqua.
0: Sì. Già scopriremo che lavori a Sant'Anna te, eh?
1: All'ospedale?
0: No, quello dell'acqua,
1: no.
0: Proprio. Se servono medici nutrizionisti?
1: Sì.
0: Io farei gli operatori dei call center, quelli
1: perché?
0: Di telefonia. E ti consigliano sempre la fibra.
1: Come nutrizionisti.
0: Va bene.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: I filosofi, facciamo medici filosofi.
1: Va bene.
0: Che c'è pieno di filosofi, visto? Fanno gli spettacoli da teatro, riempiono più dei comici.
1: Beh, dipende dai comici, filosofi. Però.
0: Vabbè, riempiono più di me.
1: Più di altri.
0: Ascoltatore,
1: sì.
0: Ricordatevi, quando farò un tour, ricordatevi che
1: del vostro amico Giovanni Verga.
0: I filosofi riempiono più di me, eh?
1: Perché i filosofi?
0: Beh, comunque il tempo guarisce le ferite.
1: Certo, sempre.
0: Quindi ci sta che sono anche medici, no?
2: Il peggio.
1: Più peggio di

0: disco dei Peggio Più Peggio, ci salutiamo.
1: Abbiamo finito, vi diamo appuntamento a domani a mezzogiorno, certo. Puntualissimi noi. Voi sì. Fate come volete.
0: Io ci sarò, tu ci sarai.
1: Un minuto più, un minuto meno.
0: Perché tu comunque arriverai alle due domani.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Cioè, Petra conosce la mia agenda meglio di me.
0: Io adesso abbandono questa cosa di tenerti l'agenda, Vergna, lo sai.
1: Grazie, Petra. Linda Gravela, in regia?
0: Certo, c'è. Linda Gravela, la salutiamo e ringraziamo, ma c'è anche.
1: Daniela Franchi Show. C'è?
0: Stanno per arrivare. Vedo il maestro Miyagi. Entriamo nel dojo insieme. Andiamo. Maestro.
2: Benvenuto.
0: Che bello essere qui nel suo dojo milanese, guardi.
2: Sì.
0: Sono proprio contenta. Senta, Daniel San non lo vedo come sempre. Sarà
2: Daniel San non c'è.
0: Qualcosa di importante, dov'è?
2: È a banchetto, davanti al supermercato?
0: Sì.
2: A raccogliere alimentari per nuova associazione benefica.
0: Bene, una bella cosa quella che sta facendo, eh?
2: Persone possono lasciare generi di prima necessità.
0: Certo, solitamente lo fanno.
2: Come botarga di mugine.
0: No, ma no.
2: Grana padano dopo invecchiato 48 mesi.
0: Scusi, maestro.
2: O champagne millesimato del 2002.
0: Non mi sembrano esattamente beni di prima necessità.
2: No, no, no. Per Miyagi sì.
0: No, per Miyagi sì, ma quindi, ma scusi, ma è la sua associazione quindi? Ah, ho capito, ma quindi raccoglie per se stesso? Ma non si vergogna, ma che cosa fa? Ma maestro?
2: Che? Questa grande lezione di karate.
0: Sì, che lezione sarebbe di grande lezione di karate? Quale?
2: Dai la cesta, togli la cesta.
0: Benissimo, grazie maestro. Torniamo domani, io, a mezzogiorno, Giovanni alle 14, restate con noi. Ciao amici.
1: Mi raccomando, a domani ragazzi, a domani.
0: È fuori di testa.
1: Sì, ce l'abbiamo.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Gianluca Gizzi in redazione RDS.
3: Buon pomeriggio.
2: Vi ascoltiamo per le news, buon lavoro.
3: Le proteste al sud degli autotrasportatori, risposte o fermiamo il paese minacciano subito. La prima emergenza, quella dei carburanti, distributori a secco quasi tra Calabria e Puglia. Al Senato semaforo verde per il decreto carburanti che ora passa alla Camera per il sì definitivo alla conversione in legge, e il governo attende la risposta di Bruxelles sulla flessibilità richiesta per armi ed energia. Intanto documento di bilancio inviato alla Commissione Europea, una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro, previsto un contributo di 5 miliardi da banche e assicurazioni. In Ucraina torna a regolare il servizio Starlink dopo le restrizioni che avevano limitato la capacità difensiva di Kiev. A Bruxelles, prima del vertice dei popolari, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato ancora della posizione dell'Unione Europea contro Mosca.
4: Noi abbiamo contemporaneamente inflitto sanzioni a 1500 rappresentanti della rete di difesa russa, proprio perché riteniamo che le sanzioni siano lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace. L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
3: Il decorso post-operatorio di Papaleone procede regolarmente, buona la ripresa del polmone operato, il bollettino medico del Gemelli riferito dalla sala stampa Vaticana. Il pontefice ha anche concelebrato oggi la messa. Ora Lifestyle, Gianluca Teodori.
5: I primi passi di un artista, di un'anima ribelle che si esprime nella musica, la cifra stilistica delle contaminazioni, il blues, il jazz e uno spleen napoletano inconfondibile. C'è Pino Daniele visto da dentro nel film Iso Pazzo, regia di Nicola Prosatore, che ha affidato il ruolo del protagonista a Massimiliano Cagliazzo. Nel cast anche Maria Sole Poglio, Antonia Truppo e Giovanni Ludeno. I difficili legami familiari, le fragilità, la crescita, l'amore, la città, tutto quello che entra nella vita di un artista, un po' come la musica che Pino Daniele regala a Napoli e al mondo. Suoni, parole, poesia.
6: Napoli mille colore.
5: E c'è un momento che segna la vita dell'artista, una data e un luogo. 19 settembre 1981, Napoli, festa di San Gennaro, piazza Plebiscito.

0: riuscito 200.000 persone. Pino Daniele sale sul palco con i suoi musicisti, quelli che lo accompagneranno per tutta la vita. James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Gio Amoruso, Rino Zurzo. Iso Pazzo, da oggi nei cinema. Lifestyle torna domani alle 14.57 qui su RDS.
1: Io ci voglio parlare.
2: Volendo c'era anche l'altra versione, quella che non ci scassate, ma giustamente la redazione è tranquilla e serena, perché adesso, dopo il grande Pino Daniele, inizia il Guerrini e l'Anfranchi Show.
3: Signor Guerrini, buonasera, chiedo scusa, sì, potrebbe cortesemente farmi un riassunto della puntata?
2: Guarda, è iniziata da 3 secondi, ti dico solo che ancora non ho avuto modo di dire che c'è qui con noi, anzi da Roma, Roberta Lanfranchi.
4: Potrei avere una traccia audio della risata della Roberta, che vorrei cambiare il suonerio del mio telefono.
5: Guarda. Dai, che sai, poi ti stanca e ti annoia.
2: Pensa, ogni telefonata è il tuo.
5: Mamma, pensa, mamma mia, mamma che rottura mia di scatole, per carità. C'è la Linda Gravele in regia.
2: Linda, maledetti! Come state, amici? Volete stare con noi o no? Sì o no?
5: Beh, spero di sì.
2: Sì o no?
6: Inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con successo.

0: Claudio, buongiorno, e niente, comunque io tutto a posto, ci sono venuto di lavorare,
1: sì,
0: puoi iniziare, vai, okay. Inizia, vai.
2: Possiamo iniziare, eh? C'è anche lui adesso.
1: Ma noi non siamo così al vostro servizio come voi pensate.
2: No, al nostro servizio, ma siccome tu ti arrabbi quando ci dicono che magari non hanno tempo di essere, ci stanno dicendo che ci sono invece di essere contento.
1: Sì, no, vuol dire che lui è arrivato adesso, quindi tutto quello abbiamo fatto dalle 3 alle 3 e un quarto.
2: Vabbè, intanto c'era della musica.
3: Scusate, sì, ma per quanto c'è il via con Riff?
2: Allora, 15:14, 2 ore.
1: Due ore e mezzo più o meno, vai con Riff.
2: Va bene.
1: Sì, beh, vedo che si comincia presto. allora, io sono Claudio Guerrini, lei è Roberta Lanfranchi.
2: Sì.
1: Cosa vuoi dire al pubblico italiano? Intanto che le quattro italiane, mai era successo nella storia che quattro squadre su quattro perdessero tutte e quattro le partite.
2: Davvero.
1: Ieri si parlava di due, mo stiamo a quattro.
2: Sì.
1: Manca l'Europa League stasera e vediamo come finisce.
2: Vabbè, dai, aspettiamo stasera, che vi devo dire.
1: Mamma
2: ragazzi,
1: mia, il calcio italiano come è messo.
2: Lo so. Che dobbiamo fare?
1: Vuoi parlare di questo tra poco?
2: No.

0: grandi successi.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Zitto. Ad Halloween cerchi brividi da paura o divertimento in famiglia? A Mirabilandia non devi scegliere. Fino al primo novembre torna l'Halloween nel parco divertimenti più grande d'Italia, con un'offerta totalmente rinnovata e tutta da scoprire. Offerta parco più hotel, 100% rimborsabile, da soli 54,90 euro. L'Halloween per tutta la famiglia ti aspetta a Mirabilandia. Hai il coraggio di entrare?
7: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
8: Sì, ma come?
7: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
8: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
7: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
9: Ehi, umano!
10: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia.
11: Dark Planet torna nei prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
12: La 7 presenta in prima visione TV la serie evento Sky Original M, il figlio del secolo.
13: A chi la vittoria?
12: Dal lunedì 19 ottobre alle 21.15. La 7, sai cosa vedi.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
16: Claudio.
17: Sì, dimmi.
16: Claudio.
17: Dimmi, oh, dimmi.
16: Parla un pochino più piano che c'ho le mucche che dormono.
17: Ah, c'hai le mucche che dormono. Allora, vacca. Girl.

0: belli, proprio intonati tutti e due.
1: Turn the speakers on.
0: Vado?
1: Che devi fare?
0: Buon pomeriggio, amici.
1: Buon pomeriggio
0: miei.
1: A lei, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti. Parliamo della condivisione delle faccende domestiche.
1: Le chores.
0: Eh?
1: Ho studiato che le faccende sarebbero le

0: ci occuparsi del bucato, assegnate i compiti di conseguenza, così tutti faranno quello che, diciamo, odiano meno.
1: Beh, certo, giusto.
0: Ok. Poi c'è il sistema punteggio. Cioè, assegnate un valore in punti a ogni faccenda in base alla complessità. Ad esempio, 5 punti per buttare la spazzatura,
1: certo.
0: 15 punti per l'aspirapolvere, 25 punti per la pulizia profonda del bagno. Ognuno sceglie i propri compiti per raggiungere una quota settimanale paritaria.
1: 100 punti per la signora che lo fa al posto mio. Che pago,
0: semplice,
1: lo fa al posto
0: mio. Ti piace vincere facile.
1: Beh, se posso scegliere, metto anche questo.
0: Poi, per compiti quotidiani, tipo i piatti, è utile definire chi ne è il proprietario fisso. Oppure alternarsi rigorosamente a giorni alterni per mantenere un senso di equità.
1: Sì.
0: Ok?
1: Giusto.
0: E poi c'è la pianificazione temporale, cioè suddividete le attività giornaliere, cioè rifare i letti, riordinare la cucina, quelle settimanali, tipo i pavimenti, il bagno, lo spolvero, oddio, settimanale, il bagno lo pulisco tutti i giorni, mensili o periodiche, la pulizia profonda di vetri e frigo, i cambi dell'armadio, che è il cambio stagione. E quindi in teoria così si dovrebbe andare più d'accordo, ma soprattutto ci si divide tutti i compiti. E non li fa solo uno.
1: Sì, ma non è più una vita in comune, è un palinsesto televisivo, praticamente.
2: Oh, Claudio, non ci fa mai bene niente.
1: Alle 13 tu fai questo, alle 14.30 entro io e faccio
0: non
1: quell'altro, alle 16.15, ma...
0: No,
1: sì, ha detto anche orari, ha detto a un certo punto, ha detto anche la parola orari.
0: Orari, vediamo.
1: Mentre parlavi anche di orari.
0: Orari, va bene.
1: Cioè, dico, quindi diventa proprio, capito, tu il martedì, come hai detto tu, settimanali,
0: i giorni,
1: quotidiani.
0: No, non gli orari,
1: suddivisioni.
0: Però in teoria, per andare d'accordo, ci dovrebbe essere equità nel suddividersi le faccende, quindi volevo capire se nelle famiglie, nelle case dei nostri ascoltatori ci fosse un'equità di divisione dei compiti domestici, oppure fa tutto uno e zero l'altro, oppure tre quarti uno e l'altro mette scuse, esce di casa per non fare le faccende.
1: Ma parli di coppie, di fidanzate, di mogli e mariti o di convivenza in
0: anche
1: genere?
0: Anche convivenza in genere.
1: Cioè, chiunque vive insieme in più persone.
0: Certo, come si sono divisi le faccende.
1: Chi fa cosa,
0: chi fa cosa
1: e perché.
0: Sì.
1: Però
0: sì.
1: Ragazzi, messaggi entro i 30 secondi, non ci fate l'epidemiologia di tutta la storia della vostra vita.
0: 388-22-388-22, aspettiamo i vostri messaggi vocali. Oggi ti scrivono: Guerrini, ma che succede? Oggi ti sentiamo un po' polemico. No,
1: oggi,
0: come gli altri giorni.
1: No, ragazzi, io dico quello che penso. Che devo fare se dico quello che penso?
3: Ma roba da male.
1: Se volete, io domani divento il perfetto.
0: Domani non ci sei!
1: Da lunedì divento perfettamente. Ecco, questo potrei fare da lunedì, la rubrica. Divento politicamente corretto. Vi dico che tutti sono bravi, che tutti sono belli e che mi siete tutti simpatici.
4: Pronto? Pronto. Ora si arrabbia Guerrini.
1: Poi non vi arrabbiate, però, che poi non sono più quello di prima.
0: C'è la novità.
1: Ecco.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
7: New music.
5: Novità.
7: New music.
6: Novità RDS. Giorgia. Parafulmini.

0: Agattama.
1: Cioè, la gatta, virgola, mamma.
0: Agattama.
1: Agattama.
0: Agattama set on you, Agattama set on you.
1: Ok, ok.
0: Io così capisco e così riferisco.
2: E chi lo regge questo fino al 13 agosto?
0: No, allora quest'anno cerco di andare in ferie un po' prima, un po' prima.
1: Andiamo prima?
0: Io, cioè, io sì, non vorrei tirare la carretta fino al 13 agosto.
1: Vabbè,
0: l'anno scorso.
1: Quest'anno l'hai fatto anche di più.
0: Appunto, sì, appunto, sono arrivato quasi a Ferragosto. Vorrei sì cominciare un po' prima, anche per voi ascoltatori, e non darvi in agosto troppe ambasce. Comunque, siamo oggi, non me l'avete chiesto e mi dispiace, alla 34esima puntata del Guerriere della Franchi Show.
1: Perfetto.
0: Decima stagione.
1: Perfetto, bravo, grazie per aver fatto il recap. Stiamo parlando di divisione delle faccende domestiche nelle vostre case, arriva anche l'applauso sentito del pubblico. Bravo Claudio, bravo. Questa l'hai meritata, l'hai meritata. Sentiamo come vi dividete i compiti.
3: Io sto arrivando a casa, adesso trovo figli che hanno prendato scopa elettrica passata, piatti nel lavello, a cui mi dedico io. Usciamo, facciamo la spesa insieme, stasera io preparo, si mangia tutti, si sparecchia insieme, tutti a letto. Equità? Sì.
0: Brava!
1: Bella, bella questo menage.
0: Sì,
1: la sera si mangia tutti, eh?
0: Tutti fanno le stesse cose, tutti hanno gli stessi compiti.
1: Perfetto,
0: è un
1: direi.
0: Regime comunista, cioè Mao Zedong, praticamente, la Cina di una volta.
1: Beh, però è organizzazione quella.
0: No, cioè, non c'è dubbio,
1: stupendo,
0: organizzazione.
1: Stupendo.
0: Pucus.
1: Sì, sì. Esatto.
0: Va bene.
1: Aspettiamo ancora i vostri messaggi vocali a proposito della divisione delle vostre faccende domestiche al 388-22-388-22 subito dopo la pubblicità.
0: 3AA Dudu.
1: Oh, quanto mi manca.
0: Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando. Cosa fate nelle vostre case? Chi mette a posto? Chi rassetta? Chi passa l'aspirapolvere? Ma soprattutto, chi scopa?
1: Ecco.
4: Tutti pazzi per RDS Live. Cerca proprio te.
5: Torniamo, torniamo live.
6: Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
7: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
5: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS vinci l'invito per il nostro live, e non è uno scherzetto,
6: ma è un dolcetto.
5: Wow.
8: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
13: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
14: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
13: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
12: E vabbè, ascoltiamo.
13: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
12: Ma cosa?
14: Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
13: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
15: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
16: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
17: Zero 01 Distribution presenta.
18: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
14: Io non mi sento nessuno.
17: Io sono pazzo. dal 15 ottobre al cinema.
19: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
20: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
21: Dal 28 ottobre al 1 novembre Lucca Comics and Games festeggia i suoi 60 anni. Storie, passioni e mondi fantastici nel community event più atteso dell'anno, dedicato al fumetto, all'animazione, al gioco, al videogioco, alle serie TV e all'immaginario fantasy. Acquista il tuo biglietto e partecipa insieme a noi. Lucca Comics and Games, la tua community dal 1966. Evento in collaborazione con RDS e RDS Next.
22: Fammi toccare la luna ancora stasera.
23: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
24: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
1: Divisione delle faccende domestiche, tra poco sentiamo i vostri messaggi vocali, subito invece c'è Madonna.

viaggiare, evitando le buche più dure. Senza per questo

0: questo? Viaggiare.
1: Roby, sì. Scendi giù che sto venendo a prenderti. Sì, andiamo dove stiamo da soli, io e te, senza guerini.
2: Ma come fa? No, ma io fino alle 7 devo star qua, ragazzi.
0: Lo so, è contrattuata,
2: Contrattuata.
0: Però se arrivi alle 7 lì sotto dovresti...
2: Sono contratta, più che altro.
0: Esatto, anch'io, mamma mia, ogni volta che la fisio mi tocca, mi dice, mamma mia.
2: Quando sei andato?
0: Ieri mattina. Mi tocca,
2: allora
0: mi fa...
2: Allora, no, sei...
0: Sono tutto duro qua dietro, tutto duro. È un casino, ragazzi, un macello.
2: Però se sei andato ieri stai meglio oggi, no?
0: Sì, no, un po' mi ha sciolto.
2: Ah,
0: sto
2: vedi,
0: meglio.
2: Vedi.
0: Però sai quando ti scioglie che spinge, un po' di dolori ti rimangono.
2: Decisamente. Sì. Allora, divisione faccende domestiche, sì. Come siete organizzati a casa vostra? Sentiamo.
3: Ciao Roberta, ciao Claudio.
0: Ciao carissimo.
3: Walter da Torino.
0: Ciao,
3: io
0: bello.
3: Non lo so se dividiamo i compiti. Come? Io so solo che io mi ritrovo sempre in cucina a cucinare e a fare i piatti. Ma a me piace cucinare. Anzi, se volete... Te preparo un piattino messicano stasera.
0: Bravo.
2: Tu
0: bravo.
2: Mangi messicano?
0: Io no, non mangio messicano. Sono andato una volta.
2: Sì.
0: Tu mangi messicano?
2: A me io mangio tutto.
0: Sì, col sombrero?
2: Sì, sì. No, anche coi baffi. A volte.
0: Anche coi baffoni.
2: Sì.
0: Miguel son sempre mi.
2: Bravissimo.
0: Ok, buono, no? Il messicano è buono. Sono andato una volta in un ristorante messicano, però è un po' troppo, usano troppo le mani.
2: Al messicano?
0: Sì, sono un po' troppo. Anche all'indiano, sono un po' quelle cose un po' tutti all together now.
2: Vabbè, ma tu fatti dare le posate,
0: io
2: non
0: sono
2: è che è obbligatorio.
0: Più io a casa mia, tu a casa tua.
4: No.
2: Ma scusa, puoi dare le posate.
0: Però buono, però buono.
2: Ecco, andiamo avanti.
5: Allora ragazzi, in casa mia i compiti con mio marito ce li siamo divisi in questo modo.
0: Sì.
5: Io faccio faccende domestiche in tutti i giorni che finiscono per la lettera I. Lui le fa per i giorni che finiscono con la lettera O.
2: Conta, fai il conteggio, Claudio.
0: Lunedì. O, domenica. Quindi 5 a 1.
2: Sì, lui fa solo il sabato, mentre
0: ragazzi,
2: l'altro fa 5 giorni.
0: Non è colpa sua se 5 giorni finisco con la I e uno con la O.
2: E quello con la A ci si riposa.
0: È quello con la A ci si riposa. Quindi,
2: okay.
0: Quindi ragazzi, se, perché finisco tutti con la I? È un caso. È un caso.
2: Metti una O ogni tanto.
0: Un lunedì.
2: Tipo mercoledì.
0: Esatto.
6: A casa ho sempre fatto tutto io. Con l'arrivo della quarta figlia ci siamo divisi i compiti. Abbiamo un calendario a casa dove c'è scritto chi fa che cosa.
0: Palinsesto.
6: Mio marito si occupa dello sport dei ragazzi, io mi occupo di tutte le visite mediche, i ragazzi si occupano di sparecchiare, apparecchiare casa, mettere l'asciugatrice, si piegano i panni. La mattina si svegliano da soli, vanno a scuola, prendono il pulmino da soli, quindi diciamo che stiamo messi molto bene.
2: Direi di
0: bravi,
2: sì,
0: complimenti,
2: mamma,
0: ragazzi.
2: Che meraviglia così l'organizzazione.
0: Organizzati proprio come veramente una catena di montaggio praticamente.
2: Scrivono?
0: Sì, scrivono.
2: Io faccio tutto perché lavorano sia mio marito che i miei figli, due. Infatti adesso sto stirando i panni per loro. Poi ho già preparato la cena, sono stanca, ma lo faccio volentieri.
0: Io non ho capito una cosa, perché quando uno stira i panni, si chiamano panni, poi quando li ritira e li mette a posto diventano vestiti.
2: Diventa bucato.
0: Diventa bucato.
2: Ritiro il bucato,
0: bucato.
2: Stiro i panni.
0: Poi i panni e poi alla fine dice che vestito, non è che poi dice che panno ti metti. Cioè lo stesso oggetto, una volta si chiama panno, una volta si chiama bucato, una volta si chiama camicia, giacca, cravatta. Perché? Perché li cambiate i nomi semplicemente che li ficcate in lavatrice?
2: E tu come chiami, scusa?
0: Hai messo il vestito in là, hai messo la camicia là, hai messo perché bucato il panno? Ma il panno per me è quello che pulì il parabrezza.
2: Non solo. Vabbè, dai, sentiamo un altro.
0: Panno
7: canta. Allora, di solito le faccende di casa le faccio tutte io. Ma neanche mi lamento più di tanto perché tanto come le fa lui a me non vanno bene.
0: Vedi?
2: E allora le fa lei giustamente,
0: e allora
2: però
0: le fai
2: non
0: tu.
2: Si lamenta, brava.
0: Quindi il segreto è fare le cose male, così così l'altra persona, capito? Fate tutti le cose male o tutte, chi non vuole, capito? Così le fa l'altra persona, dice: "No, tu le fai male, le faccio io". Va, falle tu.
2: Sì,
0: infatti io faccio la radio fatta malissimo, per questo la Roberta dice: "Vabbè, basta, cosa la faccio io, non la sai fare". Elisa c'ha problemi in cucina, lei per esempio dice sempre: "Ma Kintsugi a casa qui, Kintsugi".
2: Ma chi c'entra?
0: Ma chiede.

0: Guerini, segna a pagare il taxi. Roberta, per te gratis.
1: Certo.
2: Ma dove dobbiamo andare?
1: Non lo so.
2: Devi pagare il taxi.
1: Comunque mi sono informato, panno, dal latino pannus, secondo Wikipedia,
2: sì?
1: È tradizionalmente un tessuto di lana che viene follato, cioè infeltrito,
2: sì?
1: Per renderlo impermeabile e successivamente garzato per ottenere un lato peloso.
2: Ho capito.
1: Nel linguaggio comune il panno è utilizzato come sinonimo di tessuto o stoffa,
2: sì?
1: Soprattutto al plurale, panni,
2: sì?
1: Come capo d'abbigliamento o d'arredamento, ma il suo significato è legato al tipo di stoffa che si ottiene con questo finissaggio.
2: Okay.
1: E quindi ecco perché poi è diventato, diciamo, una sorta di onnicomprensiva di tutto quello che uno mette in lavatrice.
2: Mette lavatrice, i panni.
1: Infatti qualcuno ha anche scritto, guarda che non sono solo i vestiti, sono anche gli asciugamani, le tovaglie, ecco perché il termine diventa più generico e si chiama panni. Poi i panni sono anche dei paesi in Italia che si chiamano panni. Lo sapevi?
2: No.
1: C'è Panni, è un comune italiano in provincia di Foggia, a Panni.
2: Ah, viva Panni!
1: Hai capito?
2: Non lo sapevo, grazie Cla per queste chicchette.
1: Sì, Wikipedia ragazzi, Wikipedia.
2: No, grazie.
1: Non lo sapevo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
5: Double G sarebbe in America, Gianluca Gizzi in redazione RDS. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
5: Buon lavoro anche.
7: Caro Gasolio, chiedono interventi al governo gli autotrasportatori in protesta, altrimenti avvertono fermiamo il paese e scatta l'emergenza carburanti. Al sud file, distributori e scorte esaurite in Calabria e in Puglia, teatro anche dei blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva. In attesa della risposta di Bruxelles sulla flessibilità per energia e armi, il governo

0: Meloni invia alla Commissione europea il testo della manovra da 23 miliardi e mezzo di euro, previsti tagli ai ministeri e interventi per famiglie e imprese, 5 miliardi il contributo in arrivo da banche e assicurazioni. La guerra in Ucraina torna a funzionare normalmente Starlink dopo le restrizioni delle ultime ore che hanno limitato la capacità difensiva di Kiev. Intanto il presidente Zelensky annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe. Papa Leone, ancora al Gemelli di Roma, procede regolarmente il decorso post-operatorio del pontefice. Buona la ripresa del polmone operato, l'ultimo bollettino medico. Vacanze brevi, soggiorni personalizzati e programmati nei dettagli. La fotografia dell'estate 2026 di Confturismo Confcommercio, il presidente Manfred Pinzger.
1: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Il nostro compito è affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
0: Bolli e multe, al via la rottamazione, domande da domani online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, il prospetto dei debiti su cui sarà possibile fare richiesta. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
2: Scorie non solo per i risultati della Champions, si riaccende il dibattito sullo stato del calcio italiano all'indomani di una storica debacle. 4 sconfitte in 4 partite nella massima competizione europea sono un fatto senza precedenti e alle cadute si accompagnano guai fisici per l'Inter, Lautaro out per un mese causa problema muscolare e per la Roma domani esami per Dybala e Koné. Intanto oggi Europa League secondo round alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta Vigo-Juventus e alla stessa ora debutto dell'Atalanta in Conference in casa contro i ciprioti del Paphos. Tennis a Shanghai, la prima semifinale dell'ATP 1000 tra Zverev e lo spagnolo Davidovic Fochina. Nella stessa metropoli cinese ci sono anche i mondiali di ciclismo su pista, con 2 argenti oggi per l'Italia nell'inseguimento a squadre. Gli azzurri Ganna, Magagnotti, Milan e Lamon sconfitti in finale dalla Danimarca. Argento anche per le donne con Sonny Balsamo, Fidanza e Guazzini, superate solo dalla Gran Bretagna. Questa è RDS.
3: Questo è il Guerrini e l'Altranchi Show. Dobbiamo noi ringraziare la nostra Linda Gravela.
4: Scusate, ma sì? La Linda è andata via?
5: Sta andando via.
3: Sì.
5: Però in
6: buongiorno, ma oggi ci sarà il paguro?
5: No, per fortuna no, è un giorno fausto.
3: Cioè, c'è in sede, il paguro, ma non è in diretta, diciamo.
5: Sì, è in sede, ma è innocuo, l'abbiamo neutralizzato.
3: No, non è vero.
5: Abbiamo usato Dracula, l'impalatore. Invece sta per arrivare Giulio Caproni.
6: Grande Giulio, pensaci tu, vai.
5: Lo so. Giulio, che però è tutto dalla parte di Roberta, quindi sarà tutto un Lanfranchi show. Lui,
3: ma non è vero, propende, ma perché dici così?
5: Propende per lei.
7: Lui propende. Comunque volevo fare i miei complimenti a Claudio perché è un gran simpaticone. Ma pure a Roberta.
5: Ma che palla che siete, non si parla più.
8: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo.

0: Guerrini, posso dire?
1: Sì.
0: Posso dire, sei la mia crush.
1: Grazie, grazie,
2: ma
1: grazie.
2: Tu infrangi cuori.
1: Lo so, io crasho.
2: Tu crash.
1: Allora, c'ho dei dubbi, amici. 388-22-38822, mandatevi pure un instant sondage. Vi spiego qua.

0: qual è la mia domanda, la mia ambascia quotidiana, insomma, questa cosa su cui mi sto arrovellando. Allora, potrei fare una nuova, diciamo, non dico rubrica, però un nuovo, diciamo, appuntamento settimanale. Potrebbero essere due diversi, però. Uno è, mi piaceva molto, molto l'idea di farvi ascoltare degli intro famosi, cioè c'era una volta l'intro, sapete che ormai con le canzoni non ci stanno più gli intro, tutte canzoni che partono veloci eccetera, invece una volta negli anni 70, 80, 90 c'erano degli intro bellissimi, meravigliosi, e sarebbe bello risentirli insieme, magari che ne so, tre volte in un appuntamento settimanale, per godere di quelle introduzioni musicali che rendevano unica una canzone.
1: Ok.
0: Dall'altro lato però, proprio pochi minuti fa, ho trovato un'altra possibile, diciamo, serie, un'altra puntetto seriale, le posizioni del Kama Sutra spiegate una per una con tutte le varie caratteristiche storiche, perché è una cosa scientifica, l'ho presa da una rivista scientifica che ci racconta perché si chiamano in un certo modo, come sono nate e come si sono sviluppate. Quindi preferite come rubrica settimanale mia, diciamo, la storia dell'intro con tre intro meravigliosi ogni settimana di bellissime canzoni, oppure ogni volta una posizione particolare spiegata, raccontata nella sua storia evolutiva? Okay. 38822, 38822, a seconda di chi vince, noi poi faremo. Vi posso fare un esempio o lasciamo qui cadere la cosa?
1: Non so, tu quella del cuore, conta che quelle 4:12, i bambini sono appena usciti da scuola.
0: Gli intro, è una rivista scientifica, non ci sono termini particolarmente.
1: Vabbè, allora fai tu.
0: Anzi, partiremo proprio a questo per farvi un esempio. Gli intro non ve li faccio sentire, tanto lo immaginate, sono quelle bellissime canzoni di una volta. Altrimenti c'è, per esempio, la spiegazione.
1: Anche il Kama Sutra possiamo immaginarci. Ma lui lo vuole spiegare.
0: Ma tu la sai la storia? Perché si chiama la posizione del missionario? Vediamo se lo sai. Io non lo so.
1: No, non lo so.
0: Io spiego perché noi diciamo delle parole senza sapere che significano. Mm. Che significa la posizione del missionario? Secondo un antropologo, Bronislav Malinowski, che non è un calciatore,
1: sì,
0: è una posizione che si chiama così dal 1700, pensa, ha una storia meravigliosa, e parte dagli aborigeni dell'isola di Trobriand.
1: Ecco da dove arriva.
0: Dagli aborigeni,
1: ecco,
0: nella Melanesia occidentale.
1: La Melanesia?
0: La Melanesia, sì.
1: Capito.
0: Dove è nata Melania Grimani.
1: È probabile,
0: in Melanesia. Andavano molto al bagno anche in Melanesia.
1: Ok.
0: La Melanesia. A est della Nuova Guinea, da quelle parti lì. Perché si chiama il missionario? Era la posizione che praticavano i missionari, proprio loro, che sbarcavano nell'arcipelago.
1: E cascavano proprio.
0: No, per convertire gli indigeni. Il missionario che deve fare? Deve convertire, deve predicare il verbo.
1: Sì.
0: E loro, per convertire gli indigeni, si prendevano delle libertà, diciamo così. Cioè, le convincevano, soprattutto le donne.
1: A modo loro.
0: A modo loro, diciamo così. E i locali si stupivano di questo modo di accoppiarsi. Erano molto curiosi, perché gli aborigeni erano abituati diversamente, non nella posizione classica del missionario, erano abituati, diciamo, più more ferrarum, come si fa animalescamente,
1: okay,
0: diciamo così. E quindi poi dicevo, ma che è sta cosa? Loro invece dicevano no, perché guardarsi faccia a faccia è tutta un'altra cosa, è anche più umano, è anche più bello, eccetera. E così, mentre magari praticavano, raccontavano e convertivano appunto le donne del posto.
1: Okay.
0: Questo è perché questo.
1: Per ora è 50-50
0: quindi
1: il sondaggio.
0: Ecco,
1: eh?
0: Si chiama proprio così il missionario. Se invece preferite, che ogni settimana vi racconto una storia di una position, se invece preferite la storia degli intro, allora è tutta un'altra cosa e mi fermo qui, diciamo.
1: Guarda, adesso ci sono 9 secondi di intro, se vuoi.
0: La sapevate questa del missionario?
1: No, io non la sapevo.
0: No, avete 3 minuti, 5 minuti per fare questo sondaggio al volo, cosa preferite?
1: Lo stanno già facendo, tranquillo.
0: Io ti ringrazio.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di te.
3: E la mia voglia di te.
1: Taylor Swift, Passion Zero. Max Pezzali, Le ali.

0: Pierini,
1: sì.
0: Lascia stare il Kama Sutra, lascialo okay. Dov'è, dai, va ti bene. Vedo meglio con la musichetta.
1: Va bene.
0: Dai, su, su,
1: va, va
0: su.
1: Va bene, va bene.
0: Dai, ho capito.
1: Non luppare, dai, che non ha detto così. Sì, allora, ha vinto di pochissimo, diciamo così, va per, diciamo per evitare. Anche perché ti dico, sì, ma che... hanno vinto le intro, quindi la prossima settimana cominceremo una rubrica con le intro più belle della storia della musica e per ricordarci come era una volta le vere intro musicali.
2: Grazie Guerrini, adesso è tutto più chiaro.
1: Eccolo. No, anche perché vi dico che già dalla seconda puntata avrei avuto problemi.
3: Con cosa?
1: Con l'altra rubrica.
3: Tu lanci sondaggi.
1: Sai come si chiamava la seconda puntata?
3: No.
1: Va de retro. Quindi diciamo
3: okay.
1: Quindi no, capito?
3: No, certo.
1: Ma non c'era Satana però.
3: No, non c'era Satana. No, va
1: quindi,
3: bene.
1: Quindi meglio così, intro musicale.
3: Benissimo, facevi a meno di lanciare il sondaggio comunque allora. Allora, fammi pensare,
1: sì.
3: 30.
1: Lo so, 30 come i giorni di novembre, con aprile, giugno e settembre.
3: No, 30 come l'offerta Fixatime 24 Smart di Plenitude, con il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto a Fixatime 24.
1: Giusto, e lo sconto è valido per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
3: E il costo di commercializzazione e vendita?
1: Semplice, 144 euro all'anno.
3: Scoprite di più su questa offerta su anyplenitude.com.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: La notte a Olbia cambia ritmo con Onde, Urban Music Experience. Dal 15 al 17 ottobre, in piazza Elena di Gallura, 3 serate a ingresso libero con i DJ set di RDS e il sound internazionale di Skin. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri

0: No?
1: Se avessi preso quella nota finale,
0: l'ultima,
1: tutto perfetto, l'ultima.
0: Ho spatasciato sull'ultima.
1: L'hai spatasciata. Come è salito sull'ultima proprio così.
0: Perché mi ha tolto la base sotto. Io riesco a essere intonato finché sono sostenuto da una base. Se mi fate cantare a cappella, canto letteralmente a cappella.
1: No, in realtà
0: sì,
1: eri
0: sì,
1: stato
0: sì.
1: intonato fino a quella nota lì.
0: Perché lui mi ha tolto la musica, io ero perfetto, io e Lene Marlin insieme eravamo perfetti.
1: Sì.
2: Claudio, io ti adoro perché tu sei sei
1: Vabbè.
3: Claudio è amusico.
1: Amusico, questa era Anna.
0: Anna Bettinelli che dice
1: sì,
0: che
1: sì.
0: sono amusico.
1: Allora,
0: vabbè,
1: amici...
0: Anna, va bene, niente.
1: No,
0: Anna, dico, però, no, ti sto seguendo su tale quale. Tu sei sicuramente più musica di me. Però, insomma, brava, ecco.
1: Allora, tra poco giochiamo a vostra insaputa. 38822 38822. Perché non è brava?
0: No, sì, è brava. Però, diciamo, su alcuni personaggi me l'ha presi meglio. Su altri sembrava. Cioè, che cantasse proprio Anna, capito? Però io non sono un giudice. Però lei sicuramente è intonata, su questo non ci sono dubbi.
1: Caspiterina, sei intonata. Dicevo, a vostra insaputa, 38822, 38822, prenotatevi il vostro nome e la vostra città. Tre prove, giusto,
0: sì,
1: Cla?
0: Sì, tre prove.
1: Sì, oggi
0: però
1: non c'ho voglia.
0: Una multipla. No, eccole qua, le ho preparate come c'ho voglia.
1: Una multipla,
0: qua.
1: Che vuol dire?
0: Una multipla, una tripla.
1: Una
0: tre.
1: Una tre.
0: Esatto,
1: va
0: questo
1: bene.
0: È lo schema mio, è 1-1-3.
1: Dai, mettetevi alla prova.
0: Ma poi a musico, in che senso a musico?
1: Perché
0: che
1: senso.
0: Stabilire?
4: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
5: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
6: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio d'impatto con il veicolo che precede.
7: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
6: Gli ADAS aiutano.

0: possano prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
1: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
2: Frutta e verdura da filiera controllata? Ma vai da Conad. Solo da Conad trovi Percorso Qualità, il sigillo di garanzia della filiera tracciata dall'origine dei prodotti fino ai nostri negozi. Scopri di più su conad.it.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
13: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
14: Ma Claudio non è per niente amusico.
15: Eccolo.
14: È un tenore.
15: Un tenore. Cioè, circa. Più o meno sono un tenore.

0: Oddio, Laura?
1: Laura.
2: Sono io, ciao.
0: Ah, ci no. sei? Dove sei andata?
1: Ti prego, mettiti bene col telefono, togli il viva voce.
0: Ti sentiva così bene prima, Giulio.
1: Fermati.
0: Dove ti
2: sono
0: sei spostata?
2: Voce.
0: Sei in viva voce?
2: Sì.
1: No, dovevi toglierlo.
0: No,
1: devi...
0: no, togli il viva voce, senti con l'orecchio.
1: Perché sennò si sente male in radio,
0: cioè,
1: tesoro.
0: Il telefono all'orecchio.
2: Allora okay. Adesso ti sento bene nell'orecchio. Che belli che siete.
0: Adesso ti sentiamo anche
2: noi. Ma mi fate ciao.
1: Ciao.
0: Ciao amore, ciao Laura, piacere di conoscerti.
1: Come stai? Di dove, di dove sei?
2: Io sono di Forni di Sopra. È un paese di montagna vicino Udine.
0: Okay.
1: Che bello, Forni di Sopra, sì. Stupendo, stupendo. Senti, hai modo di essere acculturata, sì, tu ti informi su tutto, giusto?
2: Tuttissimo.
0: Bravo. Secondo me è una secchiona, si sente, Laura. Se
2: lei ti sbagli.
1: Lei è onnisciente, è onnisciente. Allora, ti farò in questa vostra insaputa, a vostra, lo dico pure io a vostra, un indovinello, una domanda, diciamo, di geografia.
2: E poi, facile.
1: E poi due su tre mi devi chiudere tre cose famose. Stavolta ho fatto due su tre, non tre su cinque, per farla più breve.
2: Vabbè. Due su tre.
1: Allora, indovinello. Cosa si può fare tra due uomini, tra un uomo e una donna, ma non tra due donne?
2: Tra un uomo e una donna?
1: Tra anche tra due uomini, ma non si può fare tra due donne. Allora. Ti aiuto, è una cosa che si fa in chiesa.
2: Matrimonio?
1: No.
0: No.
1: No, perché sì, oddio. No, perché si può fare anche tra due
0: esatto.
1: uomini. Tra, in chiesa non credo ancora.
0: No, non credo.
1: Cosa si può fare tra due uomini, tra uomo e donna, ma non tra due donne? È un'altra cosa, un altro sacramento.
2: Il battesimo?
1: No, quell'altro.
2: Comunione?
1: No, quell'altro ancora.
2: Cresima?
1: No, quando vai lì a
2: funerale.
1: No!
0: Ma allora, sì, ma cos'è?
1: Che c'è un uomo dall'altra parte e tu gli parli.
2: Confessione.
1: Certo, tra due donne non si può fare. Tra
0: ma
1: uomo
0: lo sai,
1: non...
0: Claudio, che non riuscivo a capire.
1: Sì, perché tra due uomini sì, perché l'altro può essere un uomo. Tra un uomo e una donna sì, ma non tra due donne perché non può
2: hai
1: confessare
2: ragione,
1: una donna.
2: Ma sono troppo acculturata, mi hai detto.
1: Tu voli più alto. Senti, allora dimmi qual è facile facile, il paese più grande del mondo, con la superficie più ampia del mondo. La nazione, come si va di moda... Più ampia del mondo, più grande.
2: La più grande, la nazione più grande del mondo. L'America?
1: Sì. No, l'America no.
2: Asia.
1: No, no, la nazione, non il continente. La nazione. È una. Che in questo momento è una nazione in guerra.
2: Russia,
1: brava, okay. Suggerimento.
0: Sì, ma scusa Claudio, ma tu glieli stai dando tutte buone, ma stai indovinando la quarta.
2: No, guarda, ti sto guardando, hai una faccia veramente da bravo.
1: Vedi come vengo malliscio.
0: Allora pensaci tu, Claudio, io non entro nel merito.
1: No, no, poi Giulio Caproni deciderà se ha vinto o no. Io l'aiuto.
0: Gli passiamo la patata.
1: Sì, sì, finalmente è ora che ne vedo.
0: Dai, santo cielo.
1: È ora pure per lui.
2: Ah, ma tu sei Claudio, non sei Giulio.
1: Sì, no, io sono Claudio Guerrini. Giulio Caproni sta in regia. Non l'hai mai visto, però se vuoi te lo facciamo vedere noi.
2: Ho chiesto il nome prima.
0: No, ma la prima persona che ti ha chiamato
1: ti ha telefonato
0: è stata
1: Giulio, il regista.
0: Ma eri fuori onda, capito?
1: Mo sei in onda.
0: Ora invece sei in diretta e c'è Claudio.
1: Va bene, senti, Forni di Sopra, fai attenzione. Queste sono tre poesie che mi devi chiudere facili facili. Sempre caro mi fu quest'ermo.
2: Colle.
1: E vai, Leopardi. Sempre Leopardi. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita? Che vita era?
0: Oddio, attenzione.
1: La vita
2: mortale.
1: Mortale, brava. E infine questa, se indovini, allora fai così, decide tutto l'ultima, se indovini hai vinto, se no no. Qui non ti aiuto. E i fussi come immobile, dato il mortal?
2: Il mortal? Sospiro.
1: Brava.
0: Ah, chi è che l'ha suggerito? È bravissimo.
1: Ma chi è che suggerisce Russia,
0: bravo.
1: Sospiro? Chi c'è lì?
0: Marito?
2: Vuoi la verità? Marito.
0: Marito, bravo marito.
1: Come si chiama il marito?
2: Vinto, Franco.
1: Giulio, gliela diamo sta bag?
0: Certo.
1: Sì.
0: Non avevo dubbi. Laura, tanti baci.

0: ti arriverà la bag. Ha già attaccato?
1: Però fai una cosa.
2: No, ho attaccato.
1: Fai una cosa, visto che te l'abbiamo... Sì, te l'abbiamo regalata, ma siamo stati buoni, quindi vatti a confessare.
2: Grazie, Giulio.
1: Vatti a confessare e di che non te la meritavi.
2: Grazie, ciao. Roberta, Claudio.
0: Ciao, sì. Ciao.
2: E Giulio.
1: E Giulio. E Francesco. E Giovanni.
3: Non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
4: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: Roberta, Claudio, Giulio, sì. È possibile avere una RDS Peg? Pagando.
1: Ah, pagando. Ciao, pagando. Ah, pagando, guarda, pagando.
2: Ma no, queste sono regalate, le bag non si pagano.
1: Possiamo fare così. Io ne rubo una qui nel magazzino.
2: No, non farlo.
1: E poi la metto sul mio Vinted.
2: Tu hai un Vinted?
1: Sì, certo, voi c'è un Vinted.
2: No.
1: Vabbè.
2: Vabbè.
1: E quindi?
0: Roberta, Claudio, possibilmente è possibile.
1: Secondo me, possibilmente.
2: Tutto possibilmente è possibile, se ci pensate.
1: Sì, sì.
2: Va bene.
1: Io direi che possibilmente è possibile mandare le news.
2: Vabbè, mandiamo le news.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Le news su RDS, sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi, ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
0: E subito dopo Enrico Mentana.
2: Prosegue la protesta degli autotrasportatori al sud contro il caro gasolio. Risposte o fermiamo il paese, avvertono subito la prima emergenza, quella dei carburanti. Tra scorte esaurite e timori dei cittadini, diversi distributori a secco o quasi stamattina tra Calabria e Puglia, problemi anche in Sicilia. Intanto il governo Meloni attende la risposta di Bruxelles sulla flessibilità richiesta per energia e armi e invia alla Commissione europea il documento sulla manovra, interventi da 23 miliardi e mezzo con un contributo previsto di 5 miliardi da banche e assicurazioni. Negli Stati Uniti la fucilazione del killer di Fort Hood, condannato a morte, non sarà trasmessa in streaming, anche se sarebbe un deterrente. Trump smentisce così il suo ministro della guerra, Hegseth. A livello mondiale un bambino su quattro vive in povertà alimentare, secondo lo studio di Save the Children. Gianluca Ranzato, humanitarian strategist.
3: Si tratta di 181 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni. Quasi 43 milioni di loro soffrono di malnutrizione acuta e per 12 milioni la malnutrizione è addirittura grave. Le più gravi emergenze nutrizionali che colpiscono i minori nel mondo poi hanno ricevuto meno di un terzo dei finanziamenti necessari, ovvero solo il 31%.
2: In Italia nel 2025 si stimano più di 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, dato Istat. Il decorso post-intervento di Papaleone procede regolarmente, buona la ripresa del polmone operato e l'ultimo bollettino medico del Gemelli. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
4: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Mentre l'Europa concerta le sue possibili manovre riguardo al difendersi dalla offensiva finanziaria e energetica che è dovuta alle guerre, mentre ospitando al vertice dei 27 Zelensky vede come può ancora aiutare l'Ucraina nonostante Trump, c'è anche l'altro problema che hanno ciascuno dei paesi ha e hanno soprattutto i nostri governanti: cosa fare rispetto al prossimo bilancio, alla prossima manovra. E nel documento che il governo ha inviato a Bruxelles c'è quella posta che viene indicata, 5 miliardi di euro che vengono fuori dalle banche sotto forma a quanto pare di contributo volontario, insomma non la tassazione degli extra profitti ma qualcosa che gli assomiglia molto, una volontaria o comunque concertata azione di contributo da parte di chi obiettivamente molto ha intascato, soprattutto perché la finanziarizzazione è in qualche modo un riflesso anche delle situazioni come quella che viviamo. Ebbene, e quei 5 miliardi non saranno un contributo preciso, non saranno appunto una percentuale sui guadagni, non saranno estratti né a sorte né per quanto una banca ha saputo capitalizzare in più rispetto all'anno precedente. Sarà una contrattazione che verosimilmente avverrà tra il Ministero dell'Economia e l'ABI, l'Associazione dei Banchieri, ma in che modo ancora non si capisce. L'anno scorso c'era già stato un accordo che valeva 10 miliardi di euro, un accordo triennale proprio tra le banche e il governo, e si era detto che pacta sunt servanda, che non ci sarebbe stato nulla in più. Invece arriva questo nuovo aumento, chiamiamolo così, questi 5 miliardi indicati precisamente nel documento programmatico di bilancio del governo. Questa è la partita che riguarda le banche, ma ci sono altri donatori involontari e inconsapevoli? Lo sapremo soltanto quando la manovra vera e propria vedrà la luce. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
6: Trucchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
7: tanti cin cin.
6: Katia, plin plin.
7: Sì, scusa, plin plin.
8: Quanto si parlerà di manovra nelle prossime settimane, sarà l'argomento principale naturalmente della politica e quindi la seguiremo anche con i 100 secondi sempre precisi del nostro direttore Enrico Mentana, ci accompagnerà anche passo passo a capirci di più, perché la manovra poi è piena di tantissime cose per lo più incomprensibili a tanti, insomma.
9: Ma tu che le comprendi, a te divertirà moltissimo.
8: No, di economia non tantissimo, politica sì, sono molto

0: diciamo aggiornato. L'economia c'è un po' anche di matematica dentro, un po' più complicato.
1: Allora, se hai problemi di matematica, chiamami.
0: Ci sei tu, lo so,
1: sì,
0: ci sei tu.
1: Sì, non di notte.
0: Le aliquote, capito?
1: Le aliquote.
0: Le proporzioni.
1: Va bene.
0: Le percentuali.
1: Io massimo alle 23 rispondo.
0: Le equazioni?
1: Sì, le so fare.
0: Grazie.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi.
2: E le tue emozioni.
3: Con il successo.

0: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.

0: Oh ragazzi, che pezzo che avete messo, che state trasmettendo, sì, io sì. Mi sto gasando proprio.
1: Senti, per curiosità, signora, per caso, lei non è che questo pezzo l'ha ballato tutto il tempo, si è divertito?
0: Bellissimo, bellissimo, ecco, io ho ballato in macchina, ecco, bellissimo. Cioè,
1: la signora che balla in macchina.
2: Ma è sempre lei, è quella del pezzo che sta... No, secondo me sono due voci diverse.
1: Non so se è sempre lei, però so che sicuramente c'è una signora che balla tutte le canzoni.
2: Sì, tutte le canzoni.
1: Si entusiasma per ogni pezzo che mettiamo.
2: Bello, bellissimo, va bene.
1: Va bene, che dobbiamo fare? Meno male che siete così, voglio dire, pieni di energia, pieni di voglia di vivere. Ci fa piacere, insomma, che vi gasiamo.
2: Tantissimo, ho scelto una canzone per Vai col Riff. Prima c'è Daniele.
1: Prima c'è Daniele da Semmeter che esordisce di giovedì. Speriamo bene.
2: Speriamo bene, perché dovrebbe. Beh, e poi c'è il Vai col Riff, canzone che anche a te piacerà moltissimo.
1: Ah, la, non vedo l'ora.
2: Quindi
1: vedo
2: pubblicité?
1: L'ora. Mi dispiace per Francesco da Gioia del Colle che ci
2: successo?
1: Ha visto per la prima volta in televisione. Roberta, vabbè, naturalmente perfetta. C'è Claudio, fantastico.
2: Non
1: immaginavo...
2: dice Roberta perfetta comunque.
1: Sì, vabbè, non dice nulla, quindi non ha nulla da dire su di te. Mentre si accentra su di me, naturalmente, me lo immaginavo diverso. Giovane e moro, invece, è tutto imbiancato. Ciao Francesco Giovercolle, ti voglio molto bene.
2: Ma no, ma è una scelta stilistica, d'immagine.
1: Ma a 26 anni ho cominciato ad avere i capelli bianchi, ragazzi. Poi
2: stai benissimo
1: li ho
2: così.
1: Coperti per anni con la tintura, adesso mi sono stufato di tinturarmi. Roberta non vuole che io mi tinga.
2: E bravo, diglielo a tutti.
1: E quindi do ragione a Roberta.
2: Bravo!
3: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
4: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
16: Siete unici, siete fantastici.
14: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Ehi, umano!
18: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
19: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
20: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
21: Sognare una vacanza d'inverno?
22: Previsto.
21: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
22: Inaspettato.
21: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
22: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
21: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Nel ringraziarvi per aver scelto la nostra emittente radiofonica in stereofonia dolbizzata, vi diamo appuntamento a tra poco.